0: Peter S. Hartwell, S per scemo.
1: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore, il professore Williams, e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere! Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
2: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
2: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
3: Come lo riconosco?
2: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
3: Ah.
2: Me lo sistemi?
3: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
2: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo?
4: 440?
2: Un secondo. Lowey?
5: Sì.
2: Senti, mi servono immediatamente 440 dollari.
5: Ah, me basta anche molto meno.
2: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
5: Ah, quelli li ho io.
2: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
6: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
6: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
6: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
6: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
6: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
7: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
6: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
6: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
6: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
6: Winston McGuire, ma ce l'hai.
0: Ma se c'era pochi secondi fa.
6: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
6: resta
0: giuro che lo riduco in
6: qualche... qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
6: $1.30.
8: 72 cents.
6: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
6: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
9: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
6: no? Onore, non ha niente da dire.
9: Visto lo sceriffo Arthur?
8: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
6: Qualche dichiarazione, vostro onore?
10: Tra mezz'ora chiudiamo.
9: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
8: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
6: Come è uscito?
8: Dove ha preso l'arma?
9: Un momento, ragazzi, state calmi.
6: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
9: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
8: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
10: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
8: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
10: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
9: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
8: il
9: sindaco.
8: Oh, ecco lo sceriffo!
9: Oh, Hartwell, ti stavo proprio cercando.
8: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cinamerica?
11: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
9: Quale rivolta?
12: Non ci sarà nessuna rivolta.
11: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
9: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
11: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
6: Scusate ragazzi, ma devo andare.
8: Aspetta,
6: non posso.
8: Chi ha organizzato la fuga?
11: I rossi forse?
6: No.
10: Tu allora?
12: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
8: Chi? Williams? Avanti,
12: parla. Sanker Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
8: Perché non l'hai detto?
12: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Ragazzi. Senti, ti prego.
9: Andiamo nel mio
12: cerchiamo
9: ufficio.
12: Di aggiustare questa faccenda. No, sta a sentire,
9: Peter,
12: Fred.
9: Hai chiuso.
12: Chiuso? Come sarebbe a dire?
9: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
12: Prego,
9: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
12: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
9: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
12: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
9: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
12: Che cosa vuole lei?
9: Cosa vuole?
1: Lei è lo sceriffo...
12: Sono io, che c'è?
1: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
9: Di cosa si tratta?
1: È il rinvio dell'esecuzione.
9: Come? Ecco,
12: cosa?
1: Dell'esecuzione di Earl
9: tu
1: Williams.
9: Avevi escluso qualsiasi rinvio.
12: E quanto mi avevano assicurato.
9: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
1: Nessuno, stava pescando.
9: Su, avanti, chiamalo.
1: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
9: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tartaro.
12: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
1: Veramente io non lo conosco.
9: Ah,
1: non...
9: questa è una vera truffa.
12: Sta cercando di rovinarci.
9: Menzia Precos.
12: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
9: grazie
12: alla stampa?
9: A te, qui la partita è ormai chiusa.
12: Oh, Fred.
9: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
12: Il telefono.
9: Pronto?
12: Sì, sono io, Hartwell.
9: Cosa?
12: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
9: Che c'è?
12: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
9: Digli di restare in linea.
12: Sì, gliel'ho già detto, resta
9: no,
12: in linea.
9: Un momento, copri il microfono.
12: Copri il microfono.
9: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
1: Ma come no, non ricorda?
9: Aspetti,
1: sono entrato
9: un
1: di
9: attimo,
1: che
9: quanto prende la
1: e
9: settimana?
1: E che lei invece fosse, eh?
9: Che stipendio ha?
1: 45
12: resta
1: dollari.
12: Lì, non muoverti.
9: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
1: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
9: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
1: Dove?
9: Ufficio protocollo.
1: E così lavorerei al comune.
9: Sì, certo.
12: Sono in riunione.
1: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe
9: perché
1: mai.
9: Perché no?
1: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
9: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
1: No, non credo proprio.
9: Ma si può sapere perché?
1: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
9: ma
1: che perdano l'anno.
9: Ma neanche per sogno,
1: allora...
9: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
12: Un po' di
9: sì,
12: pazienza.
9: Beh, che ne dice,
1: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
9: Non deve.
1: Io...
9: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
1: Ma sì, invece.
9: No, è stato bloccato dal traffico,
1: no,
9: purtroppo.
1: No, ma che traffico? Se non ce n'era.
9: E ora vada e non si faccia vedere da
12: un momento.
1: Ma come faccio per il
9: lei
1: lavoro?
9: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
1: Pettibon, e lei come?
9: Pettibon?
1: Anche lei?
9: No, no, no, no. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
1: Sì, anzi, andrò a riposare.
9: Vada a questo
1: po'.
9: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
12: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
1: cos'è l'ufficio protocollo?
9: Domani le spiego tutto.
1: Ce la farò?
9: Senz'altro, è molto semplice.
1: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
9: Sistemeremo anche quella.
12: Mia moglie?
9: Sì, tutto quanto, vada.
12: Fred, Alfred è sempre al telefono.
9: Va bene, digli di sparare all'uomo.
12: Cosa?
9: Non hai sentito forse?
12: Ma c'è il rinvio e non
9: dai,
12: possiamo.
9: Dai, fa come ti ho detto.
12: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, a passare parola.
9: $1,000 di premio.
12: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
5: Ciao, Hilde.
0: Senti, Iena, che non sei altro.
5: Cos'ha,
0: io.
5: Hilde?
0: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
5: Chi, io?
0: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
5: Parli forse di Wanda?
0: Esatto.
5: Non è la mia amichetta.
0: Sarebbe degna
5: comunque
0: di esserlo.
5: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
0: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
5: Accetti,
0: ti conviene
5: io.
0: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
5: Certo, $400.
0: 440.
5: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
5: Ma che brutte maniere.
0: Oh, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
5: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
5: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma di a quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
5: che sia più prudente.
0: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
5: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
12: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
4: Lascia il telefono.
0: Non importa.
4: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
4: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
4: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
4: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo.

0: Tu non vuoi uccidere nessuno.
1: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
1: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
1: No, non è vero. Andrei a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
1: nessuno.
0: Sì,
1: invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
1: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
1: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
1: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
1: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
1: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
1: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da
2: fare.
0: No,
2: senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un
0: cane. Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
2: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va
2: bene,
0: te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitava?
1: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
1: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
1: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
1: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
1: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
1: Su.
2: Riprendano.
1: Oh, non piangere, Molly.
0: Non fare scenate che non
2: voglio
0: servono a niente.
2: Fuori.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
2: Qui
0: dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
1: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
3: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
1: Ah, tanto che sei. Su.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
0: su,
2: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
3: Ma insomma, volete aprire?
4: Aprite!
3: Chi c'è?
4: Aprite.
0: Che volete fare?
3: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
3: Ehi, te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
5: quella
3: no?
5: Che ci
0: va
5: fa
0: giù
5: qui.
0: A prendere dei sali,
3: ma
0: per
3: si
0: favore.
3: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
3: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
4: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
3: Possiamo far niente?
2: No.
4: Non hai l'aria di star male.
3: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
4: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
4: Ok, la redazione.
3: Beh, chiedevamo, no?
4: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
3: che
4: c'era.
3: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
3: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
4: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
4: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite
3: qui.
4: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
3: Che lo faccia alzare?
6: Sarà una balla come le altre.
4: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
3: Io ho già speso $2 di taxi.
6: No, io non ci vado più in giro.
3: Lascia perdere, non serve.
6: Chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
4: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
4: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
7: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
3: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
7: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
3: No, non mi passa neanche
0: ma
3: per la testa.
0: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
7: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: E quando sì, mai? Io
3: Molly
0: che c'entro?
3: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
4: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
7: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non
0: dispiace.
8: Osare chiamarmi mamma.
5: Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
5: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
8: Assassino?
9: Che vuol dire?
5: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
1: Un momento.
0: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto niente di simile.
5: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
5: Sì che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una
9: assassino. Vedi un po', l'hai preso
0: poi. Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove
10: William. Basta ora.
0: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
8: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
8: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
8: Sì, sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
10: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
8: non
0: fare.
8: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
8: Non
0: perché?
8: Fare la commedia.
0: Non mettetemi nascosto, le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
8: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
8: No! Chiamato l'ambulanza! Chiamato l'ambulanza! Ma è morta.
7: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
9: E William?
0: È saltata dalla finestra.
9: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però.
9: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
0: Williams, nello scrittorio. Meno male che non si è uccisa.
9: Come va?
11: Voglio uscire, non c'è...
9: Resisti, caro, resisti. Lei chi è?
5: Che sta facendo?
9: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
5: Che sta facendo?
9: Zeta!
5: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
9: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: No, Walter.
9: Non tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
12: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walt!
9: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
12: Cosa dico,
9: digli
12: Mike?
9: Che è arteriosclerosi.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
9: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
9: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: disertare? Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
9: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio
9: secondo
0: quello
9: te,
0: che ho
9: bambola,
0: detto.
9: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
9: per te?
0: Lo so,
9: sì,
0: lo so.
9: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
9: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
9: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
9: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
0: Hai ragione.
9: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
0: che vuoi che ti dica?
9: Ma si può sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
9: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
9: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di lui?
9: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
9: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
9: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
9: parti.
0: Va
9: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: quante
9: a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
9: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso
9: cosa?
0: Chiamare Iena, il sindaco?
9: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
9: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
13: Hilde?
9: Ma che diavolo fai qui tu?
14: Salve, Bruce.
9: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
13: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
13: Non di certo col tuo...
9: Ehi, guarda che qui abbiamo
13: Senti,
9: da fare,
13: io non sto
9: molto
13: parlando
9: da fare.
13: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olbari.
0: No!
11: ma neanche con un milione
9: di soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
11: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
12: Noi gli spiegheremo tutto, Bruno.
9: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
12: Se n'è andata.
11: Non ti sento, Daffy.
9: E dove?
12: Da qualche parte.
11: No, taglialo, il corridoio polacco.
9: Dove è andata mia madre, me lo vuoi dire?
12: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
14: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
9: Ha avuto i soldi?
12: No, ne andate via di corsa.
9: Sì. Va bene, tagli a me, insomma.
12: Non importa,
9: capito, qui è meglio che faccia da me.
11: Ma volete fare un po' zitti?
12: Ti do tutto.

0: tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
1: Il mio portafoglio?
2: È proprio lui.
3: Ma succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
4: Gli stavo dando un'occhiata.
3: Fidde, ho deciso.
4: Allora, pronto, Daffy?
3: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
4: Vai tranquillo.
3: Devi Hai sentito cosa ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle nove.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
4: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
5: Volevo soltanto farti una domanda.
4: Questo è il pezzo
5: di Tu non puoi venire con
0: lui. Questo serve a me.
5: Ma che modi. Tu non puoi venire, vero?
4: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
5: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
4: Aspetta un momento.
5: Se mi hai amato, Hilde.
4: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
5: Stai zitto tu,
0: Bert. Ma come posso lavorare in questo casino?
5: Se la colpa dei suoi
4: guai. Sei tu che devi stare
5: zitto. Staccarsi da te e allora, da tutto ciò che rappresenti. Miss America. Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
4: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
5: Per un uomo come lui?
0: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
4: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
5: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
0: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
4: Ma stai calma,
5: e io? Devo star qui come un baccalà, vero?
4: Sì, sì.
5: È che tu non mi ami.
0: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
4: Come?
0: Non è questo il punto e tu
4: ma
0: lo sai.
4: Ma dimmelo subito,
5: il punto è che in verità
4: no.
5: Non ci tieni a vivere come un essere
0: umano. D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
4: pensare. Diavoli dell'inferno.
5: Adesso so che cosa sei.
4: Sei
5: come lui e tutti gli altri.
0: Certo, certo, sono proprio così.
4: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
4: Ma ti ho detto che è importantissimo.
5: Anche più del necessario.
0: Un momento.
4: Come?
0: Io voglio sapere solo una cosa.
4: Cioè?
0: Walter,
4: sì?
0: La prima moglie del sindaco, il nome.
4: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
4: Fammi, dimmi.
5: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
4: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità questa
5: volta. Se per caso cambi
4: idea,
5: guarda che io parto col treno delle
0: se
5: nove.
0: Se mi vuoi, devi
4: aspetta un momento, resta in linea.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
4: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
4: Li terremo a bada.
6: Eccola, adesso c'è anche la luna.
4: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
7: Non molta.
4: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
4: Bruce?
0: Ah.
4: È uscito.
0: E ritorna qui?
4: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
4: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
4: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
8: Chi è che ha chiuso la porta?
0: È Bensinger!
4: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio!
8: Ehi, aprite, perbacco!
4: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger, The Tribune!
4: Ah, il Tribune!
8: Chi c'è lì dentro?
9: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
4: salve,
9: noi.
4: Salve, Bensinger.
9: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
4: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
0: Sì, sì.
9: E cioè?
4: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
9: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
4: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
9: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
4: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
9: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
4: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me.
9: Come?
4: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
9: Ma sul serio,
4: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
9: Bensinger?
4: Ah, già, Merlin, vero?
9: Sì, no, Roy V.
4: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
9: Ah, 75.
4: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
9: Senta allora.
10: Sì. Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
9: Sul tipo dei racconti di London?
4: Esatto.
9: Prendo dei miei libri nella scrivania.
4: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
9: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
4: Non c'è di che.
9: Lei è stato... Oh, oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
4: Lo terrò presente.
9: Au revoir, mon capitaine.
4: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Voglio scrivere due o tre poi.

0: Poesie? No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
0: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
1: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
0: forza,
1: adesso.
0: Forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
0: Sì,
1: una
0: ma adesso
1: idiota.
0: Che ti sei riposata,
1: se ci
0: rimetti ripenso, al lavoro,
1: le strade
0: favore.
1: Col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
2: Sono Lowe, capo.
0: Lowe. Porca miseria, che ti
1: dov'è
0: è successo?
1: La signora Baldwin?
0: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
3: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
3: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
3: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Baldwin?
3: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
1: lungo
3: la
1: 31esima. La signora era con te?
3: Con me.
1: Ora eravate su un taxi.
3: L'autista c'è rimasto secco.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
3: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
3: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio. Era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
3: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
1: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se diamo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
1: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowe, dov'è accaduto?
3: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
4: Main 4227.
0: Chi? Ah, Bacio, dove sei?
4: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
4: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
4: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
4: Morningside.
0: Hai chi?
4: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
4: Community Hospital, la
0: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Bacio. Non permetterò mai
4: ciao,
0: che una donna
4: Max,
0: possa ostacolarci sul lavoro.
4: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
4: E allora da un'occhiata,
0: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
4: pronto?
0: Crederai, ma quel
4: allora?
0: Maledetto vestito...
4: Come?
0: Duffy!
4: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
4: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
4: nessuno!
0: Mi date!
4: Duffy! Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
4: Mi via Olimpia, 2-1-6!
0: Lowe!
3: Sì, capo!
0: Lowe, conto su di te!
3: Agli ordini,
0: ho
3: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
3: Che genere?
0: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
3: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
3: E tu sei sempre il mio
0: e
3: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
3: Ci penso io, capo.
0: Ok, non
3: tranquillo.
0: Perdere un attimo, via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la
1: porta. Vado a Vittorio e poi vedremo.
5: Eccola qua.
1: Fermi.
5: Aspetta un momento.
1: Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
6: Mi stia a sentire, signore.
0: Ehi, lei.
6: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
6: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale
1: Wilson,
6: importante.
1: Ma lasciatemi andare,
6: ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
6: Buona questa.
0: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso
8: e
7: la porta.
8: Stava parlando con Molly.
6: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
6: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
6: signora, e quindi l'avverto.
0: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
6: Di andare dove?
0: Fuori!
6: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
0: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
6: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
6: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
6: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio.
1: Oh,
6: la...
1: no.

0: farò parlare io.
1: Non osate toccarmi se non volete che mi faccio.
0: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
2: Avanti, Burns, mi dia quell'arma.
0: Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
0: Non questa.
3: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
2: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
3: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
2: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
0: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
4: E Williams l'ha data a lei.
2: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
3: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
2: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelot per apportarmi un piccolo mago.
0: Oh, spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
2: Senta, lei, che cosa ne sa di tutto questo?
3: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
2: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
2: E anche lei, Burns.
3: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
2: lo
3: facendo?
2: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
3: Lei non farà niente del genere.
2: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
3: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
2: E lo farò.
3: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Ci può contare.
2: Ah, è così.
3: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
2: E va bene. Avanti, ragazzi.
3: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
2: E io corro il rischio. Procedete.
3: Mi arrendo.
5: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
6: dov'è
1: mamma?
6: Quel tale?
1: Che felicità. Arrivederti.
6: Eccolo là, il responsabile di tutto.
7: Che storia è questa? La signora qui dice che l'hanno rapita.
2: Cosa?
6: Mi hanno trascinata giù per le scale. Calma, messa in un
2: attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
6: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
3: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
6: E chi altro mai?
2: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
3: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
6: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
2: Ehi, fate venire subito il sindaco.
3: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
6: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
6: e
1: sai.
6: E le dirò di più.
2: Sì?
6: Le dirò perché l'hanno fatto.
3: Non sì. Le badi.
6: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma cosa dici? Ci devi essere assolutamente
3: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
2: Cos'è sta?
0: E lì dentro. Redazione.
2: Pronto.
0: Sensazionale.
2: Dietro tutti quanti.
3: Ma se non ha la pistola.
2: Fuori la pistola.
1: Ma è innocuo.
2: Niente rischi, sparate sullo
1: la
2: scrittoio.
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
3: Come? Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata.
1: Voglio uscire
2: chiudete
1: da qui.
2: La porta.
5: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
2: Sì, ma che le prendi?
3: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
2: Fermatela.
3: Lei sta bleffando.
2: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrà ammazzarlo.
2: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
0: Sì, è il momento.
2: Sei sotto tiro, William.
0: Senti, ragazzi,
2: non hai scampo.
0: È la fine.
2: Conto fino a 3.
0: Ci siamo. 1. Precedenza assoluta.
2: 2.
0: Un secondo.
2: 3. Aprite. Ti ho preso, Williams.
8: Avanti, sparatemi.
2: Esci di lì.
0: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
2: Tiratelo fuori.
0: E è stato preso.
2: Niente scherzi, tu, eh?
9: È svenuto al momento della cattura.
0: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
9: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
3: Un imponente cordone di polizia. Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle
2: mani. Rimanete a questi due.
3: Il seguito a dopo.
0: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
3: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
0: Dove è finita la vecchia?
2: Oh, no, è uscita!
0: Addio, chi era quel ragazzo che era con lei?
2: Chi era quel ragazzo
0: che era con lei?
2: Non dovrebbe essere... Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
3: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
2: Che coppia, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
3: Bello lei.
2: Niente male.
1: Staremo
2: non risponde.
1: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
3: Davvero?
1: Se crede di aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
3: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
3: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
1: Non è vero.
3: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
3: Post.
10: Stavolta non funzionerà.
0: Pronto, sono Hartwell.
3: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
3: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
1: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
1: Cosa?
0: Farete...
3: Non ci faccia stare.
0: Le scope in una prigione di Stato.
3: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
2: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
3: Duffy, chiama Leibovitz.
10: A qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
3: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
2: Oh, il potere della stampa, eh?
3: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.

0: Ecco il rinvio.
1: Chi è lei? Vada fuori di qui.
0: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
1: Come ha detto? Se ne vada.
0: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo.
2: Cosa?
0: Qui. Non voglio andare al protocollo.
1: Chi
0: mia
1: è?
0: Moglie ha detto...
1: Frank, buttalo fuori.
2: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
0: Non volevano prendere...
1: È un pazzo.
3: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
1: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
3: L'uomo è un impostore.
1: Arrestato,
2: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
3: È un assassino, non è vero.
1: Mai visto prima.
0: Se raccontassi a mia
2: lei,
0: moglie
2: come
0: che...
2: si chiama?
0: Betty Bone, Bone per gli amici.
3: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
2: Parlando
3: con questo messaggio?
2: Con
0: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
2: E chi erano?
0: Quelli, loro.
1: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
3: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
0: Dell'innocenza.
1: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
2: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
1: Ma come
2: rieletto?
1: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
3: E allora salviamo anche
1: Stia
3: sua madre.
1: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
3: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
0: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
3: Troppo lontano.
0: Non era ancora la signora Pettibone,
3: no, no,
0: allora. Era soltanto la signora
3: quando
0: Jones.
3: Lei.
1: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
3: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
1: Pete, togli le manette ai miei amici.
3: Stavo per
1: è
3: farlo.
1: Inqualificabile come tu abbia
3: è
1: potuto.
3: Impulsivo.
1: Burns? Lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
4: Era mio dovere, niente di personale.
2: Grazie molte, sceriffo.
1: Come ha detto che è il suo nome?
0: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
1: gran
0: mia moglie.
1: Gran bella donna.
0: Se non l'ha ancora vista.
1: È a posto però, no?
0: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
1: la
0: po'...
1: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
3: Cioè,
1: lei...
3: per altre tre ore circa,
2: giusto
3: direi.
2: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
3: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
4: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
0: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa, eh?
3: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
2: Abbiamo corso un gran brutto
3: mattina.
2: Rischio questa volta.
3: Passami da qui.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
3: Cosa? Ma cercatelo.
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
3: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
3: Sì.
2: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
3: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Ah, sì, certo.
3: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
3: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
3: coraggio,
2: il treno.
3: Coraggio, mandagli
2: nove.
3: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza.
2: Dove? Verità.
3: Ma perché non si fa
2: la
3: mettere un telefono anche lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
3: Muoviti, forse... Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
3: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Oh, Walt,
3: è già abbastanza difficile.
2: Senti un attimo.
3: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
3: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
2: Questa ormai è una cosa mia, è come
3: pronto?
2: Se...
3: Ah, Duffy, finalmente.
2: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
3: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
3: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
3: e che è quella che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
3: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
2: Fa.
3: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
2: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
3: No, è ancora qui.
2: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
2: Possesso di moneta?
3: Scusa un momento, Duffy.
2: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
3: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima. Non fare così. Sì.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da

0: E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
0: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
0: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh,
0: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua olla.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, dia a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
1: miele.
0: Ma
1: miele. Certo.
0: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
0: Oh, dove? Dove?
1: Non lo sappiamo.
0: Andiamo,
1: dove andiamo?
0: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
0: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
2: non
1: chiedere a...
2: Non se non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto Montervino viene atterrato

rigorosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Di Mingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo.

0: Taranto, ma Belacic comanda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Yeah.

0: che si chiami?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: gira a destra.
3: Thank you.

Yeah.

Thank you.

Sim, meu italiano, não te falo.

0: Ecco qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco. Ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocquest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.

0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono consolato.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: всю ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera

0: sciagura per l'Inghilterra.
1: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
2: Sì, che strano.
1: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
2: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
1: Di nuovo quella donna?
2: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
1: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
2: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
1: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
2: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
2: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
2: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
2: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
2: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora temeva qualcosa.
2: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
2: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
2: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
2: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
2: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
2: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
2: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
2: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
2: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
2: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
2: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, Holmes,
3: non puoi. Sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
2: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
1: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
2: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
2: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
2: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty.

Up she rises early in the morn. I up she rises, I.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato, amico.

0: Professor Holmes ha ragione.
1: Buonasera, professor Moriarty.
0: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: come in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorbire.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tummel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella casa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, Osman!

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacob Dürer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palas Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Dürer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Dürer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.

0: l'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
3: È Mr. Sherlock Holmes.
0: Oh, mi spiace, signore.
1: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
3: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
3: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
3: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
3: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
3: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
3: Ci deve pure essere una soluzione.
1: Elementare, Watson.
3: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
6: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
3: Che cosa?
6: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
1: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
5: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
8: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
8: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
9: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.

0: F N E R S L O A N E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà?

0: La camera gas, forse del veleno o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: l'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città

0: bisogno di avere una squadra forte, e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
1: Ma si è vestito rosso-blu?
0: Non ho capito più.
1: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
0: E certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
1: Accanto al sindaco, il senatore Pataffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
2: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
3: Buonasera, benvenuti.
2: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del Taranto.

0: Gigi D'Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente. Spero che stasera sarà una bella
0: serata.
1: Chi
0: sei venuto qua?
1: È con mia figlia.
0: Con tua figlia, sì. Ma è stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: Gigi D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie. Stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

Lancia Tricolore in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle frecce tricolori. Frecce tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero: competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: No, calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo
4: no,
5: tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me.

0: Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
1: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
1: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
1: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere 20.000 dollari perché non ne abbiamo 50?
1: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paula?
1: Sì, signore.
0: A più tardi.
2: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No. Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no?

0: Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana.

0: mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
1: Tutti invecchiano.
0: Vedi quel Giorgio? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: posto, non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10.15 alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10.15.
4: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
4: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
3: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
4: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
4: E io che faccio?
3: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
3: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
4: E se lui non finisce gli sportelli?
3: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
4: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
4: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
3: Noi ce ne andiamo

0: Ora attento, sistemata la centrale vista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo.
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
3: Che hai?
2: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: arrivato, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre.

0: la trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Polly?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John, è lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
2: vero. Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi.
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto. Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto, chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai, sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
4: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
4: Ma certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.

0: dovevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo. Non sta bene. Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
1: Non fidarti di lei.
0: Oh, levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle.
3: Troppo tardi.
0: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe. Va a finire la valigia.
2: Sta con lei, Willy. Sei sicura di lei?
0: No, a me non dice bugie.
2: Bel pasticcio.
0: Lo so.
2: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
0: Preferisco star qui.
2: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
0: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
2: Non ho niente contro di lei.
0: Allora ci rivediamo al parco.
2: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo! No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
5: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
6: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
4: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
5: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sei.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo!
1: Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
1: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
1: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo!

0: La polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signore!

0: puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Gibby?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
5: Sembrate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Ma zitta! Sta zitta, capito? Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.

0: E di non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
2: E ditegli di non sparare più.
1: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

0: Taranto e Noicattaro, pareggio reti inviolate nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussault, indicato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal 20° della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga battuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussault in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al 16° con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noicattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno Ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Agli spalti spesso si alzava il coro «Vogliamolo Iacovone» che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede, la pulizia è semplicemente spaventosa, perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la Marina ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, grazie.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Saluto anche agli ultras lì in fondo. Il vostro è un tifo sfegatato, bravi. Che complimenti.
1: Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ah, sì. Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli qua, i nostri super affezionati, eccoli qua. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato. Anche
0: di lato, un po' di pazienza. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata,
1: Ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa, perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi, io farei un applauso a tutte le squadre, guardate,
1: sì, facciamolo,
0: che hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.
0: Guarda là, guarda.
1: Ecco, guarda come vieni bene di spalle là.
0: No, quello sono io. Vede la chierica? Vabbè, allora cominciamo. Guardate, noi abbiamo preparato uno spettacolo per voi proprio adatto alla serata, uno spettacolo che dura 6 ore e 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le... l'una, è già l'una. Vabbè, allora cominciamo, guardate, provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Follì un'atmosfera da Broadway, un'atmosfera hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: Quanto avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso 1000 lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, che siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati.
1: Sì.
0: Molto emozionati. Ancora, ancora più emozionati.
1: Tonio, più di così non credo che si possa, Non...
0: Va bene. Allora, veramente così emozionati? A un certo punto le luci ci illuminano.
1: Ci illuminano.
0: Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo: cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da Chiavari.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono

0: tipo il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare

0: primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made
3: for. Se parliamo di supporto, c'è stato, secondo me, un punto

0: di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica, sia per l'ascolto, e con Spotify o simili, la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming, secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di, fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso, l'ascolto ormai medio di una canzone, dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi. Per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non

0: non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Ondemar Thénault, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Ondemar Thénault era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dalla AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto, che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.

L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliato

0: Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline.

0: o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegnere Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però è
1: la pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua
1: che in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua, insomma. Diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete, agli ultimi dettagli di realizzazione, e siamo pronti ormai.
0: Noi ci siamo visti qualche mese fa,
1: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
1: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
1: erano praticamente già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili, e sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
0: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
1: si sta bene,
0: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli, perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
1: Sì, ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordano.
0: Con grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati che, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì, questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di otto, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato otto campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi. Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo semmai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio, per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono il cane a dettaglio,
1: ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti. Manca un piccolo dettaglio, vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no? Okay. Disegnati a terra, e poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo,
0: chiaro,
1: nella prossima settimana.
0: Infatti io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no.
1: No, purtroppo no, dal fondo campo
0: abbiamo però per quei chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando

0: La soluzione non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Lì loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro, e hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante, certo, sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è...

0: uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città. Completamente rinnovato, è importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo, sì. Ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio e in particolare in quest'area proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini. Poi io non dico mai per bambini e famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia, e l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi interessa un po' di più.
1: Di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordani.
0: L'ingegnere,
1: sì.
0: Andiamo.

0: in compagnia dell'ingegner Zerdani avevano annunciato la sua presenza, adesso il piacere di conoscerla, insomma, una struttura che abbiamo ritrovato, sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello che resta in dote a questa città.
1: Io sono il direttore lavori e credo sia un'opera molto importante per la città, siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani. È stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie, estremamente ampio, di questo tipo. È una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo. Credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
0: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata perché sì, c'è tutto sì, il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma, certo, qui si gode della visione, della visuale migliore.
1: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata. Di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo. Abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi, e qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
0: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area hospitality, la Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, certo, molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà, certo, gustarsi il centrale.
1: Certo.
0: Mi porta lei?
1: Assolutamente.
0: Andiamo.

0: Ingegnere, all'interno di quella che è, ma di quella che sarà, una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e, se vogliamo, anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse, con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione diciamo tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente, che rappresenta il cuore veramente di questo intervento.
0: No, poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno, con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa, che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo, e da questo ambiente, che è il salotto buono, effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul
1: Certo,
0: presente che è abbastanza particolare, ha tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: assolutamente. Questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è, diciamo, un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto, sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è
1: Certo,
0: l'area bimbi, l'area
1: c'è l'area
0: famiglie,
1: bimbi, l'area famiglie,
0: ecco.
1: certo, è un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini e l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie ingegnere.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per 2 settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più perché, come avete visto oggi, dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL, Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tragedia sulla statale 106 Ionica in direzione Taranto. Un uomo è morto ed una donna è rimasta gravemente ferita. I due, marito e moglie di Andrea, erano a bordo della stessa auto. La strada è stata chiusa nel tratto interessato, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia si apre di fatto il tempo dei giochi del Mediterraneo. Primo sguardo sul villaggio che ospiterà atleti e staff nel cuore della base navale. Taranto mette così al centro dei giochi proprio il Mediterraneo, quel mare di cui per 2 settimane vuole diventare capitale. A Taranto nel 2025 sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Il quadro resta però da monitorare con particolare attenzione nel quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, in controtendenza il benzene che risulta invece in calo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, un morto ed una donna gravemente ferita, marito e moglie di Andrea, in un incidente stradale sulla statale 106 in direzione Taranto, strada chiusa e accertamenti in corso sulla dinamica. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Tragico incidente questa mattina sulla statale 106 in direzione Taranto. Un uomo ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco al margine della carreggiata. La vettura, una Mini Countryman, era condotta dalla donna. Per il marito, seduto sul lato passeggero, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. La moglie è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Massafra, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, la coppia residente ad Andria stava rientrando da un lungo viaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile colpo di sonno della conducente, ma saranno gli accertamenti a chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Un viaggio di ritorno che si è dunque trasformato in tragedia lungo una delle arterie più trafficate del territorio ionico.
0: E con l'arrivo della nave Aroia questa mattina si entra nel vivo dei giochi del Mediterraneo. Con il direttore Dario Galitelli, un primo sguardo al villaggio sul mare che ospiterà lo staff nel cuore della base navale insieme agli atleti. Vediamo.
1: Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia, Taranto entra ufficialmente nel tempo dei giochi del Mediterraneo. È la prima immagine concreta di quella che dal 21 agosto diventerà la 20ª edizione della manifestazione. 4.000 tra atlete e atleti, 26 paesi, 3 continenti e un'intera città pronta a trasformarsi. Ma l'arrivo di Aroia racconta anche qualcosa che va oltre lo sport. Per la prima volta si apre infatti uno sguardo sul villaggio mediterraneo, il cuore pulsante di tutto ciò che accompagnerà le gare. Incontri, relazioni, culture diverse che per 2 settimane convivranno nello stesso luogo. E c'è un'immagine che più di altre racconta l'identità scelta per questi giochi. Al centro del villaggio non c'è una piazza, non c'è una chiesa, c'è il mare. Il Mediterraneo diventa fisicamente il cuore del luogo che ospiterà atleti e delegazioni, con 2 grandi navi ormeggiate all'interno della base navale della Marina Militare. Una scelta che lega Taranto alla natura stessa dei giochi, quel mare che unisce 3 continenti e 26 paesi e di cui per queste settimane la città vuole diventare capitale. La prima unità ad arrivare è stata la Aroia, ammiraglia della compagnia saudita Aroia Cruises, oltre 1.600 cabine e una capacità superiore ai 3.300 passeggeri. Sarà la principale nave destinata all'ospitalità di atleti e staff. Ad accoglierla questa mattina Alessia Maurelli, ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica e sindaca del villaggio, insieme al direttore generale dei giochi Carlo Molfetta. Domani sarà invece la volta della Romantica, della compagnia est e Tallink, seconda nave scelta per completare il villaggio. Per il noleggio delle 2 unità il comitato organizzatore ha previsto una spesa complessiva di 23 milioni di euro, 17 per Aroia e 6 per Romantica. L'inaugurazione ufficiale resta fissata per la sera del 21 agosto nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma da oggi il conto alla rovescia cambia passo, il villaggio si apre, arrivano i primi protagonisti e Taranto comincia davvero a vivere i suoi giochi.
0: E vi facciamo ascoltare adesso le dichiarazioni raccolte proprio questa mattina.
2: Effettivamente l'arrivo del villaggio per noi era fondamentale, era importantissimo, sono stati

0: ma soprattutto mesi di duro lavoro e questo è il risultato. Oggi arriva la prima nave che ospiterà le delegazioni dei 26 paesi, questo vuol dire che da domani già saremo pronti ad accoglierli e niente, un'emozione, una bella emozione.
1: Come si divideranno le delegazioni tra le due navi?
0: E principalmente utilizzeremo la roya, quindi fino a che non andremo a copertura di tutta la roya, chiaramente cercando di dare equità nei servizi e nelle varie tipologie di cabine, dopodiché alcune figure di ogni delegazione per un totale di circa un migliaio di persone andranno anche sulla romantica.
2: Delegazione italiana su quale delle due navi?
0: Tutti saranno sulla roya. Quindi non c'è delegazione turca piuttosto che tunisina, piuttosto che algerina. Tutte le delegazioni principalmente saranno sulla nave Roja, tranne nelle giornate di peak day dove avremo, chiaramente la Roja non potrà ospitare tutte le delegazioni e alcune figure di alcune nazionali chiaramente andranno di là, però sarà comunque uguale per tutti il
3: La
0: trattamento.
3: cerimonia è venerdì sera, ma le gare cominceranno già il giorno prima.
0: Sì, abbiamo delle gare di pallavolo, chiaramente avendo cambiato il calendario, che inizieranno il 17 e che inizieranno il 20. Questo vuol dire entrare nel vivo già un giorno prima della cerimonia inaugurale, ma siamo pronti, quindi non vediamo l'ora.
4: Sono sempre stata dal lato degli atleti e questa volta vivo questa esperienza da un'altra prospettiva e per me oggi è un giorno veramente molto emozionante. Sono carica di emozione, di responsabilità, sono felicissima di essere sindaca di questo villaggio meraviglioso. Sono sicura che sarà un'esperienza meravigliosa, sarà un'esperienza ricca di tante tante cose belle e ho vissuto la parte in cui mettevo il piede dentro il villaggio nelle mie tre Olimpiadi insieme alla mia squadra e la cosa che ricordo con più emozione era proprio il fatto di sentirmi accolta come se fosse la mia casa per tanti giorni. Quindi io spero che per ogni atleta, delegazione, dirigenti e tutti coloro che entreranno nella mia nave si sentiranno accolti come si deve.
1: C'è un discorso anche di convivenza e inclusione tra diverse nazionalità. Come farete per far stare bene tutti insieme?
4: Ma io credo che lo sport in ogni caso unisca nazioni, atleti e io credo che al di là del risultato sportivo e a cui auguro a tutti gli atleti che verranno qui a Taranto di performare al meglio, io credo che poi ci sia qualcosa di più forte che solo lo sport riesce a regalarti. Quindi in ogni caso secondo me non esisterà nazione, non esisteranno nessun tipo di qualcosa che è esterno a questo meraviglioso evento, quindi sicuramente si crea. Era un clima, un ambiente meraviglioso.
1: Quante persone lavorano con lei?
4: Ma diciamo che in generale il comitato siamo tantissimi, avrò con me una ragazza speciale che mi aiuterà in tutti questi giorni e tanti volontari, tantissimi, sono arrivate tantissime richieste ed è bello capire che non solo noi sportivi siamo lì e crediamo in un sogno, ma anche tutte le persone che ci guardano e ci hanno guardato su quella pedana hanno qualcosa che vogliono lasciare non solo chi è direttamente sul campo.
5: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, arrivano anche le parole di Papa Leone XIV. Durante l'Angelus il pontefice ha rivolto un augurio speciale a Taranto che la manifestazione, capace di unire tre continenti e 26 paesi, possa diventare una profezia di pace e fratellanza tra i popoli. Ce ne parla Dario Galitelli.
6: Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
7: I giochi del Mediterraneo sono ormai alle porte, con l'approdo di nave a Roja il villaggio comincia ad animarsi, contemplando anche l'arrivo dei primi protagonisti a Taranto entra definitivamente nel clima della manifestazione. Ma a dare ancora più forza e significato all'attesa sono arrivate questa mattina anche le parole di Papa Leone XIV. Al termine dell'Angelus il pontefice ha rivolto

0: Un pensiero proprio all'appuntamento di Taranto. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto, ricordando come la manifestazione coinvolgerà paesi di Africa, Asia ed Europa uniti dall'appartenenza all'area mediterranea. E poi l'augurio che va ben oltre il risultato di una gara. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Parole che racchiudono forse il significato più profondo di questi giochi. Tre continenti, 26 paesi, culture, lingue e religioni differenti che per 2 settimane si incontreranno attraverso lo sport. Oltre 4.000 gli atleti attesi per la 20ª edizione della manifestazione. E in un Mediterraneo attraversato ancora da guerre, tensioni e divisioni, l'auspicio del Papa assegna simbolicamente a Taranto una responsabilità ancora più grande: essere non soltanto la città delle competizioni, ma un luogo di incontro tra i popoli. Dal 21 agosto lo sport assegnerà medaglie e celebrerà campioni, ma la sfida più importante sarà forse quella indicata da Leone XIV: fare dei Giochi di Taranto un messaggio di pace e fratellanza che parta dal Mediterraneo e arrivi al mondo intero.
1: Il presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha ringraziato Papa Leone XIV per le parole dedicate alla manifestazione di Taranto al termine dell'Angelus. Ferrarese ha sottolineato come i giochi debbano essere non soltanto una grande festa dello sport, ma anche un'occasione di dialogo e cooperazione tra i popoli. Contribuire alla costruzione della pace è uno dei motivi fondanti di questa 20ª edizione, ha dichiarato, auspicando che da Taranto parta un messaggio di pace, fratellanza e unione per tutto il Mediterraneo. E torniamo adesso alla cronaca. Avrebbe acquistato su Telegram per una cifra tra i 500 e i 700 euro la pistola utilizzata nella sparatoria della notte di San Lorenzo. Resta in carcere il 17enne tarantino accusato di tentato omicidio. Ora le indagini puntano a ricostruire la compravendita dell'arma e a identificare chi gliel'avrebbe ceduta il servizio.
0: Una pistola acquistata su Telegram per una cifra compresa tra 500 e 700 euro è uno degli elementi emersi nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, dove un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. A riferirlo agli investigatori sarebbe stato il 17enne tarantino fermato con l'accusa di tentato omicidio. La GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, Silvia Anastasia, ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe d'Ippolito durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare le dichiarazioni già rese in precedenza ai carabinieri. Respinta dunque la richiesta della difesa di trasferirlo in una comunità per minori. Il 17enne resterà nell'istituto penale minorile di Lecce o potrà essere trasferito in un'altra struttura carceraria per minorenni. Ma adesso l'attenzione degli investigatori si concentra anche sulla provenienza dell'arma. L'ipotesi che la pistola sia stata comprata attraverso Telegram, infatti, apre un nuovo fronte d'indagine. I carabinieri dovranno ricostruire l'eventuale trattativa online, verificare da dove provenisse l'arma e soprattutto risalire alla persona che l'avrebbe venduta a un minorenne. Un passaggio investigativo che potrebbe allargare ulteriormente il perimetro dell'inchiesta.
1: Fiamme all'alba, Marina di Pulsano, incendio in una spiaggia attrezzata, distrutti ombrelloni, sdraio e pedalò, ma non si registrano feriti. Il servizio. È iniziata con le fiamme di una colonna di fumo la mattinata nella località balneare di Le Canne, a Marina di Pulsano. Un incendio ha colpito una spiaggia attrezzata, distruggendo parte delle strutture e delle attrezzature presenti. Ad essere divorati dal rogo sono stati ombrelloni, sdraio e pedalò, un incendio che ha provocato apprensione tra i presenti, ma che fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora da chiarire l'origine del rogo, gli investigatori stanno verificando ogni elemento e al momento non viene esclusa neppure l'ipotesi di un incendio di natura dolosa. E parliamo adesso di qualità dell'aria a Taranto nel 2025, rispettati tutti i limiti di legge, ma il quadro resta da osservare con attenzione, soprattutto al quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, in calo invece il benzene. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.

0: Il dato almeno sulla carta è positivo. Nel 2025 in provincia di Taranto sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Ma dietro i numeri della relazione di ARPA Puglia ci sono elementi che meritano attenzione, soprattutto ai Tamburi, il quartiere più vicino allo stabilimento siderurgico. Proprio nella centralina Tamburi Orsini sono state registrate le concentrazioni medie annue più elevate, sia per i PM10 con 22 microgrammi per metro cubo, sia per i PM2.5 con 12 microgrammi. Valori inferiori agli attuali limiti di legge, ma superiori ai nuovi parametri che entreranno in vigore dal 2030, 20 microgrammi per le PM10, 10 per il PM2.5. Segnali positivi arrivano invece dal benzene. Ai Tamburi la media annuale è scesa da 2,1 microgrammi del 2024 a 1,7 del 2025. In diminuzione anche gli episodi di inquinamento acuto, concentrati soprattutto tra giugno e agosto. Un calo è arrivato dopo gli interventi sugli impianti di trattamento dell'aria sottoprodotti del siderurgico. Il quadro però va contestualizzato: il 2025 è stato caratterizzato da una produzione dello stabilimento particolarmente bassa, inferiore ai 2 milioni di tonnellate, e da una maggiore attività di manutenzione rispetto agli anni precedenti. ARPA sottolinea inoltre che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali e non rappresenta una valutazione sanitaria che resta di competenza dell'azienda sanitaria locale. Dunque nessun superamento dei limiti di legge nel 2025, ma i Tamburi, dove si concentrano alcuni casi dei valori più elevati della città, il tema della qualità dell'aria resta tutt'altro che chiuso.
1: E nemmeno dopo due mesi dall'inaugurazione, l'area fitness all'aperto di via Nicola Picardi a Taranto è stata presa di mira dai vandali. Una delle attrezzature è stata completamente divelta. A denunciare l'accaduto sui social, l'assessore all'urbanistica del comune di Taranto, Giovanni Patronelli, che ha definito il gesto un atto di puro vandalismo e profonda inciviltà. L'area, inaugurata il 26 giugno, era stata riqualificata per offrire gratuitamente ai residenti uno spazio dedicato all'attività fisica e alla socializzazione. Patronelli ha quindi rivolto un appello al rispetto degli spazi pubblici. Vedere un bene comune ridotto così in pochissime settimane fa rabbia, e ha concluso: un patrimonio di tutti merita il rispetto di tutti. E voltiamo nuovamente pagina e torniamo a Pulsano, dove torna il Medioevo con la 41esima edizione di Polso Sano. Tre giorni di rievocazioni storiche, cortei, spettacoli e tradizioni nel centro. Vediamo. Tre giorni per fare un salto indietro nel tempo. Da martedì 18 a giovedì 20 agosto il centro storico di Pulsano ospita la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica organizzata dalla Proloco. Al centro della manifestazione il Castello dei Falconibus, che farà da scenario a cortei, spettacoli, giochi e ambientazioni ispirate al Medioevo, in un percorso che rievoca anche la presenza dei baroni dei Falconibus e la visita dei reali Maria d'Enghien e Ladislao d'Angio Durazzo I. L'inaugurazione è in programma martedì alle 21 con la promulgazione del bando, seguita dallo spettacolo dedicato ai martiri di Pulsano ad Otranto.
2: Il 18 riproporremo in Piazza Castello Polso Sano Junior, per dare la possibilità ai bambini di giocare in questo meraviglioso contesto medievale. E poi subito dopo ci sarà AD 1480, la rievocazione storica della partenza dei martiri ad Otranto. Invece il 19 entriamo proprio nel vivo, ci sarà la cena medievale, l'arrivo dei reali, una sala giochi con 50 giochi in legno medievali, e la taverna con piatti di ispirazione 1400, e poi il giorno dopo ci sarà la sfilata di Polso Sano. Ma il 19 si sfideranno tutti i rioni nel centro storico di Pulsano con la giostra dei rioni. L'ultima manche sarà invece il 20 in Piazza Castello, sul palco i primi due rioni più forti.
1: Giovedì infine il grande corteo storico attraverserà le vie del centro fino alla cerimonia di chiusura, prevista intorno alle 21:30, un appuntamento che unisce rievocazione, cultura ed intrattenimento e che punta a valorizzare il patrimonio storico di Pulsano.
2: Per una esperienza più immersiva nel Medioevo, il 19 vi consiglio di venire alla cena medievale, dove il menù è interamente studiato come poteva essere un banchetto nell'età medioevale. Ci sarà una persona che vi spiegherà il perché quei cibi si mangiavano in questo modo e perché l'ordine delle vivande è totalmente diverso da quello che conosciamo oggi.
1: Fede, tradizione e grande partecipazione.

0: Ieri a Marina di Lizzano per la processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria, una suggestiva attraversata lungo la costa ionica seguita con emozione da residenti, villeggianti e turisti. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Fede, tradizione e un forte senso di appartenenza hanno accompagnato ieri nel giorno di Ferragosto la comunità di Marina di Lizzano nella suggestiva processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Un appuntamento profondamente sentito, capace ogni anno di unire residenti, villeggianti e turisti in un momento di grande partecipazione e trasporto emotivo. Nel tardo pomeriggio il corteo acqueo è partito dallo scivolo di Lido Bagnara con l'effigie della Madonna portata sul mare e accompagnata da numerose imbarcazioni. Una traversata suggestiva nelle acque antistanti la litoranea ionica lungo un percorso che ha toccato Trullo di Mare e lo Striscione, mentre dalla costa in tanti hanno seguito il passaggio della processione. Un momento di raccoglimento, ma anche di tradizione che continua a tramandarsi e che rappresenta uno dei legami più profondi tra questa comunità e il suo mare. Al rientro, intorno alle 20:30, la celebrazione è proseguita sulla terraferma tra preghiera e devozione. Il mare, la fede e la tradizione hanno così unito ancora una volta la comunità di Lido Bagnara, regalando ai residenti e ai turisti una delle immagini più emozionanti del Ferragosto sulla costa ionica.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG sportivo condotto dal direttore Dario Galitelli. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro TG. Parte adesso la ricca pagina che vi informa sugli accadimenti del calcio e non solo, uno sguardo particolare anche ai giochi del Mediterraneo. Partiamo però con le vicissitudini legate all'SS Taranto, che dopo aver chiuso il ritiro di Chianciano adesso si gode qualche giorno di riposo a cavallo del Ferragosto. Dal lunedì, da domani, si parte con gli allenamenti al Miglietta di Carosino, che sarà il quartiere generale rossoblu sino al 6 di settembre. Intanto, per ciò che concerne il mercato, il direttore sportivo Pagni sonda diversi nomi che possano andare a completare il pacchetto difensivo. Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, il Taranto si concede 3 giorni di riposo prima di riprendere la preparazione. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, che ospiterà i rossoblu almeno fino al 6 di settembre. Una soluzione temporanea in attesa di poter tornare allo stadio Erasmo Iacovone, impegnato per i giochi del Mediterraneo. Dopo la conclusione della manifestazione saranno infatti necessari alcuni giorni per lo smontaggio del palco e per il ripristino dell'impianto per l'attività calcistica. La primavera settimana tipo della stagione dovrebbe quindi partire dall'8 settembre, chiudendo il lungo periodo trascorso dal Taranto sui campi della provincia. Intanto la società continua a muoversi sul mercato con particolare attenzione al comparto difensivo. 2 i nomi emersi nelle ultime ore. Il primo è quello di Salvatore Monaco, centrale classe 1992, attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Livorno. Sarebbe già in corso una trattativa per un possibile ritorno in rossoblu. L'altra pista invece porta a Nicola Lanzolla, attualmente al Brindisi, altro profilo valutato dalla dirigenza per completare il reparto arretrato. Il Taranto mantiene dunque aperti entrambi i fronti in attesa di individuare il giocatore più adatto alle esigenze di Giuliatto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un nuovo innesto in difesa. E adesso lasciamo il calcio e ci spostiamo in piscina, andiamo agli europei di Parigi di nuoto, dove c'è una tarantina, la solita Benedetta Pilato, che fa sognare la nazione ma fa sognare ancora di più il suo territorio. Ieri grandissima prova nelle semifinali, sotto il muro dei 30 secondi ha conquistato l'accesso nella finale dei 50 metri rana, che si svolgerà nel pomeriggio odierno. Benedetta Pilato vola in finale nei 50 metri rana agli europei di Parigi e lo fa con il miglior tempo delle semifinali. La campionessa tarantina ha chiuso in 29 secondi e 84 centesimi, migliorando di 2 centesimi il crono fatto registrare in batteria e confermandosi ancora una volta sotto il muro dei 30 secondi. Alle sue spalle l'estone Eneli Jefimova, seconda con 29,93, mentre la lituana Ruta Melitiute, primatista mondiale della distanza, ha chiuso in 30,05. Per Pilato, già medaglia di bronzo nei 100 rana, un'altra prestazione di grande livello nonostante la fatica accumulata. Dopo le batterie aveva ammesso di avvertire qualche problema muscolare, senza però destare particolare preoccupazione. Ora l'appuntamento è con la finale, in programma nel pomeriggio odierno alle 18:35 con diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport. E per Benedetta Pilato questi europei rappresentano anche una tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dove sarà protagonista nei 100 rana. Una partecipazione dal significato speciale. Pilato ha spiegato di aver scelto di esserci per amore della propria terra e della propria famiglia. Sugli spalti ci saranno tutti, compreso il nonno e il suo ex allenatore Vito Donghia, che nelle ultime settimane le ha inviato centinaia di immagini della nuova piscina. Prima però c'è una finale europea da giocarsi fino all'ultima bracciata. E proprio in considerazione dei giochi del Mediterraneo facciamo un salto allo stadio Erasmo Iacovone, dove ieri è stato un ferragosto di lavoro incessante per ultimare quelli che sono gli ultimi dettagli in vista della cerimonia di inaugurazione del 21 prossimo di agosto. Presente a seguire da vicino i lavori anche il commissario Massimo Ferrarese. Ferragosto di lavoro allo stadio Erasmo Iacovone a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel pomeriggio di ieri il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pubblicato sui social foto e video realizzati all'interno dell'impianto tarantino, documentando le attività ancora in corso. Ore 16 di Ferragosto con voi fino all'ultimo minuto. Bravi ragazzi, ha scritto Ferrarese rivolgendosi alle maestranze impegnate anche nel giorno festivo per completare gli ultimi interventi. Immagini che racconta bene il clima di queste ore. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e allo Iacovone si lavora senza sosta per arrivare pronti all'appuntamento del 21 agosto. Sarà proprio il nuovo stadio di Taranto, infatti, ad ospitare la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il primo grande momento ufficiale della manifestazione. Mancano ormai pochi giorni e ogni dettaglio diventa decisivo. Anche a Ferragosto, dunque, cantieri e preparativi non si sono fermati. Lo Iacovone si prepara così a diventare il palcoscenico simbolo dei giochi e per una sera il centro del Mediterraneo. E adesso ci spostiamo, un rettangolo di gioco un po' più stretto, un po' più piccolo, è quello del futsal che riguarda la New Taranto Calcio 5. C'è un addio importante, quello di Salvatore Di Pietro, che saluta il club rossoblù dopo 6 anni di militanza. Per lui il futuro è in A2 con la casacca dell'Alta Futsal. Dopo 6 stagioni consecutive in maglia rosso-blu, Salvatore Di Pietro saluta la New Taranto. Il laterale classe 1999 passa all'Alta Futsal, formazione impegnata nel campionato di Serie A2 che l'ha ufficializzato come ultimo innesto della propria campagna acquisti. Si chiude così un lungo percorso per Di Pietro con la New Taranto, squadra con la quale ha vissuto 6 stagioni consecutive, diventando uno dei volti più riconoscibili del gruppo rosso-blu. Ora per lui si apre una nuova esperienza, sempre nel futsal pugliese, ma con una nuova maglia e nuovi obiettivi. L'Alta Futsal completa così il proprio mercato con l'arrivo del laterale tarantino, pronto a mettersi subito a disposizione della nuova squadra in vista della prossima stagione. Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra pagina sportiva. Vi invitiamo comunque a restare sintonizzati sui nostri canali, sulle nostre frequenze, ma anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti ora per ora. Grazie e buon proseguo di giornata, buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, che è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai
2: prendere, non ce la possiamo prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei giochi del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
1: Vai, allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi del Mediterraneo. Quindi tu, del

0: 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97?
0: No, per sentito dire.
1: Per sentito dire. Per sentito dire. Bari 97, Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo e il golf a Riva dei Tessali. Credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo, come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa. Tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito, avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
0: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di raccontare.
1: Un altro modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti. Con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia. Si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto noi sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
0: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
1: Per esempio Bari 97.
0: Esatto.
1: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto, c'è chi ha raccolto le immagini RAI, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca, li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente, perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
0: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
1: altri. Che è già
0: altri.
1: La Pilato, però, è
0: esatto.
1: Già la Pilato.
0: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
1: Tamberi,
0: che abbiamo
1: qui. Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conoscemmo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Torto, cioè campioni olimpici,
0: Testa.
1: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
0: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport. Sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
1: Da quanto tempo sei qui?
0: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento, che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in Via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
1: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere, a me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere, i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo nella base navale.
0: Anche questa, pensate,
1: questa è una novità bellissima.
0: Che novità incredibile, sì. Il fatto che una città di mare, in una regione che ha nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
1: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
0: della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla Marina.
1: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la Marina ovviamente.
0: Tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
1: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
0: Io direi che però a meno 7 giorni, e se ora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
1: Eh sì, perché non sono abituato, però vedo che
0: grande inaugurazione.
1: Vai, mi presto, vai.
0: Allo Stadio Iacovone.
1: Sì.
0: Quindi allo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche nel resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
1: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iacovone ebbe già un ruolo importante. Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuori classe. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
0: certo,
1: comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giochi del Mediterraneo, attendiamo anche Molfetta e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
0: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi.
1: Invece lì 6 anni di lavoro.
0: Lì ero, considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione. cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto

0: quello che si sta facendo per il dopo.
1: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi.

0: e hai colto l'aspetto sociale.
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano, e chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, riusciamo, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
0: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi
1: ci
0: 7 giorni...
1: Ci sta, però, dai, in
0: ecco,
1: questi grandi eventi...
0: Volevo chiederti questo, è normale
1: eventi,
0: questa?
1: In questi grandi eventi è assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualche cosa che rimarrà.
0: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
1: Certo, certo,
0: ci
1: assolutamente
0: ci rivediamo
1: sì.
0: Qua.
1: Ci rivediamo qua, ci rivediamo.
0: Senza tabellone, ma il posto...
1: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
0: Per vedere l'effetto che ha fatto.
1: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
0: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026, o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
1: L'app sarà sempre aggiornata,
0: quindi
1: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto, veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
0: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
1: Un'altra? Napoli. Quale?
0: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in
1: Italia.
0: È la quarta.
1: Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
0: Siamo al centro del Mediterraneo.
1: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno, e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
0: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
1: Ma
0: Giovanni
1: ci
0: Talamo,
1: dovete tagliare.
0: Hai notato che no, non tagliamo niente, perfetta, vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14:35.
1: Lunedì 17 forse.
0: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14.
1: Mi
0: ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.
1: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
0: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
1: Sapere.
0: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
1: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

0: delicata. Dottor Max. Empired. ITS Academy Cuccovillo. Five Motors. Lavanderia Fanelli.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Tragico incidente questa mattina sulla statale 106 in direzione Taranto. Un uomo ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco al margine della carreggiata. La vettura, una Mini Countryman, era condotta dalla donna. Per il marito, seduto sul lato passeggero, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. La moglie è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Massafra, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, la coppia residente ad Andria stava rientrando da un lungo viaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile colpo di sonno della conducente, ma saranno gli accertamenti a chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Un viaggio di ritorno che si è dunque trasformato in tragedia lungo una delle arterie più trafficate del territorio ionico. Una pistola acquistata su Telegram per una cifra compresa tra 500 e 700 euro è uno degli elementi emersi nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, dove un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. A riferirlo agli investigatori sarebbe stato il 17enne tarantino fermato con l'accusa di tentato omicidio. La GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, Silvia Anastasia, ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe D'Ippolito durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare le dichiarazioni già rese in precedenza ai carabinieri. Respinta dunque la richiesta della difesa di trasferirlo in una comunità per minori, il 17enne resterà nell'istituto penale minorile di Lecce o potrà essere trasferito in un'altra struttura carceraria per minorenni. Ma adesso l'attenzione degli investigatori si concentra anche sulla provenienza dell'arma. L'ipotesi che la pistola sia stata comprata attraverso Telegram infatti apre un nuovo fronte d'indagine. I carabinieri dovranno ricostruire l'eventuale trattativa online, verificare da dove provenisse l'arma e soprattutto risalire alla persona che l'avrebbe venduta a un minorenne. Un passaggio investigativo che potrebbe allargare ulteriormente il perimetro dell'inchiesta. Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia, Taranto entra ufficialmente nel tempo dei giochi del Mediterraneo. È la prima immagine concreta di quella che dal 21 agosto diventerà la 20ª edizione della manifestazione. 4.000 tra atlete e atleti, 26 paesi, 3 continenti e un'intera città pronta a trasformarsi. Ma l'arrivo di Aroia racconta anche qualcosa che va oltre lo sport. Per la prima volta si apre infatti uno sguardo sul villaggio mediterraneo, il cuore pulsante di tutto ciò che accompagnerà le gare. Incontri, relazioni, culture diverse che per 2 settimane convivranno nello stesso luogo. E c'è un'immagine che più di altre racconta l'identità scelta per questi giochi. Al centro del villaggio non c'è una piazza, non c'è una chiesa, c'è il mare. Il Mediterraneo diventa fisicamente il cuore del luogo che ospiterà atleti e delegazioni, con 2 grandi navi ormeggiate all'interno della base navale della Marina Militare. Una scelta che lega Taranto alla natura stessa dei giochi, quel mare che unisce 3 continenti e 26 paesi e di cui per queste settimane la città vuole diventare capitale. La prima unità ad arrivare è stata la Aroia, ammiraglia della compagnia saudita Aroia Cruises, oltre 1.600 cabine e una capacità superiore ai 3.300 passeggeri. Sarà la principale nave destinata all'ospitalità di atleti e staff. Ad accoglierla questa mattina Alessia Maurelli, ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica e sindaca del villaggio, insieme al direttore generale dei giochi Carlo Molfetta. Domani sarà invece la volta della Romantica, della compagnia est e Tallink, seconda nave scelta per completare il villaggio. Per il noleggio delle 2 unità il comitato organizzatore ha previsto una spesa complessiva di 23 milioni di euro, 17 per Aroia e 6 per Romantica. L'inaugurazione ufficiale resta fissata per la sera del 21 agosto nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma da oggi il conto alla rovescia cambia passo, il villaggio si apre, arrivano i primi protagonisti e Taranto comincia davvero a vivere i suoi giochi.
1: Effettivamente l'arrivo del villaggio per noi era fondamentale, era importantissimo, sono stati anni ma soprattutto mesi di duro lavoro e questo è il risultato. Oggi arriva la prima nave che ospiterà le delegazioni dei 26 paesi, questo vuol dire che da domani già saremo pronti ad accoglierli E niente, un'emozione, una bella emozione.
2: Come si divideranno le delegazioni tra le due navi?
1: E principalmente utilizzeremo la roia, quindi fino a che non andremo a copertura di tutta la roia, chiaramente cercando di dare equità nei servizi e nelle varie tipologie di cabine, dopodiché alcune figure di ogni delegazione per un totale di circa un migliaio di persone andranno anche sulla romantica.
2: La delegazione italiana su quale delle due navi?
1: Tutti saranno sulla roia. Quindi non c'è delegazione turca piuttosto che tunisina piuttosto che algerina, tutte le delegazioni principalmente saranno sulla nave Roia, tranne nelle giornate di peak day dove avremo chiaramente la Roia non potrà ospitare tutte le delegazioni e alcune figure di alcune nazionali chiaramente andranno di là, però sarà comunque uguale per tutti il trattamento.
3: La cerimonia è venerdì sera, ma le gare cominceranno già il giorno prima.
1: Sì, abbiamo delle gare di pallavolo chiaramente avendo cambiato il calendario che inizieranno il 17 e che inizieranno il 20, e questo vuol dire entrare nel vivo già un giorno prima della cerimonia inaugurale, ma siamo pronti, quindi non vediamo l'ora.
4: Sono sempre stata dal lato degli atleti e questa volta vivo questa esperienza dal lato, da un'altra prospettiva, e per me oggi è un giorno veramente molto emozionante. Sono carica di emozione, di responsabilità, sono felicissima di essere sindaca di questo villaggio meraviglioso. Sono sicura che sarà un'esperienza meravigliosa, sarà un'esperienza ricca di tante tante cose belle, e ho vissuto la parte in cui mettevo il piede dentro il villaggio nelle mie tre Olimpiadi insieme alla mia squadra, e la cosa che ricordo con più emozione era proprio il fatto di sentirmi accolta come se fosse la mia casa per tanti giorni. Quindi io spero che per ogni atleta, delegazione, dirigenti e tutti coloro che entreranno nella mia nave si sentiranno accolti come si deve.
2: C'è un discorso anche di convivenza e inclusione tra diverse nazionalità. Come farete per far stare bene tutti insieme?
4: Ma io credo che lo sport in ogni caso unisca nazioni, atleti, e io credo che al di là del risultato sportivo, e a cui auguro a tutti gli atleti che verranno qui a Taranto di performare al meglio, io credo che poi ci sia qualcosa di più forte che solo lo sport riesce a regalarti. Quindi in ogni caso secondo me non esisterà nazione, non esisteranno nessun tipo di qualcosa che è esterno a questo meraviglioso evento, quindi sicuramente si creerà un clima, un ambiente meraviglioso.
2: Quante persone lavorano con lei?
4: Ma diciamo che in generale il comitato siamo tantissimi. Avrò con me una ragazza speciale che mi aiuterà in tutti questi giorni, e tanti volontari, tantissimi, sono arrivate tantissime richieste, ed è bello capire che non solo noi sportivi siamo lì e crediamo in un sogno, ma anche tutte le persone che ci guardano e ci hanno guardato su quella pedana hanno qualcosa che vogliono lasciare, non solo chi è direttamente sul campo.
5: Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: I Giochi del Mediterraneo sono ormai alle porte. Con l'approdo di nave a Roia, il villaggio comincia ad animarsi, contemplando anche l'arrivo dei primi protagonisti, e Taranto entra definitivamente nel clima della manifestazione. Ma a dare ancora più forza e significato all'attesa sono arrivate questa mattina anche le parole di Papa Leone XIV. Al termine dell'Angelus il pontefice ha rivolto un pensiero proprio all'appuntamento di Taranto. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto, ricordando come la manifestazione coinvolgerà paesi di Africa, Asia ed Europa uniti dall'appartenenza all'area mediterranea. E poi l'augurio che va ben oltre il risultato di una gara. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Parole che racchiudono forse il significato più profondo di questi giochi. 3 continenti, 26 paesi, culture, lingue e religioni differenti che per 2 settimane si incontreranno attraverso lo sport. Oltre 4.000 gli atleti attesi per la 20ª edizione della manifestazione. E in un Mediterraneo attraversato ancora da guerre, tensioni e divisioni, l'auspicio del Papa assegna simbolicamente a Taranto una responsabilità ancora più grande: essere non soltanto la città delle competizioni, ma un luogo di incontro tra i popoli. Dal 21 agosto lo sport assegnerà medaglie e celebrerà campioni, ma la sfida più importante sarà forse quella indicata da Leone XIV, fare dei Giochi di Taranto un messaggio di pace e fratellanza che parta dal Mediterraneo e arrivi al mondo intero. Il dato almeno sulla carta è positivo. Nel 2025 in provincia di Taranto sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Ma dietro i numeri della relazione di ARPA Puglia ci sono elementi che meritano attenzione, soprattutto ai Tamburi, il quartiere più vicino allo stabilimento siderurgico. Proprio nella centralina Tamburi Orsini sono state registrate le concentrazioni medie annue più elevate sia per i PM10 con 22 microgrammi per metro cubo sia per i PM2.5 con 12 microgrammi. Valori inferiori agli attuali limiti di legge, ma superiori ai nuovi parametri che entreranno in vigore dal 2030, 20 microgrammi per le PM10, 10 per il PM2.5. Segnali positivi arrivano invece dal benzene. Ai Tamburi la media annuale è scesa da 2,1 microgrammi del 2024 a 1,7 del 2025. In diminuzione anche gli episodi di inquinamento acuto, concentrati soprattutto tra giugno e agosto. Un calo arrivato dopo gli interventi sugli impianti di trattamento dell'aria sottoprodotti del siderurgico. Il quadro però va contestualizzato: il 2025 è stato caratterizzato da una produzione dello stabilimento particolarmente bassa, inferiore ai 2 milioni di tonnellate, e da una maggiore attività di manutenzione rispetto agli anni precedenti. ARPA sottolinea inoltre che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali e non rappresenta una valutazione sanitaria che resta di competenza dell'azienda sanitaria locale. Dunque nessun superamento dei limiti di legge nel 2025, ma i Tamburi, dove si concentrano alcuni casi dei valori più elevati della città, il tema della qualità dell'aria resta tutt'altro che chiuso.
6: Giorni per fare un salto indietro nel tempo. Da martedì 18 a giovedì 20 agosto il centro storico di Pulsano ospita la 41ª edizione di Polso Sano, la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco. Al centro della manifestazione il castello dei Falconibus, che farà da scenario a cortei, spettacoli, giochi e ambientazioni ispirate al Medioevo, in un percorso che rievoca anche la presenza dei baroni dei Falconibus e la visita dei reali Maria d'Enghien e Ladislao d'Angio Durazzo I. L'inaugurazione in programma martedì alle 21 con la promulgazione del bando, seguita dallo spettacolo dedicato ai martiri di Pulsano ad Otranto.
7: Il 18 riproporremo in Piazza Castello Polso Sano Junior per dare la possibilità ai bambini di giocare in questo meraviglioso contesto medievale. E poi subito dopo ci sarà AD 1480, la rievocazione storica della partenza dei martiri ad Otranto. Invece il 19 entriamo proprio nel vivo, ci sarà la cena medievale, l'arrivo dei reali, una sala giochi con 50 giochi in legno medievali, e la taverna con piatti di ispirazione 1400, e poi il giorno dopo ci sarà la sfilata di Polso Sano, ma il 19 si sfideranno tutti i rioni nel centro storico di Pulsano con la giostra dei rioni. L'ultima manche sarà invece il 20 in piazza.

0: Piazza Castello. Sul palco i primi due rioni più forti.
1: Giovedì infine il grande corteo storico attraverserà le vie del centro fino alla cerimonia di chiusura prevista intorno alle 21:30, un appuntamento che unisce rievocazione, cultura ed intrattenimento e che punta a valorizzare il patrimonio storico di Pulsano.
0: Per una esperienza più immersiva nel Medioevo, il 19 vi consiglio di venire alla cena medievale, dove il menù è interamente studiato come poteva essere un banchetto nell'età medioevale. Ci sarà una persona che vi spiegherà il perché quei cibi si mangiavano in questo modo e perché l'ordine delle vivande è totalmente diverso da quello che conosciamo oggi.
1: Iniziata con le fiamme ed una colonna di fumo la mattinata nella località balneare di Le Canne, a Marina di Pulsano. Un incendio ha colpito una spiaggia attrezzata, distruggendo parte delle strutture e delle attrezzature presenti. Ad essere divorati dal rogo sono stati ombrelloni, sdraio e pedalò, un incendio che ha provocato apprensione tra i presenti, ma che fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora da chiarire l'origine del rogo, gli investigatori stanno verificando ogni elemento e al momento non viene esclusa neppure l'ipotesi di un incendio di natura dolosa.
2: Fede, tradizione e un forte senso di appartenenza hanno accompagnato ieri nel giorno di Ferragosto la comunità di Marina di Lizzano nella suggestiva processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Un appuntamento profondamente sentito, capace ogni anno di unire residenti, villeggianti e turisti in un momento di grande partecipazione e trasporto emotivo. Nel tardo pomeriggio il corteo acqueo è partito dallo scivolo di Lido Bagnara con l'effigie della Madonna portata sul mare e accompagnata da numerose imbarcazioni. Una traversata suggestiva le acque antistanti la litoranea ionica lungo un percorso che ha toccato Trullo di Mare e lo Striscione, mentre dalla costa in tanti hanno seguito il passaggio della processione. Un momento di raccoglimento ma anche di tradizione che continua a tramandarsi e che rappresenta uno dei legami più profondi tra questa comunità e il suo mare. Al rientro, intorno alle 20:30, la celebrazione è proseguita sulla terraferma tra preghiera e devozione. Il mare, la fede e la tradizione hanno così unito ancora una volta la comunità di Lido Bagnara, regalando ai residenti e ai turisti una delle immagini più emozionanti del Ferragosto sulla costa ionica.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
3: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
2: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, che è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
3: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
2: mai
3: prendere, non ce la possiamo
2: è un
3: prendere
2: simolo
3: mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
2: Aia, aia.
3: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei yacht del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
2: Vai,
3: a te.
2: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
3: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali, e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi,
2: no,
3: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
2: Si vede proprio che c'ero nel 97.
3: No, ti hai sentito dire.
2: Ti hai sentito dire.
3: Ti hai sentito dire.
2: Bari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo e il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo, come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa. Tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
3: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora, era tutto un altro mondo.

0: cambiato tutto un altro modo di raccontare.
1: Modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti. Con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia. Si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto noi sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
0: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
1: Per esempio Bari 97.
0: Esatto.
1: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai. Ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca. Li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente. Perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
0: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
1: che è già
0: altri.
1: La Pilato, però, è
0: esatto.
1: Già la Pilato.
0: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
1: Tamberi,
0: che abbiamo
1: qui. Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conoscemmo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Torto, cioè campioni olimpici,
0: Testa.
1: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
0: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport. Sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
1: Da quanto tempo sei qui?
0: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
1: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere. A me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere: i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, anzi oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
0: Anche questa, pensate,
1: questa è una novità bellissima.
0: Che novità incredibile,
1: sì.
0: Il fatto che una città di mare, in una regione che nel mare è uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
1: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni.

0: arena militare in una città che ha una tradizione grandissima anche legata
1: sì,
0: alla
1: un
0: marina.
1: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la marina ovviamente.
0: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
1: Attraccato sì, poi mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
0: Io direi che però a meno 7 giorni, e signora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
1: Eh sì, perché
0: che
1: non
0: fa
1: sono
0: le domande
1: abituato,
0: a te.
1: Però vedo che
0: grande inaugurazione.
1: Vai, mi presto, vai.
0: Allo stadio Iacovone.
1: Sì.
0: Quindi è lo stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche nel resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
1: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iacovone ebbe già un ruolo importante. Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset
0: certo.
1: Comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giugno del Mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
0: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
1: Invece lì 6 anni di lavoro.
0: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
1: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
0: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere?

0: ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, riusciamo, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
1: popolare.
0: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
1: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi
0: ci
1: 7 giorni...
0: Ci sta, però dai, in
1: ecco,
0: questi grandi eventi...
1: Volevo chiederti questo, è normale questa?
0: In questi grandi eventi è assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
1: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
0: Certo, assolutamente
1: sì.
0: Ci rivediamo qua.
1: Senza tabellone, ma il posto.
0: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua, non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
1: Per vedere l'effetto che ha fatto.
0: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
1: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026, o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
0: L'app sarà sempre aggiornata, quindi ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Napoli,
1: non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in Italia.
0: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla di giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno, e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni,
0: noi ci dovete tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e le
0: 17 forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.
0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
0: Sapere.
1: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100. Lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bouillon. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto.

A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo. E aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia.

girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia. Con le gambe leggermente piegate cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, metto indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando. Inspirando vado avanti ed espirando mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro. Poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio. Quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando.

vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa, quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia. Sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle. Ruoto la testa a destra fuori l'aria. Prendo l'aria, torno al centro. Fuori l'aria, ruoto a sinistra. Prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto, di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero. Appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro. 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba e poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi

dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per due serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3. 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, stando seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

Finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso anche fermarmi a 8. O continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro. Nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo. Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia. Questa volta ne prendiamo solo uno. Quindi giro la sedia di lato, così possiamo vederci meglio. Metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco. Da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando, qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia. E lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore, che è una zona

poco stimolata durante le attività giornaliere, anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5. 6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto. La sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo l'aria. E fuori l'aria, anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci, 2 volte, faremo sempre 2 serie per 8-10 ripetizioni. Poi finito questo lavoro possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su. Portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro. Inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremmo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la

caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buono spirito.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ma no, un pareggio è auto.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile.

0: invece, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
0: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
0: No, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
0: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?

0: Per quale momento?
1: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
0: tutti quelli che ho passato.
1: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
4: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego. Ecco.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio campo?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: No, conoscendo l'allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a prendersi da Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
6: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene. spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
6: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
6: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
6: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci.
6: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
6: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
6: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
6: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
6: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
6: Come ti senti, vincente?
10: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
6: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro.

0: lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. E possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
1: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
0: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
1: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
1: cross
2: bella,
1: di
2: bella,
1: testa
2: bella, bella,
1: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
0: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: una grande
0: fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
1: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol!
3: Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito,
3: Italia in vantaggio,
0: eh?
3: D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze.

0: se è tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
1: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
2: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
3: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
2: Perché siete qui oggi?
4: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto e per far rivivere questa città.
2: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
5: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
2: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
6: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
2: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
7: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
2: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
8: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
2: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
9: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
10: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
11: Ci stanno facendo morire!
2: Momento conclusivo il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto Libera.
11: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto Libera!

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e poi l'abbiamo adattato per renderlo più

0: tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: brevetto. Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito, e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poesia.

0: entità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce.

0: A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme e quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, Ora

0: siamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono quindi.
1: Vincono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: meraviglioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Di
2: il fatto, di il
3: voglio
2: fatto!
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto
3: e
2: dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo
2: la Francesca.
0: Guarda,
2: lasci.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Franca stasera,
2: Vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Anche meno freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, azza, te t'hanno messo in acqua da mo'.
4: Madonna, disgrazia.

0: Graziano. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euroagri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Monte Mesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai.
1: Sì.
0: Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Pulsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco. Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi 3 compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle che si trova

0: trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
1: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
0: Sono 12, 12.
1: Mo' un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
0: 12 giudici arbitro.
1: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, chi, quali squadre partecipano alla prima manche?
0: Alla prima manche, nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Montemesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
1: eccoli in acqua, vai!
0: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
1: Eccoli, cominciano

0: il pass, attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza, ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi.

0: alla conclusione di questo gioco, attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi, perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Si sa. Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti,
0: c'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi. Va, Madonna, bene. Che paura. Ecco. Ecco, no.
1: Vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS, ma... Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh, intanto,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega.

0: con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto.

0: Buzz. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di
1: perché
0: no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare il giallo invece.
0: Madonna, ma sembra un telegramma. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando. Mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche. Vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia... vedi, tanti di Crispiano. Nella corsia 2, la terza con il colore rosso. E nella corsia 3, Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Start

0: ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Bandierina. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo dovevano.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse ma il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione!

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner a Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta, Marinuzzi Sport. A Locorotondo, Petino Sport. A Grottaglie, Athletic Sport. A San Giorgio Ionico, Acquaviva Sport. A Statte, Non Solo Sport. A Martina Franca, Athletic Sport. E a Franca Villa Fontana, Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano e stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione.
0: Di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Quadra.
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua.
0: Niente, la terza non ce la fa.
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce

0: questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
1: Allo, bonsoir, mesdames, messieurs.
0: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Ehi, buonasera. Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire? Come devo dire?
1: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Come ignorante, ciao, ciao. Ignorante.
0: Ignora,
1: sì, hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir, come si chiama che dam? Come si chiama? Non ridere!
0: Te ne sei andato all'aceto, te ne sei andato.
1: Sir,
0: buonasera.
1: E lady, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen.
0: Madonna.
1: Così si saluta.
0: Ah, così si saluta,
1: così
0: si saluta. Non lo sapevo.
1: Saluta, capdi.
0: All'indamine sei di candere a tingin.
1: E che cos'è che
0: ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese. Babatti,
1: Saladino, questa sera sì. Qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
1: come
0: felici.
1: Una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
1: La crema è disgraziata, volevo dire il fiorfiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spontale, il fior, la crema.
1: Beh, ma senti,
0: lascia stare,
1: che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
1: Sì, guardate dalle righe.
0: Bro, sì, è vero. Perché?
1: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
0: stato. A proposito,
1: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
1: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
1: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
1: Beh, ce m'ha fa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
1: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
1: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
1: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
1: Tutti. E non avassi il che stanno.
0: No, quando arrivano tutti qua,
1: beh,
0: noi ce ne siamo tutti quanti là.
1: In Albania?
0: Sì.
1: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio Centro in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono in da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Noi stiamo in Albania,
1: sì.
0: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
1: Io non lo so. Bisognava parlarne con
0: sì,
1: Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo
1: allora,
0: al gioco.
1: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla
0: sì,
1: spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto
1: sì.
0: Lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono?
0: Eccole,
1: accogliamole con un applauso. Venite, venite. Eccole qua.
0: Oh,
1: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Katiuscia. Come sono?
0: Belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
0: Sì.
1: Vi dovete buttare dentro, dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare.
0: Scusi.
1: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché... Guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa
0: alla Ipercop. Fa la spesa e passi il tempo,
1: allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, potete andare direttamente là, grazie,
0: venite qua,
1: e in bocca al lupo,
0: Venite qua, spezzati
1: gli
0: di gambe, venite qua, spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane,
0: venite sul bagno asciutto.
1: E che sei, un ortopedico che devono venire spezzati di gambe?
0: Stati zì.
1: Venite. Maleducato.
0: Fammi più l'acqua.
1: Allora. Signori, accompagniamole... Con un tifo proprio allora, acceso.
0: Con le mani, fate, mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
0: Aspetta.
1: Un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.

0: Pronti? Possiamo
1: parlare? Momento, i pronti lo dici tu, il via le do io.
0: Allora, il pronto,
1: pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai.
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai.
1: Dai tifo, forza!
0: Giratemi,
1: dai. Vado. Ce voce. Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come è scorretta,
1: guarda come dondolo,
0: guarda come è scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia, dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziano.
0: Guarda,
1: e Salatina è penalizzata al cappello, Tiziano.
0: Madonna, guarda,
1: vai,
0: non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: Brava! E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì. Dangi la mano. Dangi la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi,
1: anche di più,
0: però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
1: Questo
0: al nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Valeria. Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui.
1: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto Castagna
1: e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, e nona, PGS Estate con 1 punto.
3: Allora, proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti,
3: finalmente,
2: che si stanno
3: qui davanti, così
2: avviando
3: li
2: a prendere gli animali,
3: vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate.

0: arrivate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola. E

0: Hanno fatto via, tutti via. La fotografia benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto,
1: come
0: vai.
1: Come fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona
0: calda. Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Spaventato. No, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione!
1: Vabbè, sono pronti la sua, Alberto.
0: Pronti giudici? Pronti concorrenti? Pronti? Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca,
1: scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Crispiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su.
0: Veloce, veloce, su.
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
1: No.
0: Perché
1: no.
0: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora.
1: Aspettiamo un attimo. il punteggio.
0: Aspetta.

0: mettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua, pronti, attenzione, ci siamo, via, eccoli, Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morta affogato, a delfino, a stile libero, a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità. Scattato per primo
0: Pulsano, scattato Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca

0: da Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI Taranto.
0: Miss Montemesola Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato l'acconciatura naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le
1: di
0: Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addosso.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare. Bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo.
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti subito i guantoni.
0: Bravissima la concorrente,
1: PGS
0: chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su. Che infila i guantoni e si. Ah, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola! Tardi.
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando rosso, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana. Ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola. PGS Estate
1: PGS
0: Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua.
1: La terza.
0: Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Isso, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa la
0: prova. Ha detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio da quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le ragazze.
1: Stanno
2: qui.
1: Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le farei
1: voi.
2: Attraversare e fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione strascinetta. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli.
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
2: Allora,
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
2: i tre.
1: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo.

0: gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso vince, hanno bisogno, eh. C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte Fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca, 1:11 per San Giorgio, 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: a
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce. Ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua dall'inizio, da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie col rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo TM Grottaglie.
0: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco anche

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo. Splash Dance. Vai.
0: Via. Uepa!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro.

questa edizione parleremo ovviamente dei giochi del Mediterraneo. La città si prepara, ha aperto il Main Press Center e poi Pulsano, oggi vertice in comune dopo gli incendi, si rafforza la presenza delle forze di polizia. E ancora Lido Azzurro, Ferragosto all'insegna dell'inciviltà, rifiuti e degrado nel quartiere. Noi siamo stati sul posto per verificare la situazione. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Aperto ufficialmente al Circolo Ufficiali di Taranto, il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo sarà il punto di riferimento per giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino mediterraneo. Ma come si sta preparando la città ad accogliere la manifestazione? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tarantini. Una conferenza dei capigruppo convocata questa mattina in comune a Pulsano per affrontare le recenti vicende di cronaca, l'incendio alla spiaggia Le Canne e gli altri episodi che hanno interessato il territorio. Presenti anche il sindaco ed il comandante della polizia locale, al centro del confronto il potenziamento della presenza delle autorità di polizia. Rifiuti ingombranti, sporcizia e il triste bilancio di un ferragosto trascorso all'insegna dell'inciviltà al quartiere Lido Azzurro di Taranto. Noi siamo stati sul posto per verificare la situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del

0: nostro telegiornale. Nella settimana che conduce ai Giochi del Mediterraneo, il ministro per lo sport commenta le parole di Papa Leone XIV a pochi giorni dall'inaugurazione di Taranto 2026. La gloria sportiva è importante, ma l'auspicio più grande è la pace. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Le parole di Papa Leone XIV sui Giochi del Mediterraneo arrivano a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale di Taranto 2026 e diventano un messaggio di speranza rivolto a tutti i paesi partecipanti. Durante l'Angelus il pontefice ha auspicato che la manifestazione possa essere una profezia di pace, richiamando il valore dello sport come occasione di dialogo ed incontro tra popoli e culture diverse. Parole commentate sui social dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Papa Leone XIV manda un prezioso messaggio augurale ad atleti, tecnici, dirigenti e volontari che da venerdì animeranno la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ha scritto il ministro. Bodi ha ricordato che la gloria sportiva conserva la sua importanza, ma che l'auspicio più grande, condiviso anche da Taranto, resta quello della pace, alla quale ciascuno può offrire il proprio contributo. Dal 21 agosto al 3 settembre, dunque, la competizione proverà ad andare oltre il risultato sportivo, trasformandosi in uno spazio di confronto e di convivenza tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Il ministro ha infine sottolineato che l'Italia sarà ancora una volta al centro dell'attenzione internazionale grazie allo sport e a 3 anni di lavoro comune coordinato dal governo. L'obiettivo, concluso Bodi, è offrire non soltanto un'importante esperienza agonistica, ma anche occasioni di incontro, nuove relazioni e opportunità di diplomazia internazionale. Taranto si prepara così a diventare, attraverso lo sport, un ponte di pace nel cuore del Mediterraneo.
0: È aperto ufficialmente al circolo ufficiali di Taranto il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo. Sarà il punto di riferimento per giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino mediterraneo. Da qui partirà il racconto internazionale di Taranto 2026, il servizio.
1: Taranto si prepara ad accogliere giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. È stato ufficialmente aperto questa mattina negli spazi del circolo ufficiali il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il centro stampa principale dal quale sarà raccontata la 20ª edizione della manifestazione. All'interno della struttura sono già operativi l'infodesk e il Media Accreditation Center, dove vengono consegnati i pass necessari per accedere agli impianti e alle aree riservate durante le competizioni. Il personale garantirà anche informazioni, assistenza e supporto tecnico alla stampa nazionale e internazionale che seguirà le gare e gli appuntamenti collegati ai giochi. L'apertura del Main Press Center rappresenta un altro importante passo verso la cerimonia inaugurale del 21 agosto allo stadio Iacovone. Il centro diventerà il punto di riferimento quotidiano per i professionisti dell'informazione. Da Taranto partiranno immagini, notizie e risultati destinati a raggiungere tutto il Mediterraneo, raccontando non soltanto le competizioni sportive, ma anche l'incontro fra atleti, culture e popoli diversi.
0: E voltiamo per un momento pagina. Dei Giochi del Mediterraneo torneremo a parlare più avanti, ma al momento la cronaca. Tir incastrato sotto il cavalcavia di Via Dante e scontro tra due scooter. Due episodi successi tra ieri ed oggi che hanno provocato disagi alla viabilità senza però gravi conseguenze. Il servizio. Un tir incastrato sotto un cavalcavia ed uno scontro tra scooter, due episodi distinti, hanno creato disagi alla viabilità tarantina, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Nella mattinata di oggi, in Via Dante, un auto articolato è rimasto bloccato sotto un cavalcavia, probabilmente dopo aver valutato male l'altezza disponibile. Il mezzo pesante ha occupato la carreggiata, provocando rallentamenti e rendendo necessaria la gestione del traffico. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri della radio mobile impegnati a deviare i veicoli e a consentire le operazioni per liberare il tir. Tra gli interventi anche lo sgonfiaggio degli pneumatici e le successive manovre assistite effettuate con particolare cautela per evitare danni alla struttura. Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 agosto, invece, lungo la statale che collega Taranto a Statte, all'altezza dell'ex Silva, due scooter sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Dopo l'impatto, uno dei mezzi ha invaso la corsia opposta solo per una fortunata condizione
2: coincidenza in quel momento non arrivavano altri veicoli. I due conducenti, entrambi con il casco, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice verde. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale.

0: venuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.
1: Quasi tre automobili rubate al giorno nella provincia di Taranto. Nel 2024 sono state presentate oltre 1.000 denunce, il dato più basso in Puglia, dove però i furti complessivi superano quota 15.000. Il Tarantino sale invece al secondo posto regionale per i motocicli sottratti. Il direttore Dario Galitelli.
2: Sono state 1.001 le automobili rubate nella provincia di Taranto nel corso del 2024, è il dato più basso tra le province pugliesi, ma si traduce comunque in una media di quasi tre furti al giorno. I numeri emergono da un'elaborazione realizzata da Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A guidare la classifica regionale è la provincia di Bari con 5.385 denunce. Seguono Foggia con 4.191 autovetture rubate, Barletta, Andria e Trani con 2.570 casi, poi Lecce con 1.188 denunce, Brindisi con 1.166, prima di Taranto con 1.001. Complessivamente in Puglia sono state sottratte 15.501 automobili in un solo anno. La regione si colloca così al quarto posto per numero di furti alle spalle di Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro cambia prendendo in considerazione i motocicli. In questa graduatoria Taranto sale al secondo posto regionale con 258 denunce, preceduta soltanto da Bari che ne registra 372. Più contenuti i numeri nelle altre province: 108 furti nella BAT, 95 a Lecce, 86 a Foggia e 57 a Brindisi. Sono invece 40 i ciclomotori rubati nel Tarantino. Anche in questo caso la provincia che guida è Bari con 127 episodi, seguita dalla BAT con 80 e Lecce con 79. In tutta la regione nel 2024 sono stati denunciati complessivamente 976 furti di motocicli e 422 di ciclomotori. A fronte di questi numeri, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15% degli automobilisti pugliesi avrebbe sottoscritto una polizza assicurativa con il furto.
1: E ve ne avevamo parlato ieri, a distanza di un mese e mezzo dall'inaugurazione. Il parco di Via Picardi presenta già i primi danni. Una delle attrezzature è stata vandalizzata. Sul posto per noi, Maria Laura Paletta. Vediamo.
3: Una riqualificazione attesa per oltre 20 anni, che ha restituito alla città uno spazio per troppo tempo segnato dall'abbandono, è diventato una vera e propria ferita nel cuore del quartiere Italia Montegranaro. Eppure, a poco più di un mese e mezzo dall'inaugurazione, l'ex area del gazometro di Via Picardi presenta già il conto dei danni. Ad essere presa di mira è stata l'area fitness all'aperto, realizzata nell'ambito della ZES unica e dotata di 8 postazioni per l'allenamento. La struttura fa parte di un più ampio intervento che ha portato alla realizzazione di un parco lineare attrezzato, ceduto e allestito gratuitamente in favore del comune di Taranto. Ma già nelle settimane successive all'apertura i residenti avevano segnalato la presenza, soprattutto in orario serale e notturno, di gruppi di ragazzini anche di 12 e 13 anni che utilizzavano le attrezzature in modo improprio, forzandole o caricandole di peso eccessivo. Segnalazioni che oggi assumono un peso ancora maggiore alla luce dei danneggiamenti registrati, complice anche la mancanza di videosorveglianza. La vicenda riporta in primo piano almeno due questioni che la città sembra ancora non riuscire ad affrontare. Da una parte il vandalismo, vissuto quasi come forma di divertimento, e la preoccupante mancanza di senso civico e rispetto per gli spazi pubblici. Dall'altra la presenza di consistenti gruppi di adolescenti che trascorrono le serate in autonomia e fuori di casa fino a tardanotte, vagando da un parco all'altro senza uno scopo preciso, se non quello di divertirsi, spesso a spese degli arredi urbani. La tutela degli spazi appena riqualificati passa certamente dal rispetto delle regole e della responsabilità individuale, ma anche dalla capacità di una città di offrire risposte adeguate alle diverse problematiche per fasce d'età. Perché recuperare uno spazio dopo 20 anni di abbandono è un risultato importante, ma mantenerlo sicuro e accessibile nel tempo dovrebbe costituire l'obiettivo successivo.
1: Rifiuti ingombranti e sporcizia, e questo è il triste bilancio di un Ferragosto trascorso all'insegna dell'inciviltà nel quartiere Lido Azzurro di Taranto. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
4: Qui dal 14 al 16 abbiamo visto praticamente dei veri e propri accampamenti, gazebo, tende, una accanto all'altra per centinaia di metri, e questa è una situazione annunciata perché si ripresenta ogni anno e non c'è nessuno che la previene.
3: Un Ferragosto di ordinaria inciviltà al quartiere Lido Azzurro di Taranto, accampamenti di decine di tende che hanno occupato la spiaggia impedendo ai bagnanti

0: Fin anche di attraversare il posto, dune che invece di essere protette e valorizzate sono state ridotte a bagni pubblici, falò e altri comportamenti espressamente vietati dall'ordinanza regionale, messi in atto da decine di persone che per 3 giorni hanno letteralmente preso possesso della spiaggia, ostaggio dell'inciviltà. E quello che resta a distanza di pochi giorni è un quadro che accende la rabbia dei residenti, cumuli di rifiuto che vento e animali randagi sparpagliano ovunque, ingombranti, sporcizie, un odore nauseabondo tra le dune e nella pineta. Uno scenario desolante che richiederà dispendio di mezzi e uomini per riportare tutto alla normalità, ma non sarebbe stato meglio prevenire, ci chiediamo.
1: Cioè, addirittura l'anno scorso gli abitanti hanno dovuto tirare fuori dalla spiaggia i rifiuti ingombranti per farli ritirare su strada. Una cosa che si può tranquillamente prevenire mettendo dei posti di controllo agli accessi della spiaggia. Abbiamo visto carabinieri, capitaneria di porto, abbiamo visto delle pattuglie in giro quel giorno, sono state anche segnalate queste cose, ma nessuno è intervenuto per fermare quello che adesso vediamo che si è creato.
2: Il 14 di agosto di quest'anno, proprio qui dietro, nel punto dove c'è la ripresa, c'era questo grande accampamento, più di 50 persone accampate, che iniziavano a preparare, a predisporre per il giorno 15. Ho avvisato personalmente Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, perché ha chiamato noi deve chiamare loro, è un passaggio così e questo è il risultato che al 17 di agosto vedete.
0: Ma l'episodio si inserisce in un quadro più ampio di carenza di pulizia del quartiere. Recentemente, infatti, Chimambiente ha ripulito i viali d'ingresso, ma si tratta di interventi ancora sporadici e non ritenuti risolutivi dagli abitanti del quartiere.
3: È stata fatta una pulizia puntuale, veramente puntuale, solo agli ingressi di D'Azzurro da una parte e dall'altra, solo i due vialetti o due vialuni, come vogliamo chiamarli. Però, come diceva anche il nostro amico Giorgio, c'è bisogno di una pulizia sostenibile, una pulizia continuativa nel tempo, anche quotidiana e anche puntuale dal punto di vista degli eventi.
0: Per i giochi del Mediterraneo vi aspettavate qualcosa in più, nel senso che sembra quasi che gli sforzi si siano concentrati sulle parti più centrali, più visibili della città?
3: Taranto è stata trasformata in tanti punti della città, magari che servono ai giochi, non dobbiamo fermarci lì, anzi deve essere preso come punto di partenza per migliorare la nostra città e specialmente lì d'Azzurro, zone periferiche che sono completamente abbandonate non solo di rifiuti di pulizia, ma anche se vogliamo parlare, parleremo fino a domani, di servizi anche primari.
4: Quasi 82 milioni di euro per ammodernare la rete irrigua nel Tarantino e fronteggiare caldo e siccità. La CA Due Mari chiede di accelerare l'apertura dei cantieri. Caldo record e siccità stanno mettendo a dura prova l'agricoltura del territorio. Nel Tarantino però la risposta passa soprattutto dagli investimenti sulla rete irrigua, con quasi 82 milioni di euro destinati a rendere più efficiente il sistema e ridurre le perdite d'acqua. A richiamare l'attenzione sulla necessità di accelerare gli interventi è la CA Due Mari. Il direttore Vito Rubino parla di una situazione climatica particolarmente difficile, con una morsa di caldo ed un prolungato deficit idrico che hanno aggravato le difficoltà già registrate negli ultimi anni. Il principale intervento riguarda l'adduttore San Giuliano, dove è prevista l'intubazione del canale a cielo aperto, un'opera da oltre 69 milioni di euro, considerata strategica per recuperare risorse idriche e migliorare la distribuzione dell'acqua alle campagne. Altri interventi sono previsti a Castellaneta, con circa 4 milioni e 800 mila euro per la sostituzione di alcuni tratti della rete, e a Ginosa, dove sono programmati i lavori per oltre 7 milioni 800.000 euro sulla condotta principale. Numeri importanti, ma per la CA Due Mari adesso la priorità è trasformare le risorse in opere. Il presidente Gian Nicola D'Amico chiede alla Regione Puglia di accelerare al massimo i processi di spesa e le relative fasi autorizzative. L'obiettivo è evitare ritardi ed incompiute e garantire agli agricoltori una rete irrigua più efficiente, perché in un territorio sempre più alle prese con caldo e siccità l'acqua non è più soltanto una risorsa, bensì una condizione essenziale per il futuro delle campagne tarantine. E torniamo adesso a parlare di giochi del Mediterraneo con Giuseppe Delli Santi. Abbiamo chiesto ai tarantini come si stanno preparando alla manifestazione.
5: Pochi giorni ai giochi del Mediterraneo, a Taranto oramai è tutto pronto. Abbiamo ascoltato qualche cittadino.

0: ma non solo, che è qui a Taranto ed è pronto a vivere questa splendida occasione per la città. Pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, come state trovando la città?
1: Cambiata. Sono tornata da 2 giorni e totalmente diversa. È un po' più sistemata e c'è un sacco di gente, più che altro. C'è un sacco di gente. Questo mi piace, sono molto contenta.
0: Avete preso qualche biglietto per seguire qualche gara?
1: Io no, lei sì. Lei sì, non sono riuscita. Però abbiamo fatto visita al negozio, diciamo, che fa il rivenditore e niente. Vediamo un po' cosa succede in questi giorni.
0: Hai trovato una città oramai addobbata e tutto per
1: sì,
0: questi giochi?
1: Sì, sì, sì, e mi fa molto strano, devo dire la verità.
0: Con gli amici? Vi siete già organizzati le sere qua?
1: Per adesso no, però vediamo in settimana cosa succede.
2: Sono molto euforica, mi piace tutto, però per quanto riguarda questione macchine è un po' così, diciamo.
0: Ha preso qualche biglietto?
2: Ancora no, però amici che piano piano mi stanno inserendo nel giro.
3: Come iniziativa è una buona iniziativa. Penso che la città la vivrà male, che i risultati e le ricadute non saranno apprezzabili, perché tutto andrà poi a finire nel dimenticatoio e nella decomposizione, come succede di solito, no? Dopo questi. Speriamo che ciò non accada, voglio essere un pizzico ottimista. Spero che vengano conservate in maniera opportuna e che non vadano a deteriorarsi.
0: Una domanda sui Giochi del Mediterraneo, come li sta vedendo?
4: I giochi?
0: Sì.
4: Speriamo che inizino bene.
0: Ha preso già qualche biglietto per vedere qualche partita?
4: No, no, non ho preso nulla.
0: La città come la sta vedendo in questo periodo?
4: Meglio, meglio.
0: Più pulita?
4: Speriamo. Sì, sì.
5: Beh, sto vedendo abbastanza pulita, insomma.
0: Deve prendere qualche biglietto, l'ha già fatto per qualche partita?
5: No, niente ancora, devo provvedere.
0: Con gli amici si va in giro, si va a vedere qualcosa in questo periodo?
5: Vediamo quello che c'è.
6: Come ci stiamo preparando? Vivendo il centro di Taranto, passeggiando tra i negozi e dando lustro alla città, alla nostra città.
0: Avete preso dei biglietti?
7: No, però i miei genitori vanno alla cerimonia di apertura, io no, perché purtroppo riparto. Sono una di quegli studenti che va via.
0: Come la sta vedendo Taranto in questo momento storico con questi giochi? È un'opportunità?
6: È un'opportunità, sì, per farci vedere su scala nazionale e anche, mi sento di dire, europea. Ci sono state le competizioni a Birmingham e si parla di Taranto, quindi per una volta si parla in maniera positiva di una città che è in forte crescita e che ha tanto da dare.
0: Avete preso anche dei biglietti per andare a vedere qualche partita,
8: no,
0: qualche gara?
8: Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a prendere i biglietti.
0: Sento, l'ultima domanda, la città come la sta vivendo in questo momento con i giochi?
8: Bellissima, è una città bellissima, ci voleva Taranto così.
0: Sì. Pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, come sì. Sta vivendo la città in questo momento?
9: La città è un po' caotica come sempre, abbiamo una città che abbiamo un'urbanistica molto particolare. L'unica cosa che devo dire è devo cercare di capire la gente dove deve andare a parcheggiare. Dove? Non è normale che comunque ci sono tante vie dove praticamente è vietato il parcheggio per tanti giorni. Dove? È bello sì, ma quando poi ci sono una serie di intoppi a livello organizzativo della città, la cosa però magari porta soldi, porta visibilità, porta, perché no? Magari successo, sta anche bene.
10: Taranto si prepara ai 20esimi Giochi del Mediterraneo e le sue strade continuano a vestirsi di colori dell'evento. Dopo Viale Liguria, dove nei giorni scorsi le attività commerciali avevano appeso le bandiere dei paesi partecipanti per dare il benvenuto ad atleti e visitatori, l'iniziativa è arrivata anche in via Cesare Battisti, un nuovo segnale di festa e partecipazione che accompagna la città verso l'appuntamento sportivo internazionale. E voltiamo nuovamente pagina. Dopo l'incendio sulla spiaggia attrezzata alle canne, questa mattina in comune a Pulsano si è tenuto un incontro sulle recenti vicende di cronaca che hanno interessato il territorio. Si è parlato del rafforzamento dei controlli e del potenziamento delle forze dell'ordine e dei vigili urbani. Il servizio di Giovanna Calabrese.
11: Un incontro per affrontare le questioni legate alla sicurezza di Marina di Pulsano si è tenuto questa mattina in comune dopo l'incendio che ieri ha interessato la spiaggia attrezzata, le canne e gli altri recenti episodi di cronaca. Al centro del confronto il potenziamento della presenza delle autorità di polizia sul territorio.
12: Questa mattina, insieme agli altri colleghi del gruppo, insieme al sindaco, al comandante della polizia locale di Pulsano e il segretario, abbiamo svolto una riunione

0: per quanto riguarda gli atti di illegalità che sono avvenuti in questi giorni sul nostro territorio. Episodi di cronaca gravi, gravissimi, un ultimo incendio che è avvenuto in una spiaggia della nostra litorale di Marina di Pulsano. E mi fa piacere che anche il sindaco ha concordato con me il rispetto delle emissioni sonore, oltre al fatto del potenziamento delle autorità di polizia giudiziaria, quindi i carabinieri, i vigili urbani, che devono controllare meglio il territorio. Quindi c'è stata una riunione con i vertici della prefettura da questo punto di vista, c'è massimo impegno quindi da parte del sindaco.
1: L'incontro si inserisce in un contesto segnato anche dal confronto politico seguito all'incendio. Il Partito Democratico, esprimendo solidarietà agli operatori colpiti dal rogo, ha chiesto all'amministrazione maggiore attenzione alla prevenzione e una strategia più incisiva per la sicurezza. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha replicato contestando quella che ha definito una strumentalizzazione politica di un episodio ancora al vaglio degli investigatori. D'Alfonso ha inoltre sottolineato la necessità di disporre di elementi concreti prima di attribuire eventuali responsabilità alla amministrazione, chiedendo al PD di indicare quali controlli sarebbero mancati o quali interventi sarebbero stati omessi. Questa mattina quindi il confronto si è concentrato sulle recenti vicende di cronaca e sulle possibili misure da adottare.
2: Migliaia di visitatori nel centro storico per celebrare l'uva da tavola di Grottaglie tra tradizione, enogastronomia e spettacolo. L'uva Noscia si conferma una vetrina per l'eccellenza agricola del territorio. Giovanna Calabrese.
1: Centro storico gremito e migliaia di visitatori per la quinta edizione dell'Uva Noscia, la festa dedicata all'uva da tavola di Grottaglie che ha richiamato pubblico anche dall'estero. L'iniziativa ha messo insieme agricoltura, tradizioni, enogastronomia e spettacolo con l'uva da tavola protagonista e al centro della promozione del territorio. Accanto alla festa si è svolta la settima edizione del Grottaglie Green Grapes Awards, dedicata quest'anno alla varietà Vittoria. Il riconoscimento è stato assegnato al produttore Mimmo Pugliese per il suo lavoro nella valorizzazione dell'uva da tavola grottagliese. Spazio anche al confronto sul futuro del comparto agricolo con il Grape Talk, dedicato a innovazione, mercato e nuove opportunità. Alla manifestazione hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessore regionale allo sviluppo rurale Francesco Paolicelli. Per l'amministrazione comunale il successo dell'iniziativa conferma la volontà di continuare a investire nella crescita del comparto agricolo e nella promozione dell'uva da tavola come ambasciatrice di Grottaglie.
2: Mito e nuove tecnologie si incontrano in Scuma, il cortometraggio di Fabrizio Gallo, premiato come Best Experimental al Fellini Film Festival.

0: Il mito di Taranto incontra l'intelligenza artificiale e conquista il cinema sperimentale. Si chiama Skooma, il cortometraggio diretto da Fabrizio Gallo, premiato con il riconoscimento Best Experimental all'11ª edizione del Fellini Film Festival, un nuovo traguardo per un'opera che dopo la presentazione internazionale all'AI Film Festival di Tirana continua il suo percorso tra festival e rassegne dedicate ai nuovi linguaggi audiovisivi. Al centro del film c'è una storia di metamorfosi, la figura della ninfa Satiria legata al mito delle origini di Taranto, si trasforma nella sirena Skooma in un racconto che prende spunto anche dalla tradizione della sposa sirena raccolta da Italo Calvino. Il cortometraggio dura circa 10 minuti ed è recitato interamente in greco antico con sottotitoli in italiano. Le immagini costruite anche attraverso l'intelligenza artificiale e generativa diventano parte integrante della narrazione, non soltanto una tecnica ma un linguaggio per rappresentare sogno, mito e trasformazione. È proprio la trasformazione il messaggio centrale dell'opera, l'identità di Taranto raccontata come qualcosa di vivo, capace di cambiare e rigenerarsi, un progetto nato nel territorio ionico e sostenuto dai patrocini morali di Comune e Provincia di Taranto e dei 20esimi giochi del Mediterraneo 2026, che ora porta il mito della città in una dimensione cinematografica contemporanea ed internazionale.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di lunedì 17 agosto vedrà un lieve calo delle temperature, che sarà però solo momentaneo. Al mattino è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Non si esclude la possibilità di qualche temporale isolato nelle zone interne. Il mare sarà poco mosso e il vento debole. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

0: Amici di Studio 100, amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto vive un momento importante, al via la ripresa a Carosino. Il DS Pagni promuove il gruppo, affiatamento al top, ma serve pragmatismo. Intanto sul mercato la società resta vigile e guarda anche alle possibili uscite.
1: Clima positivo e primi segnali incoraggianti in casa Taranto al termine del ritiro. A tracciare un primo bilancio è il direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato dall'Edicola del Sud, che ha evidenziato soprattutto l'affiatamento creatosi all'interno del gruppo. Nel corso della mia carriera ho seguito tanti ritiri e questo è tra quelli in cui ho notato un maggior tasso di affiatamento, ha spiegato Pagni, definendo quella rosso-blu una squadra forte e strutturata. Il direttore sportivo però invita a mantenere i piedi per terra. Parlare già di una squadra schiacciasassi sarebbe prematuro. Giudizio positivo anche sul nuovo tecnico Giuliatto, considerato un profilo emergente alla guida di uno staff smart e voglioso. Per vincere, secondo Pagni, serviranno però anche pragmatismo e cinismo, oltre alla qualità del gioco. Sul fronte mercato la società resta vigile, eventuali operazioni vantaggiose dal punto di vista tecnico saranno valutate, in uscita invece ci sono incerti Trombino e Magaiaes. Infine, spazio al rapporto con la tifoseria, dopo aver raggiunto quota 2.000 abbonamenti, Pagni si aspetta un'ulteriore crescita entro fine agosto, l'obiettivo è dare un segnale importante a tutto il calcio italiano e il messaggio ai sostenitori è chiaro, dobbiamo restare uniti e compatti contro tutto e tutti.
0: Doppia medaglia d'argento per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Parigi. La tarantina chiude seconda nei 50 metri rana. A un solo centesimo dall'oro e sale nuovamente sul podio con la staffetta 4% mista femminile che firma anche il nuovo record italiano.
1: Doppia medaglia d'argento per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Parigi. La tarantina sfiora il titolo nei 50 metri rana, chiudendo la finale in 29 secondi e 94 centesimi, ad appena un centesimo dall'oro della lituana Ruta Melutite, prima in 29 secondi e 93 centesimi. Bronzo per l'irlandese Mona McSherry, anche lei a un solo centesimo dalla Pilato, con 29 secondi e 95 centesimi. Una finale tiratissima, con le prime quattro atlete racchiuse in appena 7 centesimi. Per l'azzurra arriva poi un altro argento nella staffetta 4% metri mista femminile, dove Pilato ha nuotato la seconda frazione a rana in 1 minuto e 4, insieme a Sara Curtis, Anna Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Il quartetto italiano ha fermato il cronometro a 3 minuti e 53, stabilendo il nuovo record italiano della specialità e migliorando il precedente 3 e 55 realizzato alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia è rimasta al comando fino all'ultima frazione, quando la Gran Bretagna ha effettuato il sorpasso, conquistando l'oro in 3,53, bronzo alla Francia. Per Benedetta Pilato, dunque, un doppio argento e un'altra grande conferma sulla scena internazionale.
0: E ritorniamo adesso a parlare di calcio per la Virtus Francavilla e conto alla rovescia per la nuova stagione. Si parte ufficialmente con la campagna abbonamenti, intanto sul mercato il DS Fernandez si muove tra entrate e uscite.
1: La nuova stagione della Virtus Francavilla comincia ufficialmente oggi, il primo messaggio è già rivolto ai tifosi, 80 voglia di te. E questo lo slogan della campagna abbonamenti 2026-27, partita proprio oggi, con il club che chiama a raccolta la propria gente per una nuova annata da vivere insieme. Sul campo intanto il ritiro di San Giovanni Rotondo è terminato, per Trocini i suoi sono stati giorni di lavoro intenso, utili soprattutto per costruire condizione fisica e identità di squadra. Da oggi si torna a lavorare a Montemesola, visto che la nuova Arredo Arena resta indisponibile per i lavori legati ai Giochi del Mediterraneo. E proprio alla nuova Arredo Arena arriva il primo appuntamento ufficiale. Domenica 30 agosto alle 16 la Virtus affronterà il Nardò nel primo turno della Coppa Italia Serie D. Nel frattempo Fernandez e Trocini continuano a lavorare sul mercato. La priorità sembra essere l'attacco. Al momento ci sono Amitai, Coniglio e Orefice, ma potrebbe arrivare un nuovo elemento possibile, anche un rinforzo a centrocampo. Tra le indicazioni più positive del precampionato infine c'è Aiello, che si è messo in evidenza e può diventare una pedina preziosa ed utile nello scacchiere di Trocini. La stagione è pronta a partire e la Virtus vuole viverla ancora una volta insieme alla sua gente.
0: Rimaniamo sul tema calcio, passando al Brindisi. Riparte oggi la campagna abbonamento del team Adriatico. Sottoscrizione al botteghino del Teatro Verdi. Intanto, dopo l'ufficializzazione della scorsa settimana del centravanti Franco Sosa, mister Taurino prepara il primo appuntamento ufficiale domenica. Infatti il Brindisi sarà impegnato nel primo turno preliminare di Coppa Italia contro il Digesse Praia.
1: È ripartita oggi la campagna abbonamenti del Brindisi per la stagione 2026-27. La sottoscrizione è possibile al botteghino del Teatro Verdi dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Un appuntamento importante per chiamare a raccolta la tifoseria e rafforzare il legame tra squadra e città. Sul fronte mercato, il Brindisi ha ufficializzato la scorsa settimana l'ingaggio di Franco Tomás Sosa, attaccante argentino, classe 95 proveniente dalla Virtus Francavilla. Un rinforzo offensivo a disposizione di mister Taurino, che intanto sta definendo l'11 da schierare nel prossimo appuntamento ufficiale. Domenica, infatti, c'è il primo turno di Coppa Italia contro il Digesse Praia. Il tecnico sta valutando uomini e soluzioni per arrivare pronto al debutto. Abbonamenti, Sosa e Coppa Italia, il Brindisi entra nel vivo della nuova stagione.
0: E con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito. Continuate a seguirci anche dopo con la trasmissione di Angelo Di Leo con Conto alla Rovescia. Rimanete con noi come sempre nella Casa dei Tarantini.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buon pomeriggio, bentrovati. 4 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Benvenuta Alessia Maurelli.
4: Grazie.
3: Per me è un vero piacere essere oggi in compagnia qui a Taranto, all'incrocio tra Città Vecchia e Città Nuova, in Corso dei Due Mari, a due passi dal tabellone del Controrovescia, con una stella dello sport italiano. Benvenuta, da ieri ufficialmente sindaca di quel luogo lì, il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo. C'è una prima nave, arriverà una seconda,

0: ruolo è quello della sindaca del villaggio, non olimpico in questo caso, ma del Mediterraneo?
1: Beh, diciamo che la sindaca è la prima persona che gli atleti e le delegazioni incontreranno prima di entrare in quello che sarà il nostro villaggio. Un villaggio che per me, da ex atleta, 3 volte olimpionica, è uno dei ricordi più belli che mi porto da queste manifestazioni così grandi, così importanti, è sicuramente l'arrivo al villaggio e tutto quello che poi ho vissuto con la mia squadra nel villaggio. Quindi sarò la prima persona che gli atleti e le delegazioni incontreranno prima di mettere il primo piede sulla nostra meravigliosa nave.
0: Quindi sei simbolo dello sport italiano, 3 Olimpiadi, 2 bronzi, tanti titoli mondiali, mi pare qualcosa come 140 medaglie in tutto tra Italia, Europa e mondo. Insomma, hai dato lustro allo sport come ancora le tue colleghe. La Raffaele ha vinto l'argento al mondiale poche ore fa, le farfalle azzurre, una grande tradizione, un vanto per noi. Sei tarantina d'adozione, ma mi dicevi non è la prima volta che vengo a Taranto, perché col comitato stai lavorando da qualche mese.
1: Certo, diciamo che quando mi è stato chiesto e affidato questo ruolo, che ho ovviamente accolto con un onore incredibile, e sono passata qui per Taranto per iniziare a innamorarmi di questa città, perché questo è quello che è stato, l'energia di questa terra, delle persone, di quanto vogliono questa meravigliosa manifestazione, mi ha subito travolta e ho cercato di rilasciare la mia di energia, perché in questi lunghi anni della mia carriera da ginnasta, 20 anni, ho raccolto tanti risultati, ma quello che ho raccolto è stata tanta esperienza che ad oggi vorrei in qualche modo lasciare come bagaglio ai nuovi atleti, agli atleti che in questa edizione, soprattutto dei giochi, saranno qui pronti per lottare per un gran risultato.
0: Allora, ti faccio strada, raggiungiamo con Giovanni Talamo il tabellone del conto alla rovescia, mancano 4 giorni, che vita è quella della bambina che approccia la disciplina e sogna, poi però vince? Di un atleta si può dire l'età, tu hai 30 anni scarsi.
1: Fra poco. Il 22 di agosto fanno 30
0: auguri,
1: anni.
0: Quindi festeggi a Taranto.
1: Esatto.
0: Un atleta si può dire l'età perché fa parte del curriculum,
1: certo.
0: 20 anni di attività agonistica internazionale, ai bambini che si approcciano alla tua disciplina, a questa meraviglia di danza e di creatività e di sport che è la ginnastica ritmica, come quella artistica del resto, ai bambini che ieri hanno sognato vedendo le nostre grandi nuotatrici, nuotatori, atletica leggera, ecco, come si approccia? Cosa si può dire oggi? Quanto paga il sacrificio in palestra e nella vita quotidiana per lo sport? Prego, accomodiamoci, perché qui noi, il vero protagonista di questa striscia, vedi, è il conto alla rovescia,
1: andare.
0: Eccolo qua.
1: Ma
0: rifaresti tutto quello che hai fatto? Ecco.
1: Beh, è normale che rifarei tutto. La vita di uno sportivo ad alto livello è indubbiamente molto dura. Fin da piccolina ho fatto all-in su uno sport che era la mia passione principalmente e non sai mai come può andare, certo, come può andare a finire. Nel mio caso è stata una carriera incredibile, insieme alla mia squadra siamo riusciti a portare a casa 2 bronzi olimpici e tanti altri risultati, però ad oggi quello che insegno alle bambine, alle ginnaste, a tutti gli sportivi che vengono lì mi chiedono come hai fatto, vorrei essere te, ecco, io dico fate il vostro percorso e fatelo godendovi ogni istante, ogni tappa, perché a prescindere dai risultati, dalle medaglie, da quello che riuscirete a portare a casa, quello che rimane sono le emozioni ed è quello che cercherò di far capire ai ragazzi che entreranno su Aroia, e che quello che vivranno a prescindere da medaglia, non medaglia, saranno tantissime esperienze, emozioni che si porteranno a casa, soprattutto anche da questo villaggio meraviglioso.
0: Galleggiante per te è una novità?
1: È una novità assoluta, tanti atleti già mi stanno scrivendo che sono emozionati di vivere questa esperienza, io non l'ho mai vissuta da atleta un'esperienza su un villaggio galleggiante, la vivrò da sindaca, quindi a metà fra atleta e istituzione, e quindi anche per me sarà un'esperienza nuova, molto bella.
0: Ti immaginiamo con la fascia olimpica, stai scherzando, e tu accogli benvenuti con un consiglio comunale.
1: Sarà circa così,
0: più o meno
1: realtà,
0: così.
1: Sarà circa così.
0: Ti piace questa cosa, ti emoziona?
1: Mi emoziona, mi carica di responsabilità, ma soprattutto di una grande energia, perché io credo che per questo ruolo, io vengo da un passato dove sono stata capitana di una nazionale, quindi diciamo che l'empatia era quell'elemento principale e fondamentale per riuscire poi a tenere compatta una squadra, quindi in questi anni ho cercato e gestito un po' delle situazioni che a volte erano belle, a volte meno belle.
0: Come tutti i cicli delle cose.
1: Assolutamente, e quindi penso che cercherò in qualche modo, grazie al mio passato, di riuscire a anche solo regalare

0: un sorriso, strappare anche via una lacrima che magari può succedere per una delusione, per tutto quello che succederà in questi giochi, ma ricorderò sempre loro che in ogni caso già essere qua e già essere su quella nave, su questi giochi, per loro sarà già una
1: Sì, perché
0: vittoria.
1: sul piano agonistico queste competizioni regalano delusioni, vane speranze, speranze invece confermate, grandi exploit, grandi sorprese, è un classico. Poi si miscela tutto e tutto si compensa. Allora, io ringraziandoti, con tutto il permesso e il rispetto per i maschietti, ma lo sport femminile è il traino dello sport italiano, è vero.
0: Diciamo che in
1: Ormai sono
0: questi
1: anni che grazie alle
0: anni,
1: donne
0: sì.
1: vinciamo, vinciamo.
0: Sì, in questi anni davvero c'è stato un exploit incredibile a partire da Simona Quadarella, a Chiara Pellacani, degli exploit davvero importanti che danno un messaggio grosso. Diciamo che lo sport, anche a livello femminile soprattutto, sta dicendo la sua e lo sta
1: Proprio in
0: facendo.
1: un periodo in cui le questioni di genere sono molto, molto centrali nel dibattito, l'emancipazione sportiva è anche un bel messaggio.
0: Assolutamente, io poi vengo da uno sport che è completamente femminile, la ritmica maschile in qualche modo sta cercando di prendere piede, però io credo che noi donne abbiamo tanto da dire e i risultati lo stanno comunque dimostrando.
1: Bene, sindaca, allora benvenuta a Taranto. Quindi
0: Grazie
1: sarà sindaca per 22 settimane
0: mille.
1: piene, anzi tre
0: Esatto.
1: perché da ieri. Il nostro conto alla rovescia continua perché noi saremo qui fino al 21 agosto. Palinsesto Istituto 100 sta preparando tante sorprese, le annunceremo. L'appuntamento è quindi a domani, dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.40. Continuate a seguirci su Studio 100, alla prossima. Ciao,
0: Ciao,
1: ci
0: vi
1: vediamo
0: aspettiamo
1: sui
0: a
1: campi.
0: Taranto.
1: E ci vediamo sui campi.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative.

0: Capace di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione.

0: del rappresentante degli industriali Tarantini.
1: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione.

Via, certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: piace.
1: Permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso, scusate.

0: studio Cecco. E tu?
1: Questa palestra nasce più piccola di quella che vediamo oggi, poi avrà dei lavori di miglioria, di allargamento, le immagini lo stanno anche facendo vedere sì. ai nostri spettatori. Nasce la palestra e subito i ragazzi da dove arrivano? Come il reclutamento, no? Dove avviene? Il rione Italia negli anni 70 è un rione che si stava sviluppando.
2: No, ma qui vengono, cioè oggi vengono pure da fuori, dai paesi.
1: E prima da dove venivano?
2: Ma più o meno a Taranto.
1: Dalla città, in giro della città, dai quartieri.
2: Taranto, perché poi il nome, sai, cose l'ho più conosciuto, perché ho fatto dei combattimenti. Le combattimenti prima ricordo che si facevano pure questo maestro Galasso, piazza...
1: Nelle piazze, in pubblico, quindi?
2: In pubblico al centro.
1: Era gratuito per le persone.
2: Sì.
1: Maestro, passa qualche anno e, dopo alcune vittorie importanti, finalmente... un titolo in palio. Questo titolo in palio è epico per questa città, è una delle date più importanti dello sport tarantino del Novecento. 13 agosto 1975, nell'allora Salinella. Sì. Purtroppo 3 anni dopo si chiamerà Iacovona perché morirà Erasmo Iacovone. Allora era il Salinella, sì. 10.000 persone di una sera d'estate.
2: Sì.
1: Che ricorda di quella sera, tra l'altro, se ricordo bene, Mercoledì Sport...
2: Sì,
1: Rai 2
2: davano Mercoledì Sport,
1: diede in diretta il combattimento.
2: Ogni mercoledì davano uno sport al
1: contro?
2: Quarto contro Sanna,
1: che era un romano.
2: Sì, era un romano e che venne a Taranto, accettò di venire a Taranto fuori casa, sì, perché lui era sardo vivendo a Roma, perché il suo procuratore era di Roma e vedeva il campione e lo curava lui, no?
1: Ma era lui il campione, era in palio il titolo, lo mise lui?
2: Sì. E tutto quanto venne a Taranto perché sapendo che mi batteva, infatti alla seconda ripresa io mi ricordo
1: 10.000 persone c'erano
2: in Dell'Orecchio, mi ricordo l'allenatore suo all'angolo, il procuratore suo, c'era l'allenatore e il procuratore sì. all'angolo del ring giù, perché il ring era così basso, no, giù a Rosario, a Romano, proprio

0: A Rosario basta giocare, metto giù adesso, adesso. Insomma, in una maniera.
1: Vabbè, lo invogliava, lo spronava.
0: Sapeva che aveva vinto prima del limite, no?
1: perché lui era forte, era favorito.
0: Vinceva sempre prima del limite, questo qua, era forte, insomma. E mi ricordo proprio questa parola a romana, Rosario basta scherzare, metto giù adesso, adesso. E metto giù a chi perde giù lui a chi, però, siccome per far male nel pugilato bisogna venire avanti da far picchiare, se indietreggi, anche se tocchi non fai male.
1: È un po' come nella vita.
0: Più o meno.
1: Più o meno, sì.
0: Allora, io invece non lo facevo attaccare, gli stavo sempre addosso a lui, non addosso, perché ci sapevo fare, mettevo il colpo, io spingevo.
1: E alla fine, come andò?
0: Mettevo il colpo, cioè anche vinto 12 riprese.
1: Ma quindi con l'arbitro che poi, con la giuria, non fu un knockout?
0: No,
1: fu decretata la vittoria. E quindi fu come un gol davanti a 10.000 persone, praticamente.
0: Esatto.
1: Come un gol del Taranto fu importante.
0: Fu una bella match, insomma. Addirittura il mio procuratore, che era Branchini di Milano, un grosso procuratore, mi fece lasciare il titolo perché mi vedevo campione d'Europa. E mi fece lasciare il titolo italiano perché poi lui. Hai capito che aveva inserito qualche altro?
1: C'erano scelte, no? Da fare.
0: Mi fece fare questa semifinale europea a Milano.
1: Quindi questa semifinale europea a Milano. E come andò?
0: A Milano io avevo un giornalista che quando combattevo a Milano si riempiva il Palalido. Dice, quando combatte qui a Milano si riempie il Palalido, diceva questo giornalista di Milano.
1: Questa città poi ha riconosciuto il merito. Il valore di una palestra del genere che raccoglie ragazzi,
0: sì,
1: che coinvolgeva molti ragazzi dei vari quartieri, ma oggi è cambiato il pugilato, oggi qua, ne parlavo prima con suo figlio, con Aldo,
0: sì.
1: Lui ha due figli, Aldo e Mimmo,
0: sì.
1: Che l'affiancano in questa grande avventura.
0: Hanno combattuto pure loro, insomma.
1: E Aldo ha avuto anche dei ottimi risultati, sì, vero? Sì. A livello nazionale con campionati italiani vinti.
0: Sì.
1: Qui si è vinto anche gli scudetti diversi anni, no? Il campione d'Italia, la palestra.
0: Sì, sì, sì.
1: In tutto il meridione la palestra ha una sua rete di conoscenze, di incroci sul ring. Mi pare che la città oggi renda merito a questa palestra, lo avverte questo? Allora, per esempio, nei giorni scorsi al Palafio
0: sì.
1: C'è stato un bel raduno con,
0: sì.
1: Davanti a molte persone. La box oggi è cambiata e cosa è cambiato? Se è cambiata?
0: No, è cambiata perché dico oggi ci sono più perfezionamento nel pugilato, diciamo i passetti, l'ho detto prima, passi indietro.
1: Quindi la tecnica è cambiata.
0: Sì, sì, sì. Perché prima si picchiava, chiedere all'allenatore, insomma, avevano imparato quello. Oggi è fatto ancora meglio il pugilato.
1: Vorrei chiudere questa chiacchierata.
0: Sì, volevo far vedere.
1: Intanto, sì, lei ha in mano una cosa che vorrei vedere. Cos'è, un paradenti?
0: Questo è un paradenti.
1: E lei lo conserva come una reliquia?
0: Sì, perché anche qui c'è una storia.
1: Che cos'è questo? Cosa rappresenta?
0: Mi allenavo con la nazionale per fare le Olimpiadi.
1: Ecco, facciamolo vedere così, ecco.
0: Per fare le Olimpiadi.
1: Sì.
0: Tutto consumato,
1: quindi l'Olimpiadi del 72,
0: schiacciato. Mm. Perché sotto e sopra e sopra.
1: E questo prima, lo fecero apposta?
0: Sì, questo è un paradente che prima si usavano solamente sopra, bianco così. Questo è stato fatto proprio per uscire l'Olimpiadi con la nazionale. Allora la nazionale si allenava a Fiuggi, c'era il centro di raduno
1: centro federale.
0: Sì. Fiuggi. L'allenatore in Rea.
1: E quel paradente mi sa che non l'ha mai usato però.
0: Sì, sì.
1: Come, ah sì?
0: E no, come
1: è consumato?
0: Sì, perché poi questo, ripeto, per fare Olimpiadi.
1: Il pre-Olimpiadi.
0: Poi ho fatto tutti i match di da professionista.
1: Perché, perché lo conserva in questo modo?
0: Ma io ricordo io così, questo qua. No, per esempio, voce ve lo faccio vedere, domani forse verrà qualche altro.
1: Certo.
0: È un piccolo, un ricordo mio, insomma.
1: Ma c'è un po' di rammarico per quelle Olimpiadi non fatte?
0: Beh sì, un rammarico, poi c'è come fare, non puoi fare niente, cioè non ti puoi sfogare diversamente, non c'è un rammarico.
1: Quello lì era operaio di Little Cedar, o tecnico,
0: sì.
1: Che faceva nel Little Cedar?
0: No, a Little Cedar io poi ho fatto lo sport, non solo lo sport, ho sempre lavorato in vita mia, io ho due qualifiche addirittura, avevo un po' di volta di ero che tubista e idraulico, c'erano questi mestieri prima e allora lavoravo sui palazzi, sulle cose, facevamo i bagni, le cose, i tubi, le flettature,

0: Si lavorava, insomma, sempre. Dopo il lavoro facevo palestra, insomma.
1: Quello, lei ha uno sguardo molto dolce, una persona buona, ma su questo ring la dolcezza bisogna lasciarla fuori.
0: No, ma quando facevi quanto in palestra non ci picchiavo.
1: Che cos'è la box, quello? Cos'è la box?
0: Non picchiavo io i ragazzi nostri, cose, facendo i guanti, anche con altri professionisti, per esempio pure Chiloiro che stava in palestra. Sul ring, quando combattevi diversamente, cercavo,
1: grinta.
0: Però quando poi l'avversario si marattava più mazzata, allora mettevano un po' di cattiveria in più.
1: Però le ha prese anche, un po' le ha prese.
0: Sì, poco.
1: È capitato. Una domanda per chiudere.
0: Ho imparato molto a non prendere colpi, insomma, perché era una buona cosa quella.
1: Una domanda per chiudere.
0: Infatti, scusami,
1: prego,
0: se mi permette,
1: dicono
0: che i pugili diventano suonati, invece non è vero.
1: Non mi pare questo.
0: Forse che devi rimazzare da solo, no, ma le botte fanno male subito, non è che uno diventa suonato.
1: Non è a lungo termine, però ha un ipotetico figlio.
0: C'è una scistuale che ci vuole chiare a una certa età e
1: vecchia. Questo è un altro concetto. Non serve la box, là. Chiudiamo così. A un mio ipotetico figlio, cosa potrebbe dire? Vieni qui in palestra perché?
0: Perché il pugilato, cioè, diamo un po' di sicurezza a un ragazzo, noi, no? Facendo lo sport, facendo il pugilato, perché un esempio, nella scuola si succede sempre, anche nella scuola dico, succede sempre che si litigano, si fanno, quando esci fuori ti faccio vedere io.
1: Cose che accadono,
0: ecco,
1: sì.
0: Allora uno un po' di sicurezza, io dico, vabbè, quando esci fuori.
1: Quindi sulla personalità.
0: Come quando uscivo da scuola.
1: Ma non insegnate a fare a botte, non è questa la box?
0: No, non diciamo ai ragazzi di fare a botte, però diciamo che questo un po' di sicurezza ce l'ha. Perché se uno dice se fuori poi te ne scappa.
1: Quindi non, tutelarsi, però anche imparare le regole.
0: Certamente, sì.
1: Un indirizzo a un ragazzo,
0: non, ripeto, no? Non impariamo i ragazzi noi per fare a botte, per carità, però hanno un po' di temperamento più sicuro loro stessi, insomma. Sì.
1: Quanti ragazzi oggi frequentano questa palestra? Stanno arrivando, sentiamo i rumori, cominciano ad arrivare.
0: Molti, sì, no, c'è l'allenatore.
1: È mattino, un raduno,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: un turno,
0: sì.
1: Si dice, no? Alle 10 c'è un turno. Sì. Quanti ragazzi fra un po' si alleneranno qui?
0: Noi iniziamo tutti insieme qua. Iniziamo con una piccola corsetta dove diamo un po' di riscaldamento nella corsetta, perché se uno mette il pugno solamente si può fare male pure, no? C'è
1: sì,
0: un
1: certo
0: riscaldamento sul corpo facendo una corsetta. Dopo la corsetta iniziamo una ginnastica libera, libera nel senso senza pesi,
1: sì,
0: però seguita sempre da uno dei maestri. E noi da qua teniamo tutti 10 maestri, insomma, adesso ne è arrivato il primo. E niente, dopo mi facevamo mettere i colpi a vuoto, impariamo a mettere i colpi sul ring, pure in mano, tutto quanto.
1: Cioè qui non si viene ognuno per fatti propri, qui si viene in gruppo.
0: Certo, in orario, iniziamo in orario, poi facciamo una ginnastica a terra,
1: sì,
0: una ginnastica a terra per gli addominali, in ultimo. E gli addominali, non so se hai visto le fotografie,
1: sì, con l'ingresso,
0: come ce l'avevo io una volta.
1: Anche ora,
0: Poi pensiamo solo a mangiare. Il fatto è quello, pure che pure nel mangiare, nel fare, facendo il peso.
1: L'educazione.
0: Nel mangiare, se io, è stato l'ultimo titolo che ho fatto, se mangiavo una bistecca ogni 24 ore, non dico basta, non voglio farvi niente.
1: Certo. Eccoci qua di nuovo con Mario Biondi, parlavamo di Giampiero Vitali, uno degli allenatori più amati di Taranto, purtroppo non c'è più Vitali, tu hai lavorato da secondo, da fino agli anni 70 sino all'inizio degli anni 90, hai lavorato con?
2: Allora, ho cominciato con Tom Rosati in pratica, diciamo che l'anno precedente, allenatore Seghedoni, vabbè, lasciamo stare, 38 partite tutti gli anni, quell'anno 7 partite.
1: Fu una stagione così.
2: 7
1: poi
2: partite.
1: Però
2: decido che non me ne devo andare.
1: Parliamo del fine anni
2: 78.
1: Quell'anno in cui morì Jacobone, quella
2: sì,
1: l'ultima stagione da
2: sì,
1: ok.
2: Sì. Decido che me ne devo andare.
1: Sì.
2: No, l'anno precedente.
1: L'anno precedente.
2: Decido che me ne devo andare. e dovevo andare a Monopoli, mi pare.

0: con dei contatti col Monopoli. Mi chiama Giovanni Fico e dice: Mario, perché invece di andartene, siccome viene un allenatore nuovo, Rosati, non ti fermi e gli fai il secondo?
1: Perché tu eri l'esperto, il veterano, eri
0: Sì, ero quello un po' più anziano, poi con Giovanni Fico avevo un bel
1: capitano.
0: rapporto. E sì, e lì ho cominciato a fare il primo
1: Assistente.
0: assistente. L'anno successivo Rosati mi vuole portare a Salerno perché lui va a Salerno. Io vado a Salerno, parlo con la Salerno, con quelli della Salernitana, mi fanno un contratto che a Taranto me lo sognavo. Torno a Taranto, ci ripenso, chiamo Rosati, dico: non ci
1: Quindi
0: vengo più,
1: rinuncia a quel contratto più redditizio.
0: rimango a Taranto. Poi, beh, poi lo viene a sapere Giovanni Fico, non ti dico, che mi diede dell'infamone,
1: Dice
0: del co
1: non,
0: come
1: traditore,
0: tra
1: guarda,
0: di infamone, no, traditore era troppo,
1: vamo.
0: infamone proprio. Figurati che lo incontrai poi un
1: Grande
0: anno. Lo
1: presidente.
0: incontrai un anno a teatro,
1: Che ancora.
0: lui era gli ultimi periodi suoi, no?
1: Eh sì.
0: Era
1: Nel
0: già messo male. E
1: senso che non stava bene.
0: io
1: Non
0: stavo
1: stava
0: con.
1: bene.
0: No, no,
1: Non
0: non
1: stava
0: stavo
1: bene,
0: già più.
1: ok.
0: E stavo con la mia seconda moglie,
1: E ancora si ricordava.
0: e ancora mi ha detto: ti ricordi quando mi hai fatto
1: Però non tradisti,
0: quell'infamità?
1: però non
0: No,
1: tradisti, rimane
0: no, sono rimasto lì
1: Taranto.
0: e mi sono fatto. Lui, dopo Rosati venne, chi è che venne? Renna, mi pare.
1: Dopo Rosati.
0: Dopo Rosati, no, dopo Rosati venne Mazzetti, e ne ho passati in altri due o
1: Tu
0: tre.
1: eri in panchina Taranto-Milan 3-0 l'Immacolata.
0: No, perché
1: 80.
0: era l'ultimo anno, quel Taranto lì, quel Taranto, io non ero più in panchina perché Seghedoni, che è un nome ricorrente
1: Ho capito.
0: nella mia
1: Non
0: vita,
1: facessi il secondo a
0: mi
1: Seghedoni. Ok.
0: fece fuori,
1: Le cose di
0: ha
1: calcio.
0: preferito un altro. Sì,
1: Ok.
0: va bene. Sì. Preferì un altro e io passai al settore giovanile. Mi ricordo di
1: Ah, quindi
0: quel.
1: non eri in panchina, ma eri del Taranto, nello
0: Sì, ero
1: Sassuolo.
0: del
1: Ok.
0: Taranto, ma facevo gli allievi. E di quell'anno la cosa molto positiva che invece che mi ricordo è che feci venire a Taranto Gregucci, che andai a prenderlo, lo vidi giocare a San Giorgio e l'anno dopo giocava
1: Che più in là diventa del Taranto, più in là
0: negli allievi del
1: diventerà bandiera
0: Taranto,
1: della
0: poi
1: Lazio.
0: diventerà. Sì.
1: E adesso
0: Eh
1: allenatore
0: sì.
1: bravo.
0: E niente, dopodiché non ci sono più, l'anno successivo il Taranto lì retrocede e io vado a Massafra. Dopo Massafra feci un bel campionato, mi chiamarono in C2 a Brindisi. Lì sono
1: Quindi lì
0: cominciate
1: pensavi di cominciare
0: le.
1: ad avviarti come allenatore.
0: E
1: Poi hai fatto
0: infatti.
1: anche Grottaglie, se non
0: Sì,
1: sbaglio, mi hai detto. Però poi.
0: no, è successo che ho fatto Brindisi, poi ho avuto delle vicissitudini personali
1: Sì.
0: che mi hanno completamente sbandato e per
1: Cioè
0: fare
1: la tua vita
0: l'allenatore la
1: privata
0: mia vita privata
1: era in un
0: è
1: periodo.
0: interferita
1: Ok.
0: in una maniera incredibile. Devi fare l'allenatore, devi pensare solo alla tua squadra. 24 ore su 24, non puoi avere
1: Sì.
0: altri
1: Invece fu un tuo
0: problemi.
1: momento particolare.
0: Niente, è andata male, andò male. Poi avevo pensato al futuro, pensando al futuro, avevo aperto anche un negozio di articoli sportivi che non andava benissimo perché
1: Siamo alla
0: cominciava
1: presenza, siamo arrivati alla metà anni 80?
0: metà anni
1: Sì.
0: 80, no, metà anni 84,
1: Ok.
0: 83-84,
1: Sì.
0: perché poi tornai a Massafra che mi rivolgono a Massafra, non feci bene.
1: Quindi questo è stato il tuo periodo di vita
0: Nero,
1: nero,
0: nero.
1: perché è il
0: Poi
1: periodo che.
0: dopo Massafra andai a
1: Sì.
0: Grottaglie e anche lì,
1: Non andò bene
0: sì, ma
1: l'esperienza.
0: lì non c'entravo io. Dopodiché decisi di chiudere col calcio, perché ero a Taranto da solo, con due figli di cui mi ero fatto carico,
1: Quindi
0: io sì,
1: c'era un papà e un uomo che doveva
0: che dovevo
1: pensare alla
0: mantenere la
1: famiglia.
0: famiglia e andai a fare come posso dirti, a vendere le macchine da Musolino. Andai a
1: Come
0: fare,
1: no?
0: mi assunse Musolino. Allora c'aveva la filiale in Viale Virgilio di
1: Ok,
0: fronte al Jolly.
1: sì.
0: E ero lì.
1: E hai
0: Il mio
1: lavorato.
0: destino ormai,
1: Scrivania, penna, carta, lavoro.
0: lavoro, il mio destino era quello. A un certo punto, verso
1: Di che
0: maggio
1: anno?
0: dell'85, il Taranto passa a Fasano.
1: Sì, quindi
0: Il
1: dopo
0: Taranto
1: Pignatelli,
0: passa a Fasano,
1: e siamo
0: sì,
1: in C.
0: siamo in
1: Sì.
0: C. E io ormai ci avevo messo una pietra sopra col pallone,

0: Ma seguivi però, andavi.
1: Sì, vabbè, avevo altri problemi,
0: Certo.
1: poco più
0: Sì.
1: importanti, cioè più importanti, seri. E a un certo punto sono lì e vedo entrare una persona nella concessionaria che io conoscevo, dico, questo era Rosati, che mi guarda e mi fa, ma tu che ci fai qua? Mister, io devo campare, c'ho due figli da mantenere, che devo fare? Aspetta, sale sopra dall'ufficio da Musolino. E mi dice, com'è? Dice, questo me lo porto, eh?
0: Questo è uomo di calcio,
1: No, questo me lo
0: in
1: porto, ho detto, come
0: campo.
1: te lo porti? Sì, me lo porto. E da lì ho
0: E
1: ricominciato. E
0: riprende.
1: lì ricomincio, eh? Lui tra l'altro, questo è un episodio triste, tra l'altro non stava bene. Dobbiamo partire per il ritiro, tutto organizzato, mi fa Mario, guarda
0: Stiamo
1: io.
0: parlando della rosa, impareremo a conoscere Maiellaro,
1: Sì.
0: quella rosa è
1: No, prima ancora, prima,
0: d'Ottavio.
1: sì, di Ottavio, Paolucci,
0: Rosati costruì una
1: Pesce,
0: squadra che
1: sì,
0: poi
1: no, di Serie C,
0: conquisterà la D.
1: eravamo in Serie
0: Sì.
1: C,
0: Pesce
1: eh.
0: d'Ottavio, sì.
1: E dice,
0: Donatelli c'era
1: guarda,
0: già?
1: guarda,
0: Sì.
1: sì, guarda che io
0: Goletti.
1: mi devo ricoverare un attimo perché devo fare degli accertamenti, comincia tu. Parto, ritiro da solo, l'unico, non c'era, allora non si usava il secondo, il preparatore dei portieri, facevo tutto io, preparavo i portieri, gli infortunati, io, il dottor Guido Petrocelli c'era,
0: Come no?
1: che mi dava una mano, e, ripeto, il periodo di Fasano, e tutti i giorni io telefonavo, mister, quando viene? No, tu che stai facendo? Ah, io sto facendo, bravo, bravo, vai avanti
0: E
1: così,
0: lui stava
1: proprio,
0: affrontando operazioni, non stava bene.
1: e non stavo bene. Passavano i giorni e sono breve. Ho fatto 15 giorni di ritiro da
0: Ed è
1: solo
0: agosto.
1: ed è agosto. L'ultimo verso Ferragosto facciamo la consueta partitina di fine ritiro. Lui viene, lo vedo e rimango interdetto. Rosati era un animale, proprio una bestia, e vedo
0: Una persona provata e
1: ma proprio
0: scarna.
1: non so come spiegare, proprio magro,
0: Stava
1: tutto.
0: male.
1: Va bene, dirige la partita, finisce il ritiro, ognuno a casa sua, comincia la Coppa Italia e lui non si presenta.
0: Siamo all'inizio di settembre, presumo.
1: No, fino ad agosto,
0: Fine
1: prima.
0: agosto.
1: Una partita di Coppa Italia, due partite di Coppa
0: E
1: Italia, tre
0: Rosati non
1: partite di Coppa
0: riesce
1: Italia,
0: a.
1: Rosati non riesce. Io tra l'altro cosa non potevo neanche andare in panchina perché non avevo i titoli. E parlo alla dirigenza e dico guardate che qua non possiamo andare avanti. Va bene, partiamo io, Uzzi.
0: Grande
1: Allora
0: William Uzzi.
1: c'era Rizzo, direttore sportivo. Andiamo a trovarlo, saliamo in casa.
0: Era l'epoca anche del Cavalier Piccenna quella,
1: Era Cogli al
0: vero?
1: Piccenna, c'era anche Cogli al Piccenna. Andiamo in stanza, io lo vedo, esco di corsa e mi metto a piangere perché. Cioè, aveva un lenzuolo sopra e gli si contavano le costole. Mister, allora, no, no, adesso io vengo, te la faccio breve, il giorno dopo è morto.
0: E infatti in città fu una
1: Il
0: notizia
1: giorno dopo è morto.
0: sconvolgente, i tifosi sono andati, perché era
1: E
0: amato Rosati, era
1: sì,
0: amato, ben
1: beh, era
0: voluto.
1: bravo,
0: Eh sì.
1: eccezionale.
0: Quindi arriva
1: Arriva
0: Renna,
1: Renna, Tarantino.
0: Tarantino, poi sarà
1: No,
0: esonerato.
1: Renna, Tarantino, Renna del
0: Sì, però
1: Cesena.
0: ricorda, ah no, vabbè, avevi i figli a scuola a Tarantino, il figlio che
1: Sì,
0: giocava a pallone veniva a
1: sì, sì.
0: scuola al Bachelet, ecco perché mi sono
1: E anche
0: confuso.
1: con
0: È
1: lui
0: vero, Leccese.
1: un ottimo rapporto, e lì ho ricominciato
0: Infatti,
1: e ho
0: secondo Renna,
1: fatto
0: poi, perché poi Renna esonerato, se non sbaglio, dopo una sconfitta ulteriore a
1: sì,
0: dicembre, però batteste il Parma di Sacchi 3-0,
1: e venne
0: fortissimo Parma di Sacchi.
1: dopodiché, dopo Renna,
0: Veneranda,
1: Veneranda, anche
0: che
1: con lui,
0: raccolse la squadra con
1: ottimo,
0: pochi punti,
1: e facemmo un bel
0: e se
1: campionato.
0: non sbaglio il Taranto con l'Atalanta quell'anno, l'Atalanta di Sonetti, fortissima, vinse praticamente il
1: Ed è
0: girone di
1: lì
0: ritorno.
1: poi l'anno che abbiamo fatto gli spareggi pure.
0: Ma il girone di ritorno fu da promozione in
1: Sì,
0: Serie A.
1: bene, bene, con Veneranda,
0: Sì.
1: splendido
0: Veneranda
1: rapporto.
0: sembrava chiuso burbero,
1: No, no, beh, era un po' così,
0: sembrava
1: un
0: pubblicamente,
1: carattere da
0: però
1: prendere
0: come
1: con le pinze,
0: allenatore
1: il suo
0: tosto,
1: carattere. Io andavo d'accordo
0: era un grande allenatore.
1: perché boh,
0: Andavi d'accordo, era
1: devo
0: una persona
1: andare
0: per
1: d'accordo.
0: bene, Veneranda,
1: Sì,
0: come
1: no, no.
0: tutti gli allenatori che hai conosciuto.
1: E rimasto. Veneranda, ci salviamo, dopo di l'anno dopo
0: Verrà esonerato, comincia e poi verrà esonerato.
1: viene Clagluna,
0: Clagluna.
1: con cui anche lì bel rapporto proprio fraterno con Clagluna, tanto che quando poi lui va via da Taranto.
0: Aspettano con Clagluna.

0: record con record i due punti, 51 punti, punti in
1: sì, sì.
0: Con Roselli, Giacchetta, Coppola,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Quella squadra là.
1: Quella partita che, vedi anche lì, per esempio, giochiamo a Siracusa, se perdiamo quella partita esonerano Clagluna e l'abbiamo vinta rocambolescamente.
0: E non cambia nulla.
1: Non solo non cambia nulla, ma ripartiamo con la squadra e vinciamo il campionato.
0: È il calcio poi, non c'è
1: queste cose qua. E niente, stavo dicendo, il rapporto con Clagluna, ottimo, veramente ottimo, tanto che lui qualche anno dopo deve andare a Cagliari e mi telefona e mi dice: Mario, vuoi venire con me a Cagliari? Poi invece prese Romazzone e non se ne fece più niente.
0: Però quindi hai sfiorato il pensiero della Serie A anche in panchina,
1: sì,
0: sarebbe
1: sì.
0: stata una bella esperienza.
1: Beh, lì sarei andato.
0: Ormai
1: i ragazzi erano grandi.
0: Che poi i ragazzi sono Luca,
1: Luca e Glenda.
0: E Glenda, sei anche nonno?
1: Sì, di due bei nipoti, non perché sono i miei.
0: Potremmo dire, dicono tutti così. No, sono belli, sono belli. Sono belli anche i figli, quindi giusto che i nipoti lo siano.
1: E Glenda invece è tornata alle origini.
0: Senti, qua c'ho una foto, cioè?
1: È tornata a Como.
0: Lei a Como.
1: Si è tornata a Como, ha aperto una clinica veterinaria e vive là. Ormai ci sentiamo tutti i giorni per telefono.
0: Quindi lei è comasca, anche se ha studiato a Taranto?
1: Sì. No, ma lei è nata a Taranto.
0: Sono tarantini i tuoi figli?
1: Sì, tarantini.
0: Scuola a Taranto, vita giovanile a Taranto. Luca è ancora a Taranto?
1: Luca, sì. Luca.
0: Senti, qui c'è un'aula.
1: E questo è Coverciano.
0: E qui ti vedo io.
1: È Coverciano.
0: Qui che prendi appunti. Sì. Ecco qua, Coverciano.
1: Coverciano. E ci avevamo, considera, c'era Ventura con noi, c'era Reia quell'anno. C'era Anzolin.
0: C'è anche questo allenatore, no?
1: Mario Russo.
0: Mario Russo.
1: Sì,
0: era
1: Mario
0: riconosciuto.
1: Russo.
0: Un altro ottimo allenatore. E qui perché eri a Coverciano?
1: Allora, ero a Coverciano perché io, con Giovanni Fico, non mi feci mai fare il tesseramento da allenatore, mi facevo fare sempre il tesseramento da giocatore.
0: Ah.
1: Quindi arrivai a un certo punto che volevo fare l'allenatore. Però non potevo perché non c'avevo i titoli, in pratica avevo sempre fatto l'ora di giocatore.
0: Cioè al referto non potevi risultare allenatore.
1: Perché ero... e lì entrò in scena Donato Carelli, che telefonò in federazione e disse: questo qua deve fare il corso.
0: Quindi il giocatore fece il corso e poi prendesse il patentino fino a livello B?
1: Fino a B.
0: Ok, quello che è ancora?
1: Sì.
0: Quelli
1: sì.
0: Non scadono mai quei titoli?
1: No, scadono perché poi quando ho fatto il dirigente ho dovuto rinunciare al patentino d'allenatore, all'allenatore.
0: Ecco, siamo tornati qui con Roberta Chiurlia, che ringraziamo ancora, arbitro olimpico, prima atleta, figlia di atleti, figlia di arbitri, figlia di dirigenti sportivi nazionali, tarantina, arbitro di livello mondiale. Ultimo dei riconoscimenti che hai avuto, Roberta, lo dicevamo prima di mandare la pubblicità, European Judo Union, miglior arbitro femminile europeo del 2025. Ecco, l'hai ricevuto, l'hai ritirato, dove?
2: Sì, venerdì in Georgia abbiamo ricevuto questo premio. Ripeto, fa parte di quelli che avevi elencato tu in precedenza.
0: Sì.
2: Questo è il terzo anno.
0: Quello che non avevo in elenco, ecco perché
2: sì,
0: è arrivato.
2: Quello che è arrivato venerdì, sì. Quindi è stato importante anche poi mantenere la concentrazione per i due giorni successivi, perché ce l'hanno consegnato il secondo giorno di gara, quindi dopo ho fatto finta che non esistesse niente, ho continuato per altri due giorni ad arbitrare, magari ora diciamo razionalizzo un attimo.
0: Certo. Beh, insomma è una continuità, 17, 18, 19, 23, 25, cadenzato, racconta un pezzo di carriera questo riconoscimento. Piccola nota personale, anche se non si dovrebbe fare, ma non fa niente. Io 30 anni che faccio questo lavoro, gli inizi, alcune delle mie prime interviste sono state a Roberta Chiurli e a Roberta Vinci. Eravate ragazzine e avete mantenuto le aspettative, perché eravate due grandi promesse dello sport locale. Mi sembra che la Vinci più da atleta,
2: certo.
0: Bene da atleta, benissimo da arbitro a quanto pare, però avete mantenuto le aspettative. Qui a Taranto, all'epoca ancora meno strutture, un movimento ancora più fluido, oggi forse ci stiamo strutturando dal punto di vista appunto logistico, grazie ai giochi ci rimarranno in dote tanti nuovi impianti, ma il tuo movimento, ecco, come va? Come andava e come va oggi a Taranto?
2: A Taranto dobbiamo fare ancora tanto. C'è tanto da fare, sia a livello di strutture, ma anche a livello organizzativo. Bisognerebbe, secondo me, lavorare in maniera un po' più capillare, in sinergia con le scuole, con tutte quelle strutture che consentano di poter divulgare una disciplina, in ambiti diversi da quello del settore specifico. Quindi, secondo me, bisognerebbe davvero spingere su eventi che possano coinvolgere più discipline, che possano coinvolgere le scuole, perché oggi davvero stiamo affrontando, sotto gli occhi di tutti, che stiamo affrontando una situazione davvero difficile dal punto di vista giovanile. Quindi, secondo me, bisogna dare degli strumenti ai ragazzi per poter capire che ci sono altre scelte rispetto a quelle.
0: Ah, tu pure sul piano sociale la stai mettendo?
2: Assolutamente, assolutamente
0: Sì.
2: sì, perché a livello di strutture la nostra disciplina già richiede degli spazi designati solo alla nostra disciplina, perché abbiamo bisogno del tatami per poterla svolgere, quindi già abbiamo bisogno di un'area specifica. Quest'area specifica ovviamente può essere ovunque purché ci sia il tatami per terra,
0: Sì,
2: quindi
0: il
2: il
0: posizionamento, quindi
2: posizionamento
0: spazio serve.
2: spazio. È vero anche che il tatami, che sono, diciamo volgarmente, i tappeti sui quali noi svolgiamo l'attività, possono essere anche non fissi, quindi possono essere rimossi in base alle esigenze. Ecco perché parlavo di scuola, perché magari le palestre scolastiche possono essere sfruttate per dare più
0: Beh,
2: spazio
0: è
2: a
0: stata
2: questa.
0: approvata una nuova legge sull'uso delle palestre scolastiche, penso entrerà in vigore, quindi amplia il raggio di azione.
2: Amplia il raggio d'azione, però
0: Proprio uno
2: ripeto.
0: sportivo Berruto che ora è in Parlamento, la proposta è riuscita a portarla in
2: Anche a
0: porto.
2: livello locale, ripeto, secondo me a livello locale dovremmo fare molto, molto di più e poter dare un ventaglio di opzioni che non sia limitato ai ragazzi, perché magari i ragazzi alcune volte non conoscono neanche la disciplina e potremmo avere dei ragazzi dalle qualità fisiche e psicomotorie che siano utili al judo e non conoscono il judo. Quindi,
0: Tu nella tua vita vedi un futuro da insegnante, da
2: no.
0: coach?
2: Assolutamente no,
0: No?
2: no, no, no, no, assolutamente non è proprio né la mia indole né la mia preparazione. Ora voglio pensare a finire il mio percorso, a proseguire nel mio percorso da arbitro e poi magari se proprio dovessi vedere un'opzione diversa posso pensare solo magari a far parte di una commissione
0: Ah.
2: internazionale o comunque specializzarmi ancora di più in questo settore, ma assolutamente no
0: C'è un
2: come
0: limite per
2: insegnante.
0: essere arbitro di età?
2: A livello, diciamo, formale, a livello internazionale, per poter partecipare alle Olimpiadi, il limite massimo è di 55 anni, però a livello continentale e nazionale si potrebbe arbitrare fino ai 65 anni, ma diciamo, nel percorso che sto
0: È
2: facendo,
0: lontano questo orizzonte, dai.
2: non tanto lontano, ne ho 47,
0: Vabbè, li porti
2: quindi
0: bene,
2: grazie,
0: complimenti.
2: ma ne ho 47, quindi vediamo un attimino come si evolve, però il mio focus è solo quello di arbitrare.
0: 47 anni, eh sì, perché 30 anni fa, giusto, eri adolescente, ci siamo, sì, più o meno ci siamo.
2: Il passaporto dice quello.
0: Senti, parlando di Taranto, prima hai detto, è bello che ci si renda conto di come possiamo impattare un evento del genere, dobbiamo rendercene conto prima di tutto noi, no?
2: Esatto.
0: Sono passati 30 anni da quando tu sei attiva e da quando hai ereditato questa passione, l'hai messa in pratica. La città è cambiata molto, Roberta è cambiata intanto, ecco, in quanto donna, in quanto cittadina. Tu, la tua vita fuori dal tatami, chi è Roberta Chiurlia?
2: E c'è poco fuori dal tatami, però fuori dal tatami è. Svolgo la professione di avvocato, sono un avvocato penalista, come dicono i miei colleghi, nel tempo libero fai
0: Ah. Nel tempo libero.
2: l'avvocato, anzi approfitto davvero, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità, ringrazio il mio studio e i colleghi dello studio Orlando che mi danno la possibilità di continuare a rimanere comunque attaccata alla mia professione, per la quale sempre grazie alla mia famiglia e ai sacrifici che hanno fatto loro per me, ho avuto la possibilità comunque di fare gli studi qui a Taranto, di finire gli studi a Taranto, di iniziare questa professione che mi piacerebbe anche,
0: Farlo
2: no, mi piacerebbe
0: H24.
2: anche, però come priorità c'è prima il
0: Ecco perché
2: judo.
0: ringrazio lo studio per
2: Assolutamente.
0: l'affetto e la pazienza, diciamo.
2: Affetto, pazienza, ma soprattutto assoluta collaborazione da parte dei miei colleghi, perché facendo l'avvocato penalista ovviamente hai delle esigenze, dei ritmi diversi e che se non hai una persona alla quale affidarti quando tu sei fuori diventa impossibile
0: Sto
2: continuare.
0: Orlando, il nome di Orlando?
2: Rosario Orlando.
0: Ah, Rosario Orlando, sì, l'avvocato Rosario. Salutiamo. Orlando.

0: sì, sì.
1: Rosario Orlando è il mio,
0: è stato anche,
1: diciamo,
0: scrittore, ha scritto un bel libro.
1: Sì, ha scritto un bellissimo libro legato ad una vicenda giudiziaria,
0: sì, vicenda vera,
1: particolarmente importante. Conosco. Ed il mio collega Angelo De Cataldo, che oltre a fare il mio collega di supporto, è anche un supporto psicologico, perché è davvero, senza di lui non saprei come fare.
0: Roberta, Taranto, insomma, tutti questi impianti che stanno rimanendo, nel tuo sogno c'è a vedere una grande competizione internazionale qui, sta nascendo un campo polifunzionale importante alle Ricciardi, abbiamo il Palafium, non è pubblico, ma cioè, avremo il Palamazzolo riqualificato, cioè, gli spazi non mancano, organizzare qua?
1: Magari, magari, assolutamente, la struttura organizzativa…
0: Non abbiamo più alibi, abbiamo le strutture.
1: Esatto, no, ma dico, al di là della
0: abbiamo
1: struttura logistica, c'è proprio una struttura organizzativa sia locale che nazionale, sì. E la presenza di mia e di mio padre sul territorio ovviamente agevolerebbe la connessione con quelle che sono le strutture internazionali, per cui, come dici tu, alibi non ci sono.
0: Beh, i tuoi hanno organizzato tante belle cose anche in passato.
1: Competizioni da migliaia di atleti, certo, nazionali, presenti sul territorio. In realtà quello che hanno fatto i miei genitori negli scorsi decenni è stato l'apripista a quello che ora a livello locale è possibile sviluppare.
0: È un bel movimento il vostro.
1: Assolutamente, assolutamente. La connessione che c'è ora con la struttura nazionale, con la federazione e con gli enti locali sportivi è rodata, per cui davvero…
0: Sei ottimista da questo punto di vista?
1: Ottimista no, dico che si può fare, perché ottimista…
0: Così è rigorosa, sì, mi saranno tutte risposte molto definite.
1: Purtroppo, perché a volte non vorrei essere…
0: No, trasferisci molta sicurezza nei concetti, cioè si vede che sei abituata come arbitro a decidere sì, no, non c'è il grigio.
1: Onestamente io auspico tantissime cose, però bisogna far conto con la realtà, i conti con la realtà, quindi capisco che ci sono delle difficoltà, capisco che c'è tanto lavoro da fare, ovviamente per ora tra strutture logistiche e strutture organizzative bisogna solo rimboccarsi le maniche e decidere di farlo, tutto qui.
0: Senti, qui cosa hai deciso? Perché vedo, come si dice, atterramento, non so, purtroppo non ho competenza.
1: Proiezione, non… Già il fatto
0: cosa
1: che stiamo parlando, e questo è come equivarrebbe al KO nella box, no? Ed è un atleta francese, come puoi vedere…
0: Fermo immagine,
1: sì.
0: Ti guardano,
1: sì,
0: attendono nella tua valutazione?
1: Sì,
0: qui?
1: Sì, quello è, cioè? Attendono che sia tutto finito per poter poi proseguire l'incontro, ma comunque questo era una, come hai detto tu, un atterraggio completo, quindi era…
0: Atterraggio?
1: No, si chiama proiezione, diciamo, per renderlo più…
0: Proiezione.
1: Sì, una proiezione che ha ottenuto il massimo della valutazione, che si chiama IPON, che corrisponde all'IPON, che è il KO, ripeto, della box, e quello che diciamo era da notare in questa immagine, sì, è lo sfondo. Lì ci sono 18.000 paganti a vedere quella gara.
0: Dove siamo qui?
1: Parigi, quello è il Grand Slam di Parigi, siamo al Paris-Bercy,
0: 18.000
1: paganti, 21.000 presenze, quindi per far capire che all'estero il judo è davvero una disciplina importante, non solo a livello sportivo ma a livello proprio culturale, e la maggior parte della prima squadra francese fa parte del club del Paris Saint-Germain, che ha lo stesso proprietario del Paris Saint-Germain, del calcio, quindi per far capire quali sono gli investimenti, le retribuzioni di determinati atleti, che non dico che sono come i calciatori, ma quasi, e quella che è l'attenzione di una nazione a quella disciplina.
0: Tu sei tifosa di altri sport?
1: No.
0: Vedi come sei categorica? No.
1: Assolutamente no.
0: Nel blocco è proprio la convinzione, la passione,
1: sì, no,
0: è
1: no.
0: La tua vita proprio.
1: Tifosa no, però per esempio se ci sono dei grandi eventi come eventi legati al tennis, ho seguito le…
0: Tifi per la bandiera dell'Italia.
1: Sì, per la bandiera, per gli atleti.
0: Taranto calcio no, non sei tifosità. Senti, però qui un video, ma non so chi l'abbia fatto, spiegacelo. Qui parte da Collina, dal calcio.
1: Sì, questo è un video che ha fatto la Federazione Internazionale.
0: Collina e Beckham, e poi arrivi tu. Che sta succedendo qui?
1: Sta succedendo qualcosa.
0: Che non vuoi che accada?
1: Non sarebbe dovuto succedere.
0: Cioè?
1: No, nel senso che quando l'arbitro dà lo stop, che si nella parola del Mate interrompe l'azione, e prima di riniziare l'atleta deve avere la divisa e il judogi messo a posto, e lui non aveva il judogi fissato all'interno della cintura.
0: Lo guardi così male?
1: E non solo per quello, perché mancavano 4 secondi, lui

0: stava perdendo e quindi voleva risolvere in 4 secondi quello che avrebbe dovuto risolvere in 4 minuti, e l'altro atleta attendeva nella posizione in cui bisogna attendere l'avversario, e lui aveva deciso di partire non avendo la divisa a posto. Io non avevo dato il segnale di rinizio
1: Tutto questo in uno
0: dell'incontro,
1: sguardo.
0: e quindi siccome lo avevo bloccato e mi aveva impattato con la mano, non avevo gradito questa.
1: Ma lui poi fa un passo
0: E fa un
1: indietro.
0: passo indietro, bene ha fatto, perché diciamo deve rispettare quelle che sono le regole e deve rispettare soprattutto l'avversario che in quel momento stava vincendo. Era la finale del
1: Se non
0: campionato del
1: l'avesse
0: mondo.
1: fatto, che sanzione ci sarebbe stata?
0: È una sanzione minima che si chiama Shido, e comunque non avrebbe comportato la sua sconfitta dal punto di vista tecnico, ma avrebbe comportato l'interruzione ulteriore dell'incontro, e poi però per fortuna poi è tutto finito nella maniera. Infatti
1: Sì,
0: dopo
1: finisce con una stretta.
0: si vede
1: Sì. Quindi
0: l'abbraccio, e sono due grandissimi atleti.
1: io ho spiegato il tuo sguardo,
0: Due
1: perché in quello sguardo
0: grandissimi
1: c'è tutto quello che ci hai
0: Sì,
1: raccontato.
0: due grandissimi atleti, e
1: Sì.
0: quindi
1: Dove
0: diciamo
1: eravamo lì?
0: lì eravamo all'ultimo campionato del mondo, sì, in
1: Ho capito.
0: Ungheria.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, siamo qui con Giampaolo Spagnuolo, eravamo fermi alla Serie A a Genova, sì. Quindi con Manfredi Giochi, quindi una stagione, quell'anno fate gli spareggi?
3: No, quell'anno ci salvammo sul campo.
2: E Genova, io ricordo un Genova-Padova Padova fantastico.
3: Sì, due anni dopo.
2: Dopo.
3: Ritorno dopo una parentesi, breve parentesi a Pescara, io ritorno in pratica, il primo anno che vado a Genova sono di proprietà del Pisa. Dopo un anno spettacolare, straordinario al Genoa, il Genoa voleva farmi un bel contratto, un biennale, anzi, dopo quell'anno ero anche in bilico a passare al Milan. Infatti con Pasqualin avevamo già...
2: Quindi di che anno parliamo?
3: Del 91-92.
2: Quindi avresti fatto...
3: 92-93.
2: A Capello, credo.
3: Capello, sì.
2: Quindi esatto. Chi era il portiere là? Era
3: Rossi.
2: Rossi. Altro bel carattere, altro bel...
3: E cercavo un altro portiere da affiancare a Rossi ed ero in ballottaggio con Jelpo.
2: Ci saresti andato?
3: Assolutamente sì.
2: Di corso?
3: Ma sicuramente, non era neanche una questione economica.
2: Poi quel Milan era fantastico.
3: No, ma quel Milan poi vinse tutto per tanti anni, quindi. Probabilmente avevo giocato poco, perché Rossi... In quegli anni era probabilmente...
2: Però la Coppa dei Campioni era di casa, diciamo.
3: Certo, lì, la partita in Champions magari...
2: La lista settimanale la Coppa Campioni.
3: Esatto. E poi la loro scelta ricadde su Jelpo, va bene.
2: Che era un buon portiere.
3: Cose che capitano, assolutamente. Certo. Non mi sono mai illuso nel calcio, quindi le cose...
2: Quindi segue stagione ottima.
3: Sì, sì. Torno al Pisa perché il parametro era molto alto... Spinelli voleva uno sconto, Anconetà voleva sfruttare il fatto che io avessi fatto un campionato e mi diceva, guarda, se non è il Genoa, sicuramente altra squadra di Serie A, lo diamo, così insomma, in pratica quell'anno rimasi fermo. Dopo un anno spettacolare al Genoa, rimasi fermo...
2: Per questioni tecnico-burocratiche.
3: Per questioni economiche.
2: Certo, diciamocelo.
3: Perché Anconetà voleva 3 miliardi all'epoca... lì c'era il parametro, ma adesso non ricordo.
2: Erano dei criteri diversi.
3: Esatto, sì, in base a non
2: tutto so, saltato con la Bosman, poi con quella famosa.
3: Sì, assolutamente sì. In pratica poi ripartì dal Pescara l'anno successivo, però feci due mesi perché poi il Genoa gratis mi riacquista, mi riprende. E rivado a Genova, ho un'altra esperienza col Genova.
2: E che hai fatto quell'anno fermo? Ti sei allenato?
3: E niente, mi allenavo aspettando che qualche squadra mi chiamasse, ma...
2: Un anno perso agonisticamente.
3: Esatto, un anno perso, forse meno meritato.
2: Questo cioè tu da carezzare il Milan?
3: Esatto.
2: Pazzesca, è un episodio pazzesco questo.
3: Però questo non mi ha assolutamente...
2: Torni a Genova?
3: Torno a Genova e faccio di nuovo, tornato al campionato già iniziato. C'era Micillo all'epoca, quindi ci atteniamo poi a Micillo, poi alla fine del campionato gioco sempre io, e compreso anche questo spareggio spettacolare che feci una delle partite più belle della mia vita.
2: Io la vidi in diretta sulla Rai.
3: Sì, sì.
2: Uno spareggio perché tu parasti tutto.
3: Di tutto.
2: Sì,
3: tutto.
2: Sì, sì.
3: Parai 7-8 il cronista, Carlo Onesti.
2: Ricordo ancora i commenti del cronista. Sì, sì.
3: Non poteva credere. Sì. E ancora contro il Padova, ancora sì, il Padova, quando i tifosi del Padova...
2: Se lo ricordano.
3: Sì, sì, infatti, certo. Perché effettivamente...
2: E poi YouTube è piena di queste immagini.
3: Certo, certo. E come ho detto precedentemente, di queste partite in vita mia ne ho fatte 4-5, sia le partite perfette,
2: certo.
3: Dove sei sotto
2: pressione... La partita dove proprio hai sbagliato o si è perso per un errore tuo, c'è? Che errore del portiere?
3: Allora, devo dire che io... grossissimi
2: La grande papera non ce l'ha in carriera.
3: Non l'ho mai

0: fatta, se non una volta, diciamo, un errore che reputo un errore è stato quando col Genoa giocai a Roma, un cross dai per colpire la palla di pugno e anziché prenderla piena la
1: È
0: svirgolai un
1: uscita.
0: po', la palla si, no, presi gol quella, però anziché allontanarsi rimase in aria
1: Ah.
0: e ci fu Carnevale che calciò e fece gol.
1: Un altro attaccante di quelli.
0: Però gol errori macroscopici come se ne vedono tanti in partite, adesso nelle partite, non ne ho mai fatte perché io avevo questo pregio, mettevo più attenzione nelle cose spicce, cioè perché avevo proprio la.
1: Però va detto che ai portieri della tua generazione non veniva chiesto di scambiare con i piedi, è il famoso
0: Sicuramente,
1: karakiri del gioco dal basso.
0: assolutamente no. Oggi probabilmente
1: Portiere ha
0: il
1: più
0: portiere,
1: pressioni ora.
0: sì, credo che ci sia stato, credo un'involuzione nel ruolo del portiere. Molti dicono che c'è stata un'evoluzione, per me è un'involuzione per quello che compete il ruolo del portiere, perché il portiere non è nato per gestire tanto il pallone con i piedi. Pertanto, quando viene pressato, fa fatica a gestire la pressione e il controllo del
1: Anche perché Giampaolo,
0: pallone.
1: diciamocelo, il portiere, solitamente la biografia di un portiere, eri piccolo, scarso e ti mettevano in porta. Magari una leggenda, ma spesso era così. Quindi educato e autoeducato a non usare mai i piedi, poi ti
0: Certo.
1: ritrovi con un calcio dove ti chiedono addirittura di impostare, di
0: Sì.
1: scambiare sulla linea di porta, che viene l'ansia solo a guardare. Vabbè, comunque,
0: Ma
1: questo è un
0: anche
1: altro
0: oggi, ma anche
1: mondo
0: il portiere
1: ormai.
0: odierno, no? Chiamato in causa anche per gestire il
1: Ma
0: retropassaggio
1: posso capire a
0: tante
1: calcetto, ma a
0: volte,
1: calcio?
0: però per quanto bravo possa essere, non gestisce, non tocca il pallone tante volte quanto un compagno di squadra, dove gestisce il pallone, ma da sempre ha gestito
1: Ma
0: il
1: poi il
0: pallone
1: portiere
0: con i
1: se perde
0: piedi.
1: palla, c'ha la porta dietro, non c'ha
0: Anche
1: Pirlo dietro,
0: ha
1: voglio
0: una
1: dire
0: doppia
1: che. Mamma
0: pressione,
1: mia.
0: quindi naturalmente credo che
1: È un
0: ormai
1: altro
0: si stia
1: sport,
0: esasperando un pochettino questo tipo di
1: Addirittura
0: calcio.
1: parliamo di papera del portiere se sbaglia il passaggio col piede. Una
0: Esatto.
1: volta avremmo detto, vabbè, ha tirato col
0: Cioè,
1: piede.
0: vabbè, coi piedi,
1: Alcuni, a
0: infatti.
1: volte i portieri facevano battere la rimessa al libero.
0: Anch'io, io ho
1: Tu?
0: iniziato, io sono arrivato a Genova che ancora non riuscivo a calciare.
1: Non avevi muscolarmente la capacità
0: Non
1: di
0: è
1: 70
0: fare,
1: metri? La
0: credo che sia poi è la tecnica, non
1: tecnica.
0: è una questione di forza, perché poi a Genoa Mayfredi voleva il calcio lungo del portiere. Quando finivo l'allenamento io stavo lì e calciavo. A un certo punto calciavo benissimo, nel retropassaggio
1: Anche lì
0: io ho
1: allenamento.
0: imparato tanto tanto a calciare, avevo delle rimesse molto lunghe, basse anche, cioè non palle per Scuravi che spizzava,
1: Tu
0: facevamo
1: hai
0: così.
1: giocato con Scuravi Aghilera? Altro
0: Griera no, con Scuravi, sì.
1: attaccante, diciamo, di livello
0: Beh,
1: mostruoso.
0: la nazionale.
1: Allora, e poi Perugia, poi l'esperienza in Brasile, a Vittoria, dove sei stato a Bahia 4 mesi in attesa di giocare, poi però questioni
0: Esatto, sì,
1: di
0: facendo
1: transfer che non ti
0: transfer,
1: hanno.
0: no,
1: Poi
0: assolutamente.
1: però. Siamo nella fase ormai, no ormai, la fase finale della tua carriera, torno in Puglia, a
0: Sì,
1: Casarano e finalmente rinnovo il Taranto.
0: certo, poi alla fine volevo finire. Dove diciamo ho
1: Hai
0: iniziato, dove
1: cominciato.
0: diciamo sì, a un certo livello, ho iniziato naturalmente, come ripeto, non voglio
1: No,
0: escludere quelle
1: certo.
0: che sono state le mie squadre, quindi ho iniziato nel Francavilla Fontana in promozione e poi sono stato 5 anni a Brindisi in Serie C, vincendo un campionato andando nella C1, poi dalla C1 sono passato a
1: E poi
0: Taranto.
1: il Taranto, di nuovo la risalita, e tu lasci il calcio. Questa è una foto sempre dalla tua pagina Facebook, una foto in cui c'hai una bambina. Qui c'è
0: Quella è Greta,
1: Monza
0: lì è
1: anche.
0: Greta,
1: Monza
0: Monza
1: si è tinto per
0: dietro.
1: scommessa, presumo, le scommesse, mi tingo i capelli se vinciamo.
0: Esatto,
1: Qui c'è
0: sì.
1: Silva, allenatore. Se
0: Esatto.
1: ricordo bene, qua ero giornalista io, anche se non mi occupavo di calcio al Corriere, mi pare Taranto-Catanzaro 0-0,
0: L'ultima
1: l'ultima
0: chiamata, quella è stata
1: di
0: anche l'ultima mia
1: C2.
0: partita.
1: Qui c'è Riganò anche.
0: Esatto, sì. E ho deciso così che di lasciare il calcio giocato, tra virgolette, da
1: Tu
0: vincitore.
1: non eri portiere l'anno dopo a Taranto Catania, ma non ne parliamo,
0: Assolutamente.
1: rimaniamo all'anno prima, altrimenti ora mi rovino la mattina.
0: Ma non solo io, penso la maggior parte.
1: Lasciamo stare, sì. I tifosi del Taranto si dividono, io dico sempre, in tre tronconi: quelli che mollarono dopo la morte di Iacovone, sì, quelli che mollarono dopo il fallimento del 93-94,

0: e quelli che hanno mollato i sogni dopo Taranto Catania. Poi però è chiaro che 5-6 vittorie consecutive, lì non c'è categoria. A proposito, Gianpaolo, intanto ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per la tua vita in generale.
1: Grazie.
0: Vorrei chiudere con te con, non so, cosa auspichiamo per questo Taranto di oggi? Cosa possiamo augurare, diciamolo, al nostro Taranto, alla nostra maglia?
1: E cosa possiamo auspicare se non qualcosa di bello, di positivo soprattutto?
0: Ora sta nascendo un grande stadio bellissimo, no?
1: Così. Allora, adesso c'è lo stadio. Probabilmente un po' di sfortuna in questo periodo ha fatto in modo che le cose non stiano andando come dovrebbero
0: Speravamo.
1: per il blasone, per gli investimenti e per i tifosi. Tante cose messe insieme, non dico che sia stata una delusione, perché la delusione è vedere il Taranto in questa categoria. Ecco,
0: A prescindere,
1: vincere non è mai facile per
0: è come
1: nessuno.
0: tu al Pisa, no? Grande squadra, ma non vincere il
1: Esatto,
0: campionato. Questo può succedere.
1: però ora cosa? Il campionato non è ancora finito, quindi io spero che in qualche maniera riescano così
0: Speriamo.
1: l'anno prossimo a disputare un campionato superiore di Serie D, e se non sarà così, riprendere, ripartire, partendo proprio dagli errori che sono stati fatti, perché quando una squadra come Taranto, dopo aver speso tanti soldi, non è riuscito a vincere, se non riuscirà a vincere il campionato, significa che
0: È
1: sono stati
0: oggettivo.
1: commessi degli errori, quindi ripartire da questi, non mollare, perché naturalmente non bisogna
0: Beh,
1: mollare.
0: ma visto
1: Se
0: i
1: uno fa
0: programmi
1: un
0: non penso,
1: progetto, beh, un
0: infatti.
1: progetto lungimirante, far così forza da questi errori, ricominciare da capo e chiaramente ripartire, e quindi auspichiamo che dagli anni a venire sicuramente vedremo altre categorie che competono a
0: E
1: questa
0: Spagnolo
1: città.
0: che farà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Tu sei allenatore dei portieri ufficialmente, no?
1: Sì, sono ufficialmente, però sto cercando pian pianino di fare
0: Di
1: altro.
0: fare altro.
1: Il calcio è rimasto chiaramente la mia passione, faccio degli stage, ma non sono più intenzionato, lo dico così, proprio a
0: Certo.
1: livello umano, a ulteriori sacrifici, perché nella vita si fanno anche questi tipi di sacrifici. Un uomo della mia età, mettersi in pompa, fare trasferte, ritiri, comincia a essere
0: Ho già
1: pesante.
0: dato
1: Bene, ho dato al
0: altre
1: calcio,
0: esperienze.
1: sicuramente quello che voglio fare è girare il mondo e conoscere quante più cose
0: Allora, buon viaggio
1: possibile.
0: spagnolo.
1: Grazie mille,
0: Grazie.
1: grazie mille.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma

0: Delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta. Che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso. Il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10. Della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale

0: L'operativa incomincia a dettare le manovre, per cui, dopo aver scoperto il torace, chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di una palestra in cui ci sono stati nei due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia. E in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che

0: quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri.

0: In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente,

0: In quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, E andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti. Noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore. Anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate. Estese, poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace. Spingere, bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto

0: La clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118,

0: La centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%. Che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC, certamente.

0: di sperimentare se uno sui arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò la assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro, si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed edizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali.

che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto,

0: seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia.

0: Aperto ufficialmente al circolo ufficiali di Taranto, il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo sarà il punto di riferimento per giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino mediterraneo. Ma come si sta preparando la città ad accogliere la manifestazione? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tarantini. Una conferenza dei capigruppo convocata questa mattina in comune a Pulsano per affrontare le recenti vicende di cronaca, l'incendio alla spiaggia Le Canne e gli altri episodi che hanno interessato il territorio. Presenti anche il sindaco ed il comandante della polizia locale, al centro del confronto il potenziamento della presenza delle autorità di polizia. Rifiuti ingombranti, sporcizia e il triste bilancio di un ferragosto trascorso all'insegna dell'inciviltà al quartiere Lido Azzurro di Taranto. Noi siamo stati sul posto per verificare la situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella settimana che conduce ai Giochi del Mediterraneo, il ministro per lo sport commenta le parole di Papa Leone XIV a pochi giorni dall'inaugurazione di Taranto 2026. La gloria sportiva è importante, ma l'auspicio più grande è la pace. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Le parole di Papa Leone XIV sui Giochi del Mediterraneo arrivano a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale di Taranto 2026 e diventano un messaggio di speranza rivolto a tutti i paesi partecipanti. Durante l'Angelus il Pontefice ha auspicato che la manifestazione possa essere una profezia di pace, richiamando il valore dello sport come occasione di dialogo e di incontro tra popoli e culture diverse. Parole commentate sui social dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Papa Leone XIV manda un prezioso messaggio augurale ad atleti, tecnici, dirigenti e volontari che da venerdì animeranno la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ha scritto il ministro. A Bodi ha ricordato che la gloria sportiva conserva la sua importanza, ma che l'auspicio più grande, condiviso anche da Taranto, resta quello della pace, alla quale ciascuno può offrire il proprio contributo. Dal 21 agosto al 3 settembre, dunque, la competizione proverà ad andare oltre il risultato sportivo, trasformandosi in uno spazio di confronto e di convivenza tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Il ministro ha infine sottolineato che l'Italia sarà ancora una volta al centro dell'attenzione internazionale grazie allo sport e a 3 anni di lavoro comune coordinato dal governo. L'obiettivo, concluso a Bodi, è offrire non soltanto un'importante esperienza agonistica, ma anche occasioni di incontro, nuove relazioni e opportunità di diplomazia internazionale. Taranto si prepara così a diventare, attraverso lo sport, un ponte di pace nel cuore del Mediterraneo.
0: È aperto ufficialmente al circolo ufficiali di Taranto il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo. Sarà il punto di riferimento per giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino mediterraneo. Da qui partirà il racconto internazionale di Taranto 2026, il servizio.
1: Taranto si prepara ad accogliere giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. È stato ufficialmente aperto questa mattina negli spazi del circolo ufficiali il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il centro stampa principale dal quale sarà raccontata la 20ª edizione della manifestazione. All'interno della struttura sono già operativi l'infodesk e il Media Accreditation Center, dove vengono consegnati i pass necessari per accedere agli impianti e alle aree riservate durante le competizioni. Il personale garantirà anche informazioni, assistenza e supporto tecnico alla stampa nazionale e internazionale che seguirà le gare e gli appuntamenti collegati ai giochi. L'apertura del Main Press

0: Center rappresenta un altro importante passo verso la cerimonia inaugurale del 21 agosto allo stadio Iacovone. Il centro diventerà il punto di riferimento quotidiano per i professionisti dell'informazione. Da Taranto partiranno immagini, notizie e risultati destinati a raggiungere tutto il Mediterraneo, raccontando non soltanto le competizioni sportive, ma anche l'incontro fra atleti, culture e popoli diversi.
1: E voltiamo per un momento pagina. Dei giochi del Mediterraneo torneremo a parlare più avanti, ma al momento la cronaca. Tir incastrato sotto il cavalcavia di Via Dante e scontro tra due scooter. Due episodi successi tra ieri ed oggi che hanno provocato disagi alla viabilità senza però gravi conseguenze. Il servizio. Un tir incastrato sotto un cavalcavia ed uno scontro tra scooter, due episodi distinti, hanno creato disagi alla viabilità tarantina, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Nella mattinata di oggi, in Via Dante, un auto articolato è rimasto bloccato sotto un cavalcavia, probabilmente dopo aver valutato male l'altezza disponibile. Il mezzo pesante ha occupato la carreggiata, provocando rallentamenti e rendendo necessaria la gestione del traffico. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri della radio mobile, impegnati a deviare i veicoli e a consentire le operazioni per liberare il tir. Tra gli interventi anche lo sgonfiaggio degli pneumatici e le successive manovre assistite effettuate con particolare cautela per evitare danni alla struttura. Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 agosto, invece, lungo la statale che collega Taranto a Statte, all'altezza dell'ex Silva, due scooter sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Dopo l'impatto, uno dei mezzi ha invaso la corsia opposta. Solo per una fortunata coincidenza, in quel momento non arrivavano altri veicoli. I due conducenti, entrambi con il casco, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice verde. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto. Quasi 3 automobili rubate al giorno nella provincia di Taranto. Nel 2024 sono state presentate oltre 1000 denunce, il dato più basso in Puglia, dove però i furti complessivi superano quota 15.000. Il Tarantino sale invece al secondo posto regionale per i motocicli sottratti. Il direttore Dario Galitelli.
0: Sono state 1001 le automobili rubate nella provincia di Taranto nel corso del 2024, è il dato più basso tra le province pugliesi, ma si traduce comunque in una media di quasi 3 furti al giorno. I numeri emergono da un'elaborazione realizzata da Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A guidare la classifica regionale è la provincia di Bari con 5.385 denunce. Seguono Foggia con 4.191 autovetture rubate, Barletta, Andria e Trani con 2.570 casi, poi Lecce con 1.188 denunce, Brindisi con 1.166, prima di Taranto con 1.001. Complessivamente in Puglia sono state sottratte 15.501 automobili in un solo anno. La regione si colloca così al quarto posto per numero di furti, alle spalle di Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro cambia prendendo in considerazione i motocicli. In questa graduatoria Taranto sale al secondo posto regionale con 258 denunce, preceduta soltanto da Bari che ne registra 372. Più contenuti i numeri nelle altre province: 108 furti nella BAT, 95 a Lecce, 86 a Foggia e 57 a Brindisi. Sono invece 40 i ciclomotori rubati nel Tarantino. Anche in questo caso la provincia che guida è Bari con 127 episodi, seguita dalla BAT con 80 e Lecce con 79. In tutta la regione nel 2024 sono stati denunciati complessivamente 976 furti di motocicli e 422 di ciclomotori. A fronte di questi numeri, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15% degli automobilisti pugliesi avrebbe sottoscritto una polizza assicurativa con il furto.
1: E ve ne avevamo parlato ieri: a distanza di un mese e mezzo dall'inaugurazione, il parco di Via Picardi presenta già i primi danni. Una delle attrezzature è stata vandalizzata. Sul posto per noi Maria Laura Paletta, vediamo.
2: Una riqualificazione attesa per oltre 20 anni che ha restituito alla città uno spazio per troppo tempo segnato dall'abbandono è diventato una vera e propria ferita nel cuore del quartiere Italia Montegranaro. Eppure a poco più di un mese e mezzo dall'inaugurazione l'ex area del gazometro di Via Picardi presenta già il conto dei danni. Ad essere presa di mira è stata l'area fitness all'aperto, realizzata nell'ambito della ZES unica e dotata

0: di 8 postazioni per l'allenamento. La struttura fa parte di un più ampio intervento che ha portato alla realizzazione di un parco lineare attrezzato, ceduto e allestito gratuitamente in favore del comune di Taranto. Ma già nelle settimane successive all'apertura i residenti avevano segnalato la presenza, soprattutto in orario serale e notturno, di gruppi di ragazzini anche di 12 e 13 anni che utilizzavano le attrezzature in modo improprio, forzandole o caricandole di peso eccessivo. Segnalazioni che oggi assumono un peso ancora maggiore alla luce dei danneggiamenti registrati, complice anche la mancanza di videosorveglianza. La vicenda riporta in primo piano almeno due questioni che la città sembra ancora non riuscire ad affrontare: da una parte il vandalismo vissuto quasi come forma di divertimento e la preoccupante mancanza di senso civico e rispetto per gli spazi pubblici, dall'altra la presenza di consistenti gruppi di adolescenti che trascorrono le serate in autonomia e fuori di casa fino a tarda notte, vagando da un parco all'altro senza uno scopo preciso se non quello di divertirsi, spesso a spese degli arredi urbani. La tutela degli spazi appena riqualificati passa certamente dal rispetto delle regole e della responsabilità individuale, ma anche dalla capacità di una città di offrire risposte adeguate alle diverse problematiche per fasce d'età. Perché recuperare uno spazio dopo 20 anni di abbandono è un risultato importante, ma mantenerlo sicuro e accessibile nel tempo dovrebbe costituire l'obiettivo successivo.
1: Rifiuti ingombranti e sporcizia, e questo è il triste bilancio di un Ferragosto trascorso all'insegna dell'inciviltà nel quartiere Lido Azzurro di Taranto. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
2: Qui dal 14 al 16 abbiamo visto praticamente dei veri e propri accampamenti, gazebo, tende, uno accanto all'altra per centinaia di metri, e questa è una situazione annunciata perché si ripresenta ogni anno e non c'è nessuno che la previene.
0: Un Ferragosto di ordinaria inciviltà al quartiere Lido Azzurro di Taranto, accampamenti di decine di tende che hanno occupato la spiaggia impedendo ai bagnanti finanche di attraversare il posto, dune che invece di essere protette e valorizzate sono state ridotte a bagni pubblici, falò e altri comportamenti espressamente vietati dall'ordinanza regionale, messi in atto da decine di persone che per 3 giorni hanno letteralmente preso possesso della spiaggia, ostaggio dell'inciviltà. E quello che resta a distanza di pochi giorni è un quadro che accende la rabbia dei residenti: cumuli di rifiuto che vento e animali randagi sparpagliano ovunque, ingombranti, sporcizie, un odore nauseabondo tra le dune e nella pineta. Uno scenario desolante che richiederà dispendio di mezzi e uomini per riportare tutto alla normalità, ma non sarebbe stato meglio prevenire, ci chiediamo?
2: Cioè, addirittura l'anno scorso gli abitanti hanno dovuto tirare fuori dalla spiaggia i rifiuti ingombranti per farli ritirare su strada, una cosa che si può tranquillamente prevenire mettendo dei posti di controllo agli accessi della spiaggia. Abbiamo visto carabinieri, capitaneria di porto, abbiamo visto le pattuglie in giro quel giorno, sono state anche segnalate queste cose, ma nessuno è intervenuto per fermare quello che adesso vediamo che si è creato.
3: Il 14 di agosto di quest'anno, proprio qui dietro, nel punto dove c'è la ripresa, c'era questo grande accampamento, più di 50 persone accampate che iniziavano a preparare, a predisporre per il giorno 15. Ho avvisato personalmente capitaneria di porto, polizia locale, vigili del fuoco, guardia forestale, perché ha chiamato noi deve chiamare loro, è un passaggio così, e questo è il risultato che al 17 di agosto vedete.
0: Ma l'episodio si inserisce in un quadro più ampio di carenza di pulizia del quartiere. Recentemente infatti Chimambiente ha ripulito i viali d'ingresso, ma si tratta di interventi ancora sporadici e non ritenuti risolutivi dagli abitanti del quartiere.
4: È stato fatto una pulizia puntuale, veramente puntuale, solo agli ingressi di Lido Azzurro da una parte e dall'altra, solo i due vialetti o due vialoni come vogliamo chiamarli, però come diceva anche il nostro amico Giorgio, c'è bisogno di una pulizia sostenibile, una pulizia continuativa nel tempo, anche quotidiana e anche puntuale dal punto di vista degli eventi.
0: Per i giochi del Mediterraneo vi aspettavate qualcosa in più, nel senso che sembra quasi che gli sforzi si siano concentrati sulle parti più centrali, più visibili della città?
4: Taranto è stata trasformata in tanti punti della città, magari che servono ai giochi. Non dobbiamo fermarci lì, anzi deve essere preso come punto di partenza per migliorare la nostra città, e specialmente Lido Azzurro, zone periferiche che sono completamente abbandonate, non solo di rifiuti di pulizia, ma anche, se vogliamo parlare, parleremo fino a domani, di servizi anche primari.
1: Quasi 82 milioni di euro per ammodernare la rete irrigua nel Tarantino e fronteggiare caldo e siccità. La CA Due Mari chiede di accelerare l'apertura dei cantieri.
5: Caldo record e siccità stanno mettendo a dura prova l'agricoltura del territorio. Nel Tarantino però la risposta passa soprattutto dagli investimenti sulla rete irrigua, con quasi 82 milioni di euro destinati a rendere più efficiente il sistema e ridurre le perdite d'acqua. A richiamare l'attenzione sulla necessità di accelerare gli interventi è la CA Due Mari. Il direttore Vito Rubino parla di una situazione climatica particolarmente difficile, con una morsa di caldo ed un prolungato deficit idrico che hanno aggravato le difficoltà già registrate negli ultimi anni. Il principale intervento riguarda l'adduttore San Giuliano, dove è prevista l'intubazione del canale a cielo aperto, un'opera da oltre 69 milioni di euro considerata strategica per recuperare risorsa idrica e migliorare la distribuzione dell'acqua alle campagne. Altri interventi sono previsti a Castellaneta, con circa 4 milioni e 800 mila euro per la sostituzione di alcuni tratti della rete, e a Ginosa, dove sono programmati i lavori per oltre 7 milioni e 800 mila euro sulla condotta principale. Numeri importanti, ma per la CA Due Mari adesso la priorità è trasformare le risorse in opere. Il presidente Gian Nicola D'Amico chiede alla Regione Puglia di accelerare al massimo i processi di spesa e le relative fasi autorizzative. L'obiettivo è evitare ritardi ed incompiute e garantire agli agricoltori una rete irrigua più efficiente, perché in un territorio sempre più alle prese con caldo e siccità l'acqua non è più soltanto una risorsa, bensì una condizione essenziale per il futuro delle campagne tarantine.
1: E torniamo adesso a parlare di giochi del Mediterraneo con Giuseppe Delli Santi. Abbiamo chiesto ai tarantini come si stanno preparando alla manifestazione.
6: Pochi giorni ai giochi del Mediterraneo, a Taranto oramai è tutto pronto. Abbiamo ascoltato qualche cittadino, ma non solo, che è qui a Taranto ed è pronto a vivere questa splendida occasione per la città. Pochi giorni ai giochi del Mediterraneo, come state trovando la città?
7: Cambiata, sono tornata da due giorni e totalmente diversa, è un po' più sistemata e c'è un sacco di gente, più che altro, c'è un sacco di gente, questo mi piace, sono molto contenta.
6: Avete preso qualche biglietto per seguire qualche gara?
7: Io no, lei sì, non sono riuscita, però abbiamo fatto visita al negozio, diciamo, che fa del rivenditore e niente, vediamo un po' cosa succede in questi giorni.
6: Hai trovato una città oramai addobbata e tutto per
7: sì,
6: questi giochi?
7: Sì, sì, sì, mi fa molto strano, devo dire la verità.
6: Con gli amici vi siete già organizzati le sere qua?
7: Per adesso no, però vediamo in settimana cosa succede.
8: Sono molto euforica, mi piace tutto, però per quanto riguarda questione macchine è un po' così, diciamo.
6: Ha preso qualche biglietto?
8: Ancora no, però amici che piano piano mi stanno inserendo nel giro.
9: Come iniziativa è una buona iniziativa. Penso che la città la vivrà male, che i risultati e le ricadute non saranno apprezzabili, perché tutto andrà poi a finire nel dimenticatoio e nella decomposizione, come succede di solito, no? Dopo questi. Speriamo che ciò non accada, voglio essere un pizzico ottimista. Spero che vengano conservate in maniera opportuna e che non vadano a deteriorarsi.
6: Una domanda sui giochi del Mediterraneo, come li sta vedendo?
10: I giochi?
6: Sì.
10: Speriamo che inizino bene.
6: Ha preso già qualche biglietto per vedere qualche partita?
10: No, non ho preso nulla.
6: La città come la sta vedendo in questo periodo?
10: Meglio, meglio.
6: Più pulita?
10: Speriamo. Sì, sì.
11: Beh, sto vedendo abbastanza pulita, insomma.
6: Deve prendere qualche biglietto o l'ha già fatto per qualche partita?
11: No, niente ancora, devo provvedere.
6: Con gli amici si va in giro, si va a vedere qualcosa in questo periodo?
11: Vediamo quello che c'è.
12: Come ci stiamo preparando? Vivendo il centro di Taranto, passeggiando tra i negozi e dando lustro alla città, alla nostra città.
6: Avete preso dei biglietti?
13: No, però i miei genitori vanno alla cerimonia di apertura, io no, perché purtroppo riparto. Sono una di quegli studenti che va via.
6: Come la sta vedendo Taranto in questo momento storico con questi giochi? È un'opportunità?
12: È un'opportunità, sì, per farci vedere su scala nazionale e anche, mi sento di dire, europea. Ci sono state le competizioni a Birmingham e si parla di Taranto, quindi per una volta si parla in maniera positiva di una città che è in forte crescita e che ha tanto da dare.
6: Avete preso anche dei biglietti per andare a vedere qualche partita,
14: no,
6: qualche gara?
14: Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a prendere i biglietti.
6: Sento, l'ultima domanda, la città come la sta vivendo in questo momento con i giochi?
14: Bellissima, è una città bellissima, ci voleva Taranto così.
6: Pochi giorni ai giochi del Mediterraneo, come sì. Sta vivendo la città in questo momento?

0: quanto.
1: La città è un po' caotica come sempre, abbiamo una città che abbiamo un'urbanistica molto particolare. L'unica cosa che devo dire è devo cercare di capire la gente dove deve andare a parcheggiare. Dove? Non è normale che comunque ci sono tante vie dove praticamente è vietato il parcheggio per tanti giorni. Dove? È bello sì, ma quando poi ci sono una serie di intoppi a livello organizzativo della città, la cosa però magari porta soldi, porta visibilità, porta, perché no, magari successo, sta anche bene.
2: Taranto si prepara ai 20esimi giochi del Mediterraneo e le sue strade continuano a vestirsi di colori dell'evento. Dopo Viale Liguria, dove nei giorni scorsi le attività commerciali avevano appeso le bandiere dei paesi partecipanti per dare il benvenuto ad atleti e visitatori, l'iniziativa è arrivata anche in via Cesare Battisti, un nuovo segnale di festa e partecipazione che accompagna la città verso l'appuntamento sportivo internazionale. E voltiamo nuovamente pagina. Dopo l'incendio sulla spiaggia attrezzata alle canne, questa mattina in comune a Pulsano si è tenuto un incontro sulle recenti vicende di cronaca che hanno interessato il territorio. Si è parlato del rafforzamento dei controlli e del potenziamento delle forze dell'ordine e dei vigili urbani. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Un incontro per affrontare le questioni legate alla sicurezza di Marina di Pulsano si è tenuto questa mattina in comune dopo l'incendio che ieri ha interessato la spiaggia attrezzata, le canne e gli altri recenti episodi di cronaca. Al centro del confronto il potenziamento della presenza delle autorità di polizia sul territorio.
4: Questa mattina, insieme agli altri colleghi del gruppo, insieme al sindaco, al comandante della polizia locale di Pulsano e il segretario, abbiamo svolto una riunione per quanto riguarda gli atti di illegalità che sono avvenuti in questi giorni sul nostro territorio. Episodi di cronaca gravi, gravissimi, un ultimo incendio che è avvenuto in una spiaggia della nostra litorana di Marina di Pulsano, e mi fa piacere che anche il sindaco ha concordato con me il rispetto delle missioni sonore, oltre al fatto del potenziamento delle autorità di polizia giudiziaria, quindi i carabinieri, i vigili urbani, che devono controllare meglio il territorio. Quindi c'è stata una riunione con i vertici della prefettura da questo punto di vista, e c'è massimo impegno quindi da parte del sindaco.
3: L'incontro si inserisce in un contesto segnato anche dal confronto politico seguito all'incendio. Il Partito Democratico, esprimendo solidarietà agli operatori colpiti dal rogo, ha chiesto all'amministrazione maggiore attenzione alla prevenzione e una strategia più incisiva per la sicurezza. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha replicato contestando quella che ha definito una strumentalizzazione politica di un episodio ancora al vaglio degli investigatori. D'Alfonso ha inoltre sottolineato la necessità di disporre di elementi concreti prima di attribuire eventuali responsabilità alla amministrazione, chiedendo al PD di indicare quali controlli sarebbero mancati o quali interventi sarebbero stati omessi. Questa mattina quindi il confronto si è concentrato sulle recenti vicende di cronaca e sulle possibili misure da adottare.
2: Migliaia di visitatori nel centro storico per celebrare l'uva da tavola di Grottaglie tra tradizione, enogastronomia e spettacolo. L'uva Noscia si conferma una vetrina per l'eccellenza agricola del territorio. Giovanna Calabrese.
3: Centro storico gremito e migliaia di visitatori per la quinta edizione dell'Uva Noscia, la festa dedicata all'uva da tavola di Grottaglie, che ha richiamato pubblico anche dall'estero. L'iniziativa ha messo insieme agricoltura, tradizioni, enogastronomia e spettacolo, con l'uva da tavola protagonista e al centro della promozione del territorio. Accanto alla festa si è svolta la settima edizione del Grottaglie Green Grapes Awards, dedicata quest'anno alla varietà Vittoria. Il riconoscimento è stato assegnato al produttore Mimmo Pugliese per il suo lavoro nella valorizzazione dell'uva da tavola grottagliese. Spazio anche al confronto sul futuro del comparto agricolo con il Grape Talk, dedicato a innovazione, mercato e nuove opportunità. Alla manifestazione hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessore regionale allo sviluppo rurale Francesco Paolicelli. Per l'amministrazione comunale il successo dell'iniziativa conferma la volontà di continuare a investire nella crescita del comparto agricolo e nella promozione dell'uva da tavola come ambasciatrice di Grottaglie.

Mito e nuove tecnologie si incontrano in Scuma, il cortometraggio di Fabrizio Gallo, premiato come Best Experimental al Fellini Film Festival.

Il mito di Taranto incontra l'intelligenza artificiale e conquista il cinema sperimentale. Si chiama Skooma, il cortometraggio diretto da Fabrizio Gallo, premiato con il riconoscimento Best Experimental all'11ª edizione del Fellini Film Festival. Un nuovo traguardo per un'opera che, dopo la presentazione internazionale alle AI Film Festival di Tirana, continua il suo percorso tra festival e rassegne dedicate ai nuovi linguaggi audiovisivi. Al centro del film c'è una storia di metamorfosi, la figura della ninfa Satiria, legata al mito delle origini di Taranto, si trasforma nella sirena Skooma, in un racconto che prende spunto anche dalla tradizione della sposa sirena raccolta da Italo Calvino. Il cortometraggio dura circa 10 minuti ed è recitato interamente in greco antico con sottotitoli in italiano. Le immagini, costruite anche attraverso l'intelligenza artificiale e generativa, diventano parte integrante della narrazione, non soltanto una tecnica ma un linguaggio per rappresentare sogno, mito e trasformazione. E proprio la trasformazione è il messaggio centrale dell'opera, l'identità di Taranto raccontata come qualcosa di vivo, capace di cambiare e rigenerarsi, un progetto nato nel territorio ionico e sostenuto dai patrocini morali di Comune e Provincia di Taranto e dei 20esimi giochi del Mediterraneo 2026, che ora porta il mito della città in una dimensione cinematografica contemporanea ed internazionale. E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Io, Studio 100. E tu?
4: Amici di Studio 100, amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto vive un momento importante, al via la ripresa a Carosino. Il DS Pagni promuove il gruppo, affiatamento al top, ma serve pragmatismo. Intanto sul mercato la società resta vigile e guarda anche alle possibili uscite.
5: Clima positivo e primi segnali incoraggianti in casa Taranto al termine del ritiro. A tracciare un primo bilancio è il direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato dall'Edicola del Sud, che ha evidenziato soprattutto l'affiatamento creatosi all'interno del gruppo. Nel corso della mia carriera ho seguito tanti ritiri e questo è tra quelli in cui ho notato un maggior tasso di affiatamento, ha spiegato Pagni, definendo quella rosso-blu una squadra forte e strutturata. Il direttore sportivo però invita a mantenere i piedi per terra. Parlare già di una squadra schiacciasassi sarebbe prematuro. Giudizio positivo anche sul nuovo tecnico Giuliatto, considerato un profilo emergente alla guida di uno staff smart e voglioso. Per vincere, secondo Pagni, serviranno però anche pragmatismo e cinismo, oltre alla qualità del gioco. Sul fronte mercato la società resta vigile, eventuali operazioni vantaggiose dal punto di vista tecnico saranno valutate, in uscita invece ci sono incerti Trombino e Magaiaes. Infine, spazio al rapporto con la tifoseria, dopo aver raggiunto quota 2000 abbonamenti, Pagni si aspetta un'ulteriore crescita entro fine agosto. L'obiettivo è dare un segnale importante a tutto il calcio italiano e il messaggio ai sostenitori è chiaro, dobbiamo restare uniti e compatti contro tutto e tutti.
4: Doppia medaglia d'argento per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Parigi. La tarantina chiude seconda nei 50 metri rana, a un solo centesimo da loro, e sale nuovamente sul podio con la staffetta 4% mista femminile, che firma anche il nuovo record italiano.
5: Doppia medaglia d'argento per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Parigi. La tarantina sfiora il titolo nei 50 metri rana, chiudendo la finale in 29 secondi e 94 centesimi, ad appena un centesimo dall'oro della lituana Ruta Melutite, prima in 29 secondi e 93 centesimi. Bronzo per l'irlandese Mona McSherry, anche lei a un solo centesimo dalla Pilato, con 29 secondi e 95 centesimi. Una finale tiratissima, con le prime quattro atlete racchiuse in appena 7 centesimi. Per l'azzurra arriva poi un altro argento nella staffetta 4% metri mista femminile, dove Pilato ha nuotato la seconda frazione a rana in 1 minuto e 4, insieme a Sara Curtis, Anna Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Il quartetto italiano ha fermato il cronometro a 3 minuti e 53, stabilendo il nuovo record italiano della specialità e migliorando il precedente 3 e 55 realizzato alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia è rimasta al comando fino all'ultima frazione, quando la Gran Bretagna ha effettuato il sorpasso, conquistando l'oro in 3,53, bronzo alla Francia. Per Benedetta Pilato, dunque, un doppio argento e un'altra grande conferma sulla scena internazionale.
4: E ritorniamo adesso a parlare di calcio per la Virtus Francavilla e conto alla rovescia per la nuova stagione. Si parte ufficialmente con la campagna abbonamenti, intanto sul mercato il DS Fernandez si muove tra entrate e uscite.
5: La nuova stagione della Virtus Francavilla comincia ufficialmente oggi, il primo messaggio è già rivolto ai tifosi, 80 voglia di te. E questo è lo slogan della campagna abbonamenti 2026-27, partita proprio oggi con il club che chiama a raccolta la propria gente per una nuova annata da vivere insieme. Sul campo intanto il ritiro di San Giovanni Rotondo è terminato, per Trocini i suoi sono stati giorni di lavoro intenso, utili soprattutto per costruire condizione fisica e identità di squadra. Da oggi si torna a lavorare a Montemesola, visto che la nuova Arredo Arena resta indisponibile per i lavori legati ai Giochi del Mediterraneo. E proprio alla nuova Arredo Arena arriva il primo appuntamento ufficiale. Domenica 30 agosto alle 16 la Virtus affronterà il Nardò nel primo turno della Coppa Italia Serie D. Nel frattempo Fernandez e Trocini continuano a lavorare sul mercato. La priorità sembra essere l'attacco. Al momento ci sono Amitai, Coniglio e Orefice, ma potrebbe arrivare un nuovo elemento possibile, anche un rinforzo a centrocampo. Tra le indicazioni più positive del precampionato infine c'è Aiello, che si è messo in evidenza e può diventare una pedina preziosa ed utile nello scacchiere di Trocini. La stagione è pronta a partire e la Virtus vuole viverla ancora una volta insieme alla sua gente.
4: Rimaniamo sul tema calcio, passando al Brindisi, riparte oggi la campagna abbonamento del team Adriatico, sottoscrizione al botteghino del Teatro Verdi, intanto dopo l'ufficializzazione della scorsa settimana del centravanti Franco Sosa, mister Taurino prepara il primo appuntamento ufficiale domenica, infatti il Brindisi sarà impegnato nel primo turno preliminare di Coppa Italia contro il DGS Praia.
5: È ripartita oggi la campagna abbonamenti del Brindisi per la stagione 2026-27. La sottoscrizione è possibile al botteghino del Teatro Verdi dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Un appuntamento importante per chiamare a raccolta la tifoseria e rafforzare il legame tra squadra e città. Sul fronte mercato, il Brindisi ha ufficializzato la scorsa settimana l'ingaggio di Franco Tomás Sosa, attaccante argentino, classe 95 proveniente dalla Virtus Francavilla. Un rinforzo offensivo a disposizione di mister Taurino, che intanto sta definendo l'11 da schierare nel prossimo appuntamento ufficiale. Domenica, infatti, c'è il primo turno di Coppa Italia contro il DGS Praia. Il tecnico sta valutando uomini e soluzioni per arrivare pronto al debutto. Abbonamenti, Sosa e Coppa Italia, il Brindisi entra nel vivo della nuova stagione.
4: E con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito. Continuate a seguirci anche dopo con la trasmissione di Angelo Di Leo con Conto alla Rovescia. Rimanete con noi come sempre nella Casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, ben trovati. 4 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Benvenuta Alessia Maurelli.
2: Grazie.
1: Per me è un vero piacere essere oggi in compagnia qui a Taranto, all'incrocio tra Città Vecchia e Città Nuova, in Corso dei Due Mari, a due passi dal tabellone del Controrovescia, con una stella dello sport italiano. Benvenuta. Da ieri ufficialmente sindaca di quel luogo lì, il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo. C'è una prima nave, arriverà una seconda. Che ruolo è quello della sindaca del villaggio, non olimpico in questo caso, ma del Mediterraneo?
2: Beh, diciamo che la sindaca è la prima persona che gli atleti e le delegazioni incontreranno prima di entrare in quello che sarà il nostro villaggio. Un villaggio che per me, da ex atleta, 3 volte olimpionica, è uno dei ricordi più belli che mi porto da queste manifestazioni così grandi, così importanti, è sicuramente l'arrivo al villaggio e tutto quello che poi ho vissuto con la mia squadra nel villaggio. Quindi sarò la prima persona che gli atleti e le delegazioni incontreranno prima di mettere il

0: Primo piede sulla nostra meravigliosa nave.
1: Quindi sei simbolo dello sport italiano, 3 Olimpiadi, 2 bronzi, tanti titoli mondiali, mi pare qualcosa come 140 medaglie in tutto tra Italia, Europa e mondo. Insomma, hai dato lustro allo sport come ancora le tue colleghe. La Raffaele ha vinto l'argento al mondiale poche ore fa, le farfalle azzurre, una grande tradizione, un vanto per noi. Sei tarantina d'adozione, ma mi dicevi non è la prima volta che vengo a Taranto, perché col comitato stai lavorando da qualche mese.
0: Certo, diciamo che quando mi è stato chiesto e affidato questo ruolo, che ho ovviamente accolto con un onore incredibile, e sono passata qui per Taranto per iniziare a innamorarmi di questa città, perché questo è quello che è stato, l'energia di questa terra, delle persone, di quanto vogliono questa meravigliosa manifestazione, mi ha subito travolta e ho cercato di rilasciare la mia di energia, perché in questi lunghi anni della mia carriera da ginnasta, 20 anni, ho raccolto tanti risultati, ma quello che ho raccolto è stata tanta esperienza che ad oggi vorrei in qualche modo lasciare come bagaglio ai nuovi atleti, agli atleti che in questa edizione, soprattutto dei giochi, saranno qui pronti per lottare per un gran risultato.
1: Allora, ti faccio strada, raggiungiamo con Giovanni Talamo il tabellone del conto alla rovescia, mancano 4 giorni. Che vita è quella della bambina che approccia la disciplina e sogna, poi però vince? Di un atleta si può dire l'età, tu hai 30 anni scarsi.
0: Fra poco. Il 22 di agosto farò 30
1: auguri,
0: anni
1: quindi festeggi a Taranto.
0: Esatto.
1: Di un atleta si può dire l'età perché fa parte del curriculum,
0: certo.
1: 20 anni di attività agonistica internazionale. Ai bambini che si approcciano alla tua disciplina, a questa meraviglia di danza e di creatività e di sport che è la ginnastica ritmica, come quella artistica del resto, ai bambini che ieri hanno sognato vedendo le nostre grandi nuotatrici, nuotatori, atletica leggera, ecco, come si approccia? Cosa si può dire oggi? Quanto paga il sacrificio in palestra e nella vita quotidiana per lo sport? Prego, accomodiamoci, perché qui noi, il vero protagonista di questa striscia, vedi, è il conto alla rovescia,
0: fondale.
1: Eccolo qua.
0: Ma
1: rifaresti tutto quello che hai fatto? Ecco.
0: Beh, è normale che rifarei tutto, la vita di uno sportivo ad alto livello è indubbiamente molto dura. Fin da piccolina ho fatto all-in su uno sport che era la mia passione principalmente e non sai mai come può andare, certo, come può andare a finire. Nel mio caso è stata una carriera incredibile, insieme alla mia squadra siamo riusciti a portare a casa 2 bronzi olimpici e tanti altri risultati, però ad oggi quello che insegno alle bambine, alle ginnaste, a tutti gli sportivi che vengono lì mi chiedono come hai fatto, vorrei essere te, ecco, io dico fate il vostro percorso e fatelo godendovi ogni istante, ogni tappa, perché a prescindere dai risultati, dalle medaglie, da quello che riuscirete a portare a casa, quello che rimane sono le emozioni ed è quello che cercherò di far capire ai ragazzi che entreranno su Aroia, e che quello che vivranno a prescindere da medaglia, non medaglia, saranno tantissime esperienze, emozioni che si porteranno a casa, soprattutto anche da questo villaggio meraviglioso.
1: Villaggio galleggiante per te è una novità?
0: È una novità assoluta, tanti atleti già mi stanno scrivendo che sono emozionati di vivere questa esperienza, io non l'ho mai vissuta da atleta un'esperienza su un villaggio galleggiante, la vivrò da sindaca, quindi a metà fra atleta e istituzione, e quindi anche per me sarà un'esperienza nuova, molto bella.
1: Ti immaginiamo con la fascia olimpica, stai scherzando, e tu accogli benvenuti come un consiglio comunale.
0: Sarà circa così,
1: più o meno
0: realtà,
1: così.
0: Sarà circa così.
1: Ti piace questa cosa, ti emoziona?
0: Mi emoziona, mi carica di responsabilità, ma soprattutto di una grande energia, perché io credo che per questo ruolo, io vengo da un passato dove sono stata capitana di una nazionale, quindi diciamo che l'empatia era quell'elemento principale e fondamentale per riuscire poi a tenere compatta una squadra, quindi in questi anni ho cercato e gestito un po' delle situazioni che a volte erano belle, a volte meno belle.
1: Come tutti i cicli delle cose.
0: Assolutamente, e quindi penso che cercherò in qualche modo, grazie al mio passato, di riuscire a anche solo regalare un sorriso, strappare anche via una lacrima che magari può succedere per una delusione, per tutto quello che succederà in questi giochi, ma ricorderò sempre loro che in ogni caso già essere qua e già essere su quella nave, su questi giochi, per loro sarà già una vittoria.
1: Sì, perché sul piano agonistico queste competizioni regalano delusioni, vane speranze, speranze invece confermate, grandi exploit, grandi sorprese, è un classico, poi si miscela tutto e tutto si compensa. Allora, io ringraziandoti con tutti

0: permesso è il rispetto per i maschietti, ma lo sport femminile è il traino dello sport italiano, è vero?
1: Diciamo che
0: ormai sono anni che grazie alle donne vinciamo.
1: Sì, in questi anni davvero c'è stato un exploit incredibile a partire da Simona Quadarella, a Chiara Pellacani, degli exploit davvero importanti che danno un messaggio grosso. Diciamo che lo sport anche a livello femminile soprattutto sta dicendo la sua e lo sta facendo
0: proprio in un periodo in cui le questioni di genere sono molto molto centrali nel dibattito. L'emancipazione sportiva è anche un bel messaggio.
1: Assolutamente, io poi vengo da uno sport che è completamente femminile e la ritmica maschile in qualche modo sta cercando di prendere piede, però io credo che noi donne abbiamo tanto da dire e i risultati lo stanno comunque dimostrando.
0: Bene sindaca, allora benvenuta a Taranto.
1: Grazie mille.
0: Quindi sarà sindaca per 22 settimane piene,
1: esatto.
0: Anzi tre, perché da ieri. Il nostro conto alla rovescia continua perché noi saremo qui fino al 21 agosto, Palinsesto Istituto 100 sta preparando tante sorprese, le annunceremo, l'appuntamento è quindi a domani, dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.40, continuate a seguirci su Studio 100, alla prossima, ciao,
1: ciao.
0: Ci vediamo sui campi. E ci vediamo sui campi.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussò è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Y después...

Thank you.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
4: Sapete cos'è una banca?
5: Sì! Ci sono i bancomat che stampano soldi gratis.
6: È come un salvadanaio, ma è più grande.
4: E se vi dicessi che Banca Popolare di Puglia e Basilicata aiuta a realizzare i sogni?
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio ti aiutiamo a far crescere i tuoi sogni. BPPB, siamo dove sei tu.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare.

0: In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno. Due. Tre. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare. Il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi, sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.

0: accennato.
1: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle.

Bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo ovviamente dei giochi del Mediterraneo. La città si prepara, ha aperto il Main Press Center. E poi Pulsano, oggi vertice in comune dopo gli incendi, si rafforza la presenza delle forze di polizia. E ancora Lido Azzurro, Ferragosto all'insegna dell'inciviltà, rifiuti e degrado nel quartiere. Noi siamo stati sul posto per verificare la situazione. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Uno scivolo?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vedere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Aperto ufficialmente al circolo ufficiali di Taranto, il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo sarà il punto di riferimento per giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino mediterraneo. Ma come si sta preparando la città ad accogliere la manifestazione? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tarantini. Una conferenza dei capigruppo convocata questa mattina in comune a Pulsano per affrontare le recenti vicende di cronaca, l'incendio alla spiaggia Le Canne e gli altri episodi che hanno interessato il territorio. Presenti anche il sindaco ed il comandante della polizia locale. Al centro del confronto il potenziamento della presenza delle autorità di polizia. Rifiuti ingombranti, sporcizia, il triste bilancio di un ferragosto trascorso all'insegna dell'inciviltà al quartiere Lido Azzurro di Taranto. Noi siamo stati sul posto per verificare la situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella settimana che conduce ai Giochi del Mediterraneo, il ministro

0: Per lo sport, commenta le parole di Papa Leone XIV a pochi giorni dall'inaugurazione di Taranto 2026. La gloria sportiva è importante, ma l'auspicio più grande è la pace, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Le parole di Papa Leone XIV sui Giochi del Mediterraneo arrivano a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale di Taranto 2026 e diventano un messaggio di speranza rivolto a tutti i paesi partecipanti. Durante l'Angelus il pontefice ha auspicato che la manifestazione possa essere una profezia di pace, richiamando il valore dello sport come occasione di dialogo e di incontro tra popoli e culture diverse. Parole commentate sui social dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Papa Leone XIV manda un prezioso messaggio augurale ad atleti, tecnici, dirigenti e volontari che da venerdì animeranno la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ha scritto il ministro. Abodi ha ricordato che la gloria sportiva conserva la sua importanza, ma che l'auspicio più grande, condiviso anche da Taranto, resta quello della pace, alla quale ciascuno può offrire il proprio contributo. Dal 21 agosto al 3 settembre, dunque, la competizione proverà ad andare oltre il risultato sportivo, trasformandosi in uno spazio di confronto e di convivenza tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Il ministro ha infine sottolineato che l'Italia sarà ancora una volta al centro dell'attenzione internazionale grazie allo sport e a 3 anni di lavoro comune coordinato dal governo. L'obiettivo, concluso Abodi, è offrire non soltanto un'importante esperienza agonistica, ma anche occasioni di incontro, nuove relazioni e opportunità di diplomazia internazionale. Taranto si prepara così a diventare, attraverso lo sport, un ponte di pace nel cuore del Mediterraneo.
0: È aperto ufficialmente al circolo ufficiali di Taranto il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo. Sarà il punto di riferimento per giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino mediterraneo. Da qui partirà il racconto internazionale di Taranto 2026, il servizio.
1: Taranto si prepara ad accogliere giornalisti, fotoreporter e operatori dell'informazione provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. È stato ufficialmente aperto questa mattina negli spazi del circolo ufficiali il Main Press Center dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il centro stampa principale dal quale sarà raccontata la 20ª edizione della manifestazione. All'interno della struttura sono già operativi l'infodesk e il Media Accreditation Center, dove vengono consegnati i pass necessari per accedere agli impianti e alle aree riservate durante le competizioni. Il personale garantirà anche informazioni, assistenza e supporto tecnico alla stampa nazionale e internazionale che seguirà le gare e gli appuntamenti collegati ai giochi. L'apertura del Main Press Center rappresenta un altro importante passo verso la cerimonia inaugurale del 21 agosto allo stadio Iacovone. Il centro diventerà il punto di riferimento quotidiano per i professionisti dell'informazione. Da Taranto partiranno immagini, notizie e risultati destinati a raggiungere tutto il Mediterraneo, raccontando non soltanto le competizioni sportive, ma anche l'incontro fra atleti, culture e popoli diversi.
0: E voltiamo per un momento pagina dei Giochi del Mediterraneo, torneremo a parlare più avanti, ma al momento la cronaca. Tir incastrato sotto il cavalcavia di Via Dante e scontro tra due scooter. Due episodi successi tra ieri ed oggi che hanno provocato disagi alla viabilità, senza però gravi conseguenze. Il servizio. Un tir incastrato sotto un cavalcavia ed uno scontro tra scooter, due episodi distinti, hanno creato disagi alla viabilità tarantina, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Nella mattinata di oggi, in Via Dante, un auto articolato è rimasto bloccato sotto un cavalcavia, probabilmente dopo aver valutato male l'altezza disponibile. Il mezzo pesante ha occupato la carreggiata, provocando rallentamenti e rendendo necessaria la gestione del traffico. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri del radio mobile impegnati a deviare i veicoli e a consentire le operazioni per liberare il tir. Tra gli interventi anche lo sgonfiaggio degli pneumatici e le successive manovre assistite effettuate con particolare cautela per evitare danni alla struttura. Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 agosto, invece, lungo la statale che collega Taranto a Statte, all'altezza dell'ex Ilva, due scooter sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Dopo l'impatto, uno dei mezzi ha invaso la corsia opposta solo per una fortunata coincidenza, in quel momento non arrivavano altri veicoli. I due conducenti, entrambi con il casco, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice verde. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.

0: caduto.
1: Quasi tre automobili rubate al giorno nella provincia di Taranto. Nel 2024 sono state presentate oltre 1.000 denunce, il dato più basso in Puglia, dove però i furti complessivi superano quota 15.000. Il Tarantino sale invece al secondo posto regionale per i motocicli sottratti. Il direttore Dario Galitelli.
2: Sono state 1.001 le automobili rubate nella provincia di Taranto nel corso del 2024. È il dato più basso tra le province pugliesi, ma si traduce comunque in una media di quasi tre furti al giorno. I numeri emergono da un'elaborazione realizzata da Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A guidare la classifica regionale è la provincia di Bari con 5.385 denunce. Seguono Foggia con 4.191 autovetture rubate, Barletta, Andria e Trani con 2.570 casi, poi Lecce con 1.188 denunce, Brindisi con 1.166, prima di Taranto con 1.001. Complessivamente in Puglia sono state sottratte 15.501 automobili in un solo anno. La regione si colloca così al quarto posto per numero di furti alle spalle di Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro cambia prendendo in considerazione i motocicli. In questa graduatoria Taranto sale al secondo posto regionale con 258 denunce, preceduta soltanto da Bari che ne registra 372. Più contenuti i numeri nelle altre province: 108 furti nella BAT, 95 a Lecce, 86 a Foggia e 57 a Brindisi. Sono invece 40 i ciclomotori rubati nel Tarantino. Anche in questo caso la provincia che guida è Bari con 127 episodi, seguita dalla BAT con 80 e Lecce con 79. In tutta la regione nel 2024 sono stati denunciati complessivamente 976 furti di motocicli e 422 di ciclomotori. A fronte di questi numeri, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15% degli automobilisti pugliesi avrebbe sottoscritto una polizza assicurativa con il furto.
1: E ve ne avevamo parlato ieri: a distanza di un mese e mezzo dall'inaugurazione, il parco di Via Picardi presenta già i primi danni. Una delle attrezzature è stata vandalizzata. Sul posto per noi Maria Laura Paletta, vediamo.
3: Una riqualificazione attesa per oltre 20 anni, che ha restituito alla città uno spazio per troppo tempo segnato dall'abbandono, è diventato una vera e propria ferita nel cuore del quartiere Italia Montegranaro. Eppure, a poco più di un mese e mezzo dall'inaugurazione, l'ex area del gasometro di Via Picardi presenta già il conto dei danni. Ad essere presa di mira è stata l'area fitness all'aperto, realizzata nell'ambito della ZES unica e dotata di 8 postazioni per l'allenamento. La struttura fa parte di un più ampio intervento che ha portato alla realizzazione di un parco lineare attrezzato, ceduto e allestito gratuitamente in favore del comune di Taranto. Ma già nelle settimane successive all'apertura i residenti avevano segnalato la presenza, soprattutto in orario serale e notturno, di gruppi di ragazzini anche di 12 e 13 anni che utilizzavano le attrezzature in modo improprio, forzandole o caricandole di peso eccessivo. Segnalazioni che oggi assumono un peso ancora maggiore alla luce dei danneggiamenti registrati, complice anche la mancanza di videosorveglianza. La vicenda riporta in primo piano almeno due questioni che la città sembra ancora non riuscire ad affrontare: da una parte il vandalismo, vissuto quasi come forma di divertimento, e la preoccupante mancanza di senso civico e rispetto per gli spazi pubblici; dall'altra la presenza di consistenti gruppi di adolescenti che trascorrono le serate in autonomia e fuori di casa fino a tarda notte, vagando da un parco all'altro senza uno scopo preciso se non quello di divertirsi, spesso a spese degli arredi urbani. La tutela degli spazi appena riqualificati passa certamente dal rispetto delle regole e della responsabilità individuale, ma anche dalla capacità di una città di offrire risposte adeguate alle diverse problematiche per fasce d'età. Perché recuperare uno spazio dopo 20 anni di abbandono è un risultato importante, ma mantenerlo sicuro e accessibile nel tempo dovrebbe costituire l'obiettivo successivo.
1: Rifiuti ingombranti e sporcizia, e questo è il triste bilancio di un Ferragosto trascorso all'insegna dell'inciviltà nel quartiere Lido Azzurro di Taranto. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
4: Qui dal 14 al 16 abbiamo visto praticamente dei veri e propri accampamenti, gazebo, tende, uno accanto all'altra per centinaia di metri, e questa è una situazione annunciata perché si ripresenta ogni anno e non c'è nessuno che la previene.
3: Un Ferragosto di ordinaria inciviltà al quartiere Lido Azzurro di Taranto, accampamenti di decine di tende che hanno occupato la spiaggia impedendo ai bagnanti finanche di attraversare il posto, dune che invece di essere protette e valorizzate

0: sono state ridotte a bagni pubblici, falò e altri comportamenti espressamente vietati dall'ordinanza regionale, messi in atto da decine di persone che per 3 giorni hanno letteralmente preso possesso della spiaggia, ostaggio dell'inciviltà. E quello che resta a distanza di pochi giorni è un quadro che accende la rabbia dei residenti, cumuli di rifiuto che vento e animali randagi sparpagliano ovunque, ingombranti, sporcizie, un odore nauseabondo tra le dune e nella pineta. Uno scenario desolante che richiederà dispendio di mezzi e uomini per riportare tutto alla normalità, ma non sarebbe stato meglio prevenire, ci chiediamo.
1: Cioè, addirittura l'anno scorso gli abitanti hanno dovuto tirare fuori dalla spiaggia i rifiuti ingombranti per farli ritirare su strada. Una cosa che si può tranquillamente prevenire mettendo dei posti di controllo agli accessi della spiaggia. Abbiamo visto carabinieri, capitaneria di porto, abbiamo visto delle pattuglie in giro quel giorno, sono state anche segnalate queste cose, ma nessuno è intervenuto per fermare quello che adesso vediamo che si è creato.
2: Il 14 di agosto di quest'anno, proprio qui dietro, nel punto dove c'è la ripresa, c'era questo grande accampamento, più di 50 persone accampate, che iniziavano a preparare, a predisporre per il giorno 15. Ho avvisato personalmente Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, perché ha chiamato noi deve chiamare loro. È un passaggio così e questo è il risultato che al 17 di agosto vedete.
0: Ma l'episodio si inserisce in un quadro più ampio di carenza di pulizia del quartiere. Recentemente, infatti, Chimambiente ha ripulito i viali d'ingresso, ma si tratta di interventi ancora sporadici e non ritenuti risolutivi dagli abitanti del quartiere.
3: È stata fatta una pulizia puntuale, veramente puntuale, solo agli ingressi di Lidazzurro da una parte e dall'altra, solo i due vialetti o due vialoni, come vogliamo chiamarli. Però, come diceva anche il nostro amico Giorgio, c'è bisogno di una pulizia sostenibile, una pulizia continuativa nel tempo, anche quotidiana e anche puntuale dal punto di vista degli eventi.
0: Per i giochi del Mediterraneo vi aspettavate qualcosa in più, nel senso che sembra quasi che gli sforzi si siano concentrati sulle parti più centrali, più visibili della città?
3: Taranto è stata trasformata in tanti punti della città, magari che servono ai giochi. Non dobbiamo fermarci lì, anzi, deve essere preso come punto di partenza per migliorare la nostra città e specialmente Lidazzurro, zone periferiche che sono completamente abbandonate non solo di rifiuti di pulizia, ma anche se vogliamo parlare, parleremo fino a domani, di servizi anche primari.
4: Quasi 82 milioni di euro per ammodernare la rete irrigua nel Tarantino e fronteggiare caldo e siccità. La CA Due Mari chiede di accelerare l'apertura dei cantieri. Caldo record e siccità stanno mettendo a dura prova l'agricoltura del territorio. Nel Tarantino però la risposta passa soprattutto dagli investimenti sulla rete irrigua, con quasi 82 milioni di euro destinati a rendere più efficiente il sistema e ridurre le perdite d'acqua. A richiamare l'attenzione sulla necessità di accelerare gli interventi è la CA Due Mari. Il direttore Vito Rubino parla di una situazione climatica particolarmente difficile, con una morsa di caldo ed un prolungato deficit idrico che hanno aggravato le difficoltà già registrate negli ultimi anni. Il principale intervento riguarda l'adduttore San Giuliano, dove è prevista l'intubazione del canale a cielo aperto, un'opera da oltre 69 milioni di euro considerata strategica per recuperare risorsa idrica e migliorare la distribuzione dell'acqua alle campagne. Altri interventi sono previsti a Castellaneta, con circa 4 milioni e 800 mila euro per la sostituzione di alcuni tratti della rete, e a Ginosa, dove sono programmati i lavori per oltre 7 milioni 800 mila euro sulla condotta principale. Numeri importanti, ma per la CA Due Mari adesso la priorità è trasformare le risorse in opere. Il presidente Gian Nicola D'Amico chiede alla Regione Puglia di accelerare al massimo i processi di spesa e le relative fasi autorizzative. L'obiettivo è evitare ritardi ed incompiute e garantire agli agricoltori una rete irrigua più efficiente, perché in un territorio sempre più alle prese con caldo e siccità l'acqua non è più soltanto una risorsa, bensì una condizione essenziale per il futuro delle campagne tarantine. E torniamo adesso a parlare di giochi del Mediterraneo con Giuseppe Degli Santi. Abbiamo chiesto ai tarantini come si stanno preparando alla manifestazione.
5: Pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, a Taranto oramai è tutto pronto. Abbiamo ascoltato qualche cittadino, ma non solo, che è qui a Taranto ed è pronto a vivere questa splendida occasione per la città. Pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, come state trovando la città?
6: Cambiata. Sono tornata da 2 giorni e totalmente diversa. Un po' più sistemata e c'è un sacco di gente, più che altro c'è un sacco di gente, questo mi piace, sono molto contenta.
5: Avete preso qualche biglietto per seguire qualche gara?
6: Io no, lei sì. Lei sì, non sono riuscita, però abbiamo fatto visita al negozio, diciamo, che fa del rivenditore e niente, vediamo un po' cosa succede in questi giorni.
5: Hai trovato una città oramai addobbata e tutto per
6: sì,
5: questi giorni?
6: Sì, sì, sì, e mi fa molto strano, devo dire la verità.
5: Con gli amici? Vi siete già organizzati le sere qua?
6: Per adesso no, però vediamo in settimana cosa succede.
7: Sono molto euforica, mi piace tutto, però per quanto riguarda questione macchine è un po' così, diciamo.
5: Ha preso qualche biglietto?
7: Ancora no, però amici che piano piano mi stanno inserendo nel giro.
8: Come iniziativa è una buona iniziativa. Penso che la città la vivrà male, che i risultati e le ricadute non saranno apprezzabili, perché tutto andrà poi a finire nel dimenticatoio e nella decomposizione, come succede di solito, no? Dopo questi... Speriamo che ciò non accada, voglio essere un pizzico ottimista. Spero che vengano conservate in maniera opportuna e che non vadano a deteriorarsi.
5: Una domanda sui Giochi del Mediterraneo, come li sta vedendo?
9: I giochi?
5: Sì.
9: Speriamo che inizino bene.
5: Ha preso già qualche biglietto per vedere qualche partita?
9: No, no, non ho preso nulla.
5: La città come la sta vedendo in questo periodo?
9: Meglio, meglio.
5: Più pulita?
9: Speriamo. Sì, sì.
10: Beh, sto vedendo abbastanza pulita, insomma.
5: Deve prendere qualche biglietto, l'ha già fatto per qualche partita?
10: No, niente ancora, devo provvedere.
5: Con gli amici si va in giro, si va a vedere qualcosa in questo periodo?
10: Vediamo quello che c'è.
11: Come ci stiamo preparando? Vivendo il centro di Taranto, passeggiando tra i negozi e dando lustro alla città, alla nostra città.
5: Avete preso dei biglietti?
12: No, però i miei genitori vanno alla cerimonia di apertura, io no perché purtroppo riparto. Sono una di quegli studenti che va via.
5: Come la sta vedendo Taranto in questo momento storico con questi giochi? È un'opportunità?
11: È un'opportunità, sì, per farci vedere su scala nazionale e anche, mi sento di dire, europea. Ci sono state le competizioni a Birmingham e si parla di Taranto, quindi per una volta si parla in maniera positiva di una città che è in forte crescita e che ha tanto da dare.
5: Avete preso anche dei biglietti per andare a vedere qualche partita,
13: no,
5: qualche gara?
13: Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a prendere i biglietti.
5: Sento, l'ultima domanda, la città come la sta vivendo in questo momento con i giochi?
13: Bellissima, è una città bellissima, ci voleva Taranto così.
5: Sì. Pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, come sì. Sta vivendo la città in questo momento?
14: La città è un po' caotica come sempre, abbiamo una città che abbiamo un'urbanistica molto particolare, l'unica cosa che devo dire è devo cercare di capire la gente dove deve andare a parcheggiare. Dove? Non è normale che comunque ci sono tante vie dove praticamente è vietato il parcheggio per tanti giorni. Dove? È bello sì, ma quando poi ci sono una serie di intoppi a livello organizzativo della città, la cosa però magari porta soldi, porta visibilità, porta, perché no? Magari successo, sta anche bene.
4: Taranto si prepara ai 20esimi Giochi del Mediterraneo e le sue strade continuano a vestirsi di colori dell'evento. Dopo Viale Liguria, dove nei giorni scorsi le attività commerciali avevano appeso le bandiere dei paesi partecipanti per dare il benvenuto ad atleti e visitatori, l'iniziativa è arrivata anche in via Cesare Battisti, un nuovo segnale di festa e partecipazione che accompagna la città verso l'appuntamento sportivo internazionale. E voltiamo nuovamente pagina. Dopo l'incendio sulla spiaggia attrezzata alle canne, questa mattina in comune a Pulsano si è tenuto un incontro sulle recenti vicende di cronaca che hanno interessato il territorio. Si è parlato del rafforzamento dei controlli e del potenziamento delle forze dell'ordine e dei vigili urbani. Il servizio di Giovanna Calabrese. Un incontro per affrontare le questioni legate alla sicurezza di Marina di Pulsano si è tenuto questa mattina in comune dopo l'incendio che ieri ha interessato la spiaggia attrezzata, le canne e gli altri recenti episodi di cronaca. Al centro del confronto il potenziamento della presenza delle autorità di polizia sul territorio.
15: Questa mattina, insieme agli altri colleghi del gruppo, insieme al sindaco, al comandante della polizia locale di Pulsano e il segretario, abbiamo svolto una riunione per quanto riguarda gli atti di illegalità che sono avvenuti.

0: in questi giorni sul nostro territorio. Episodi di cronaca gravi, gravissimi, un ultimo incendio che è avvenuto in una spiaggia della nostra litorana di Marina di Pulsano. E mi fa piacere che anche il sindaco ha concordato con me il rispetto delle emissioni sonore, oltre al fatto del potenziamento delle autorità di polizia giudiziaria, quindi i carabinieri, i vigili urbani, che devono controllare meglio il territorio. Quindi c'è stata una riunione con i vertici della prefettura da questo punto di vista, e c'è massimo impegno quindi da parte del sindaco.
1: L'incontro si inserisce in un contesto segnato anche dal confronto politico seguito all'incendio. Il Partito Democratico, esprimendo solidarietà agli operatori colpiti dal rogo, ha chiesto all'amministrazione maggiore attenzione alla prevenzione e una strategia più incisiva per la sicurezza. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha replicato contestando quella che ha definito una strumentalizzazione politica di un episodio ancora al vaglio degli investigatori. D'Alfonso ha inoltre sottolineato la necessità di disporre di elementi concreti prima di attribuire eventuali responsabilità alla amministrazione, chiedendo al PD di indicare quali controlli sarebbero mancati o quali interventi sarebbero stati omessi. Questa mattina quindi il confronto si è concentrato sulle recenti vicende di cronaca e sulle possibili misure da adottare.
2: Migliaia di visitatori nel centro storico per celebrare l'uva da tavola di Grottaglie tra tradizione, enogastronomia e spettacolo. L'uva Noscia si conferma una vetrina per l'eccellenza agricola del territorio. Giovanna Calabrese.
1: Centro storico gremito e migliaia di visitatori per la quinta edizione dell'Uva Noscia, la festa dedicata all'uva da tavola di Grottaglie, che ha richiamato pubblico anche dall'estero. L'iniziativa ha messo insieme agricoltura, tradizioni, enogastronomia e spettacolo, con l'uva da tavola protagonista e al centro della promozione del territorio. Accanto alla festa si è svolta la settima edizione del Grottaglie Green Grapes Awards, dedicata quest'anno alla varietà Vittoria. Il riconoscimento è stato assegnato al produttore Mimmo Pugliese per il suo lavoro nella valorizzazione dell'uva da tavola grottagliese. Spazio anche al confronto sul futuro del comparto agricolo con il Grape Talk, dedicato a innovazione, mercato e nuove opportunità. Alla manifestazione hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessore regionale allo sviluppo rurale Francesco Paolicelli. Per l'amministrazione comunale il successo dell'iniziativa conferma la volontà di continuare a investire nella crescita del comparto agricolo e nella promozione dell'uva da tavola come ambasciatrice di Grottaglie.
2: Mito e nuove tecnologie si incontrano in Scuma, il cortometraggio di Fabrizio Gallo, premiato come Best Experimental al Fellini Film Festival.

0: Il mito di Taranto incontra l'intelligenza artificiale e conquista il cinema sperimentale. Si chiama Skooma, il cortometraggio diretto da Fabrizio Gallo, premiato con il riconoscimento Best Experimental all'11ª edizione del Fellini Film Festival. Un nuovo traguardo per un'opera che, dopo la presentazione internazionale all'AI Film Festival di Tirana, continua il suo percorso tra festival e rassegne dedicate ai nuovi linguaggi audiovisivi. Al centro del film c'è una storia di metamorfosi, la figura della ninfa Satiria, legata al mito delle origini di Taranto, si trasforma nella sirena Skooma, in un racconto che prende spunto anche dalla tradizione della sposa sirena raccolta da Italo Calvino. Il cortometraggio dura circa 10 minuti ed è recitato interamente in greco antico con sottotitoli in italiano. Le immagini, costruite anche attraverso l'intelligenza artificiale e generativa, diventano parte integrante della narrazione, non soltanto una tecnica ma un linguaggio per rappresentare sogno, mito e trasformazione. E proprio la trasformazione è il messaggio centrale dell'opera, l'identità di Taranto raccontata come qualcosa di vivo, capace di cambiare e rigenerarsi. Un progetto nato nel territorio ionico e sostenuto dai patrocini morali di Comune e Provincia di Taranto e dei 20esimi giochi del Mediterraneo 2026, che ora porta il mito della città in una dimensione cinematografica contemporanea ed internazionale.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sport.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici di Studio 100, amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto vive un momento importante, al via la ripresa a Carosino. Il DS Pagni promuove il gruppo, affiatamento al top, ma serve pragmatismo. Intanto sul mercato la società resta vigile e guarda anche alle possibili uscite.
3: Clima positivo e primi segnali incoraggianti in casa Taranto al termine del ritiro. A tracciare un primo bilancio è il direttore sportivo.

0: direttore sportivo però invita a mantenere i piedi per terra. Parlare già di una squadra schiacciasassi sarebbe prematuro. Giudizio positivo anche sul nuovo tecnico Giuliatto, considerato un profilo emergente alla guida di uno staff smart e voglioso. Per vincere, secondo Pagni, serviranno però anche pragmatismo e cinismo, oltre alla qualità del gioco. Sul fronte mercato la società resta vigile, eventuali operazioni vantaggiose dal punto di vista tecnico saranno valutate, in uscita invece ci sono incerti Trombino e Magaiaes. Infine, spazio al rapporto con la tifoseria. Dopo aver raggiunto quota 2.000 abbonamenti, Pagni si aspetta un'ulteriore crescita entro fine agosto. L'obiettivo è dare un segnale importante a tutto il calcio italiano e il messaggio ai sostenitori è chiaro, dobbiamo restare uniti e compatti contro tutto e tutti.
1: Doppia medaglia d'argento per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Parigi. La tarantina chiude seconda nei 50 metri rana. A un solo centesimo da loro e sale nuovamente sul podio con la staffetta 4% mista femminile che firma anche il nuovo record italiano.
0: Doppia medaglia d'argento per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Parigi. La tarantina sfiora il titolo nei 50 metri rana, chiudendo la finale in 29 secondi e 94 centesimi, ad appena un centesimo da loro della lituana Ruta Melutite, prima in 29 secondi e 93 centesimi. Bronzo per l'irlandese Mona McSherry, anche lei a un solo centesimo dalla Pilato, con 29 secondi e 95 centesimi. Una finale tiratissima, con le prime quattro atlete racchiuse in appena 7 centesimi. Per l'azzurra arriva poi un altro argento nella staffetta 4% metri mista femminile, dove Pilato ha nuotato la seconda frazione a rana in 1 minuto e 4, insieme a Sara Curtis, Anna Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Il quartetto italiano ha fermato il cronometro a 3 minuti e 53, stabilendo il nuovo record italiano della specialità e migliorando il precedente 3 e 55 realizzato alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia è rimasta al comando fino all'ultima frazione, quando la Gran Bretagna ha effettuato il sorpasso, conquistando l'oro in 3,53, bronzo alla Francia. Per Benedetta Pilato, dunque, un doppio argento e un'altra grande conferma sulla scena internazionale.
1: E ritorniamo adesso a parlare di calcio. Per la Virtus Francavilla è conto alla rovescia per la nuova stagione. Si parte ufficialmente con la campagna abbonamenti. Intanto sul mercato il DS Fernandez si muove tra entrate e uscite.
0: La nuova stagione della Virtus Francavilla comincia ufficialmente oggi. Il primo messaggio è già rivolto ai tifosi. 80 voglia di te. E questo è lo slogan della campagna abbonamenti 2026-27, partita proprio oggi, con il club che chiama a raccolta la propria gente per una nuova annata da vivere insieme. Sul campo intanto il ritiro di San Giovanni Rotondo è terminato. Per Trocini i suoi sono stati giorni di lavoro intenso, utili soprattutto per costruire condizione fisica e identità di squadra. Da oggi si torna a lavorare a Montemesola, visto che la nuova Arredo Arena resta indisponibile per i lavori legati ai Giochi del Mediterraneo. E proprio alla nuova Arredo Arena arriva il primo appuntamento ufficiale. Domenica 30 agosto alle 16 la Virtus affronterà il Nardò nel primo turno della Coppa Italia Serie D. Nel frattempo Fernandes e Trocini continuano a lavorare sul mercato. La priorità sembra essere l'attacco. Al momento ci sono Amitai, Coniglio e Orefice, ma potrebbe arrivare un nuovo elemento, possibile anche un rinforzo a centrocampo. Tra le indicazioni più positive del precampionato infine c'è Aiello, che si è messo in evidenza e può diventare una pedina preziosa ed utile nello scacchiere di Trocini. La stagione è pronta a partire e la Virtus vuole viverla ancora una volta insieme alla sua gente.
1: Rimaniamo sul tema calcio, passando al Brindisi. Riparte oggi la campagna abbonamento del team adriatico. Sottoscrizione al botteghino del Teatro Verdi. Intanto, dopo l'ufficializzazione della scorsa settimana del centravanti Franco Sosa, mister Taurino prepara il primo appuntamento ufficiale domenica. Infatti il Brindisi sarà impegnato nel primo turno preliminare di Coppa Italia contro il DGS Praia.
0: È ripartita oggi la campagna abbonamenti del Brindisi per la stagione 2026-27. La sottoscrizione è possibile al botteghino del Teatro Verdi dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Un appuntamento importante per chiamare a raccolta la tifoseria e rafforzare il legame tra squadra e città. Sul fronte mercato, il Brindisi ha ufficializzato la scorsa settimana l'ingaggio di Franco Tomás Sosa, attaccante argentino, classe 95 proveniente dalla Virtus Francavilla. Un rinforzo offensivo a disposizione di mister Taurino, che intanto sta definendo l'11 da schierare nel prossimo appuntamento ufficiale. Domenica, infatti, c'è il primo turno di Coppa Italia contro il DGS Praia. Il tecnico sta valutando uomini e soluzioni per arrivare pronto al debutto. Abbonamenti, Sosa e Coppa Italia. Il Brindisi entra nel vivo della nuova stagione.
1: con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito. Continuate a seguirci anche dopo con la trasmissione di Angelo Di Leo con Conto alla Rovescia. Rimanete con noi.

0: Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
1: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
0: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
2: Io, Studio 100. E tu?
0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buon pomeriggio, ben trovati. 4 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Benvenuta Alessia Maurelli.
4: Grazie.
3: Per me è un vero piacere essere oggi in compagnia qui a Taranto, all'incrocio tra Città Vecchia e Città Nuova, in Corso dei Due Mari, a due passi dal tabellone del Controrovescia, con una stella dello sport italiano. Benvenuta. Da ieri ufficialmente sindaca di quel luogo lì, il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo. C'è una prima nave, arriverà una seconda. Che ruolo è quello della sindaca del villaggio, non olimpico in questo caso, ma del Mediterraneo?
4: Beh, diciamo che la sindaca è la prima persona che gli atleti e le delegazioni incontreranno prima di entrare in quello che sarà il nostro villaggio. Un villaggio che per me, da ex atleta, 3 volte olimpionica, è uno dei ricordi più belli che mi porto da queste manifestazioni così grandi, così importanti, è sicuramente l'arrivo.

0: al villaggio, tutto quello che poi ho vissuto con la mia squadra nel villaggio. Quindi sarò la prima persona che gli atleti e le delegazioni incontreranno prima di mettere il primo piede sulla nostra meravigliosa nave.
1: Quindi sei simbolo dello sport italiano. 3 Olimpiadi, 2 bronzi, tanti titoli mondiali, mi pare qualcosa come 140 medaglie in tutto tra Italia, Europa e mondo. Insomma, hai dato lustro allo sport come ancora le tue colleghe. La Raffaele ha vinto l'argento al mondiale poche ore fa, le farfalle azzurre, una grande tradizione, un vanto per noi. Sei tarantina d'adozione, ma mi dicevi non è la prima volta che vengo a Taranto, perché col comitato stai lavorando da qualche mese.
0: Certo, diciamo che quando mi è stato chiesto e affidato questo ruolo, che ho ovviamente accolto con un onore incredibile, e sono passata qui per Taranto per iniziare a innamorarmi di questa città, perché questo è quello che è stato, l'energia di questa terra, delle persone, di quanto vogliono questa meravigliosa manifestazione, mi ha subito travolta e ho cercato di rilasciare la mia di energia, perché in questi lunghi anni della mia carriera da ginnasta, 20 anni, ho raccolto tanti risultati, ma quello che ho raccolto è stata tanta esperienza che ad oggi vorrei in qualche modo lasciare come bagaglio ai nuovi atleti, agli atleti che in questa edizione, soprattutto dei giochi, saranno qui pronti per lottare per un gran risultato.
1: Allora, ti faccio strada, raggiungiamo con Giovanni Talamo il tabellone del conto alla rovescia, mancano 4 giorni. Che vita è quella della bambina che approccia la disciplina e sogna, poi però vince? Di un atleta si può dire l'età, tu hai 30 anni scarsi.
0: Fra poco. Il 22 di agosto farò 30
1: auguri,
0: anni
1: quindi festeggi a Taranto.
0: Esatto.
1: Di un atleta si può dire l'età perché fa parte del curriculum,
0: certo.
1: 20 anni di attività agonistica internazionale. Ai bambini che si approcciano alla tua disciplina, a questa meraviglia di danza e di creatività e di sport che è la ginnastica ritmica, come quella artistica del resto, ai bambini che ieri hanno sognato vedendo le nostre grandi nuotatrici, nuotatori, atletica leggera, ecco, come si approccia? Cosa si può dire oggi? Quanto paga il sacrificio in palestra e nella vita quotidiana per lo sport? Prego, accomodiamoci, perché qui noi, il vero protagonista di questa striscia, vedi, è il conto alla rovescia,
0: andare.
1: Eccolo qua.
0: Rifaresti
1: tutto quello che hai fatto? Ecco.
0: Beh, è normale che rifarei tutto. La vita di uno sportivo ad alto livello è indubbiamente molto dura. Fin da piccolina ho fatto all-in su uno sport che era la mia passione principalmente e non sai mai come può andare, certo, come può andare a finire. Nel mio caso è stata una carriera incredibile, insieme alla mia squadra siamo riusciti a portare a casa 2 bronzi olimpici, tanti altri risultati, però ad oggi quello che insegno alle bambine, alle ginnaste, a tutti gli sportivi che vengono lì mi chiedono come hai fatto, vorrei essere te, ecco, io dico fate il vostro percorso e fatelo godendovi ogni istante, ogni tappa, perché a prescindere dai risultati, dalle medaglie, da quello che riuscirete a portare a casa, quello che rimane sono le emozioni ed è quello che cercherò di far capire ai ragazzi che entreranno su Aroia, e che quello che vivranno a prescindere da medaglia, non medaglia, saranno tantissime esperienze, emozioni che si porteranno a casa, soprattutto anche da questo villaggio meraviglioso.
1: Galleggiante per te è una novità?
0: È una novità assoluta, tanti atleti già mi stanno scrivendo che sono emozionati di vivere questa esperienza, io non l'ho mai vissuta da atleta un'esperienza su un villaggio galleggiante, la vivrò da sindaca, quindi a metà fra atleta e istituzione, e quindi anche per me sarà un'esperienza nuova, molto bella.
1: Ti immaginiamo con la fascia olimpica, stai scherzando, e tu accogli benvenuti con un consiglio comunale.
0: Sarà circa così,
1: più o meno
0: realtà,
1: così.
0: Sarà circa così.
1: Ti piace questa cosa, ti emoziona?
0: Mi emoziona, mi carica di responsabilità, ma soprattutto di una grande energia, perché io credo che per questo ruolo io vengo da un passato dove sono stata capitana di una nazionale, quindi diciamo che l'empatia era quell'elemento principale e fondamentale per riuscire poi a tenere compatta una squadra, quindi in questi anni ho cercato e gestito un po' delle situazioni che a volte erano belle, a volte meno belle.
1: Come tutti i cicli delle cose.
0: Assolutamente, e quindi penso che cercherò in qualche modo, grazie al mio passato, di riuscire a anche solo regalare un sorriso, strappare anche via una lacrima che magari può succedere per una delusione, per tutto quello che succederà in questi giochi, ma ricorderò sempre loro che in ogni caso già essere qua e già essere su quella nave, su questi giochi, per loro sarà già una vittoria.
1: Sì, perché sul piano agonistico queste competizioni regalano delusioni, vane speranze invece confermate,

0: grandi esploit, grandi sorprese, è un classico. Poi si miscela tutto e tutto si compensa. Allora, io ringraziandoti, con tutto il permesso e il rispetto per i maschietti, ma lo sport femminile è il traino dello sport italiano, è vero?
1: Diciamo che
0: ormai sono anni che grazie alle donne vinciamo.
1: Sì, in questi anni davvero c'è stato un exploit incredibile, a partire da Simona Quadarella, a Chiara Pellacani, degli exploit davvero importanti che danno un messaggio grosso. Diciamo che lo sport, anche a livello femminile soprattutto, sta dicendo la sua e lo sta facendo.
0: Proprio in un periodo in cui le questioni di genere sono molto molto centrali nel dibattito, l'emancipazione sportiva è anche un bel messaggio.
1: Assolutamente, io poi vengo da uno sport che è completamente femminile e la ritmica maschile in qualche modo sta cercando di prendere piede, però io credo che noi donne abbiamo tanto da dire e i risultati lo stanno comunque dimostrando.
0: Bene sindaca, allora benvenuta a Taranto.
1: Grazie mille.
0: Quindi sarà sindaca per 22 settimane piene, anzi esatto. 3, perché da ieri. Il nostro conto alla rovescia continua, perché noi saremo qui fino al 21 agosto, Palinsesto Istituto 100 sta preparando tante sorprese, le annunceremo. L'appuntamento è quindi a domani, dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.40. Continuate a seguirci su Studio 100, alla prossima. Ciao!
1: Ciao!
0: Ci vediamo sui campi! E ci vediamo sui campi!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi vi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegner Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però
1: è una pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua che
1: in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua. Insomma, diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura.

0: Siamo riusciti a realizzare anche questo e stiamo ormai, poi lo vedrete agli ultimi dettagli di realizzazione, siamo pronti ormai.
1: Noi ci siamo visti qualche mese fa.
0: Qualche mese fa, che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
1: Il colpo d'occhio è diverso
0: completamente,
1: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
0: vabbè,
1: sono
0: erano praticamente
1: parte.
0: Già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili. Sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
1: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
0: si sta bene,
1: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
0: Sì, ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordani.
1: Un grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì, questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. Uh-huh. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato 8 campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi. Ah. Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo semmai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono il che non è un dettaglio.
1: Ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti, manca un piccolo dettaglio. Vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no? Okay. Disegnati a terra, e poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo, chiaro, nella prossima settimana.
0: Infatti io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no?
1: No, purtroppo no, dal fondo campo no.
0: Abbiamo però, chi non è riuscito a, insomma, dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione. Non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Lì loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. E hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante, certo, sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono, un luogo simbolo dell'abbandono, che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città. Completamente rinnovato, è importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo, sì, ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini. Poi io non dico mai per bambini e famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia, e l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là, da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi interessa un po' di più.
1: Di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordano.
0: L'ingegnere.
1: Sì.
0: Andiamo.

0: in compagnia dell'ingegner Zerdani avevano annunciato la sua presenza. Adesso il piacere di conoscerla. Insomma, una struttura che abbiamo ritrovato sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello che resta in dote a questa città.
1: Allora, io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città. Siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani. È stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie, estremamente ampio, di questo tipo. È una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo. Credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
0: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata, perché sì, c'è tutto sì, il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma, certo, qui si gode della visuale migliore.
1: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata. Di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo. Abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi. E qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
0: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area ospitale della Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, certo, molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà, certo, gustarsi il centrale.
1: Certo.
0: Mi porta lei?
1: Assolutamente.
0: Andiamo.

0: Ingegnere, all'interno di quella che è, ma di quella che sarà, una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e, se vogliamo, anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse, con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo.

0: di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione diciamo tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente, che rappresenta il cuore veramente di questo intervento.
1: No, poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva, consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno, con una completezza di visione che è a 360 gradi.
0: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa, che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo, e da questo ambiente che è il salotto buono effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul presente che è abbastanza particolare, a tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante, perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è diciamo un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è l'area, l'area bimbi, l'area famiglia.
1: L'area bimbi, l'area famiglia, ecco. Certo, è un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini, e l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie ingegnere.
1: Grazie a voi, ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per due settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più, perché come avete visto oggi dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Questa palestra nasce più piccola di quella che vediamo oggi, poi avrà dei lavori di miglioria e di allargamento, le immagini lo stanno anche facendo vedere sì. ai nostri spettatori. Nasce la palestra e subito i ragazzi da dove arrivano? Come il reclutamento, no? Dove avviene? Il Rione Italia negli anni 70 è un rione che si stava sì, sviluppando.
1: Sì, sì, sì. No, ma qui vengono, cioè addirittura oggi vengono pure da fuori, dai paesi.
0: E
1: vengono.
0: Prima da dove venivano?
1: Ma più o meno a Taranto.
0: Dalla città, in giro della città, dai quartieri.
1: Taranto, perché poi il nome, sai, cose l'ho più conosciuto, perché ho fatto dei combattimenti. Le combattimenti cioè. Prima ricordo che si facevano pure questo maestro Galasso. Piazza
0: nelle piazze in sì, pubblico quindi
1: in pubblico al centro
0: era insomma, gratuito sì. per le persone
1: sì, sì.
0: Maestro passa qualche anno e dopo alcune vittorie importanti finalmente un titolo in palio. Questo titolo in palio è epico per questa città, è una delle date più importanti dello sport tarantino del Novecento. 13 agosto 1975 nell'allora Salinella, sì. purtroppo 3 anni dopo si chiamerà Iacovone perché sì. morirà Erasmo Iacovone, allora era il Salinella, sì. 10.000 persone di una sera d'estate,
1: sì.
0: che ricorda di quella sera tra l'altro se ricordo bene, Mercoledì Sport sì, Rai, sì, Rai 2,
1: Rai 2 davano Mercoledì Sport,
0: diede in diretta il combattimento,
1: ogni mercoledì davano uno sport al
0: contro,
1: un quarto, contro Sanna,
0: che era un romano.
1: Sì, era un romano e che venne a Taranto, accettò di venire a Taranto fuori casa, sì, perché lui era sardo vivendo a Roma, perché il suo procuratore era di Roma ah. e vedeva il campione e lo curava lui. No?
0: Ma era lui il campione, era in palio il titolo, lo mise lui?
1: Sì, sì. E tutto quanto venne a Taranto perché sapendo che mi batteva, infatti alla seconda ripresa, io mi ricordo
0: 10.000 persone c'erano
1: in dell'orecchio mi ricordo l'allenatore suo all'angolo, il procuratore suo c'era l'allenatore e il procuratore sì. all'angolo del ring giù, perché il ring era così basso no, giù. A Rosario, a Romano proprio a Rosario, basta giocare, metto giù adesso insomma in una maniera
0: lo invogliava, lo spronava.
1: Lui sapeva che aveva vinto prima del limite. No?
0: Perché lui era forte, era favorito.
1: Vinceva sempre prima del limite questo qua, era forte insomma. E mi ricordo proprio questa parola a Romana. Rosa, basta scherza, metto giù adesso. E metto giù, a chi mette giù lui e chi, però, siccome per far male nel pugilato, bisogna venire avanti per far picchiare. Se indietreggi, anche se tocchi non fai male.
0: È un po' come nella vita.
1: Più o meno.
0: Più o meno, sì.
1: Allora, io invece non lo facevo attaccare, gli stavo sempre addosso a lui, non addosso, perché ci sapevo fare, mettevo il col, pum, e spingevo.
0: E alla fine, come andò?
1: Mettevo il col, cioè anche vinto 12 riprese.
0: Ma quindi con l'arbitro che poi, con la giuria, non fu un knockout?
1: No,
0: fu decretata la vittoria.
1: Ai punti,
0: e quindi fu come un gol davanti a 10.000 persone praticamente.
1: Esatto.
0: Come un gol del Taranto fu importante.
1: Fu un bel match, insomma. Se, addirittura il mio procuratore, che era Branchini di Milano, un grosso procuratore, mi fece lasciare il titolo perché mi vedevo campione d'Europa. E mi fece fare, mi fece lasciare il titolo italiano, perché poi lui. Hai capito che aveva inserito qualche altro per
0: pugilare. C'erano scelte da fare.
1: Mi fece fare questa semifinale europea a Milano.
0: Forse. Quindi questa semifinale europea a Milano. E come andò?
1: A Milano io avevo un giornalista che quando combattevo a Milano si riempiva il Palalido. Dice quando combatte qui a Milano si riempie il Palalido, diceva questo giornalista di Milano.
0: Questa città poi ha riconosciuto il merito. Il valore di una palestra del genere che raccoglie ragazzi,
1: sì,
0: che coinvolgeva molti ragazzi dei vari quartieri, ma oggi è cambiato il pugilato, oggi qua, ne parlavo prima con suo figlio, con Aldo,
1: sì.
0: lei ha due figli, Aldo e Mimmo,
1: sì.
0: che l'affiancano in questa grande
1: cioè,
0: avventura.
1: Hanno combattuto pure loro, insomma.
0: Di Aldo ha avuto anche dei ottimi risultati
1: sì,
0: a livello nazionale con campionati italiani vinti.
1: Sì.
0: Qui si è vinto anche gli scudetti diversi anni, no? Il campione d'Italia, la palestra.
1: Sì, sì, sì.
0: In tutto il meridione la palestra ha una sua rete di conoscenze e di incroci sul ring. Mi pare che la città oggi renda merito a questa palestra, lo avverte questo? Allora, per esempio, nei giorni scorsi al Palafio
1: sì.
0: c'è stato un bel raduno con,
1: sì.
0: davanti a molte persone. La box oggi è cambiata e cosa è cambiato? Se è cambiata?
1: No, è cambiata perché dico oggi ci sono più cioè più perfezionamento nel pugilato, diciamo i passetti, l'ho detto prima, passetti, passi indietro.
0: Quindi la tecnica è cambiata.
1: Sì, sì, sì. Perché prima si picchiava, chiedere all'allenatore, insomma, avevano imparato quello. Oggi è fatto ancora meglio il pugilato.
0: Vorrei chiudere questa chiacchierata.
1: Sì, volevo far vedere.
0: Intanto, sì, lei ha in mano una cosa che vorrei vedere. Cos'è, un paradenti?
1: Questo è un paradenti.
0: E lei lo conserva come una... una reliquia.
1: Sì, perché anche qui c'è una storia.
0: Che cos'è questo? Cosa rappresenta?
1: Mi allenavo con la nazionale per fare le Olimpiadi.
0: Ecco, facciamolo vedere così, ecco.
1: Per fare le Olimpiadi.
0: Sì.
1: Tutto consumato.
0: Le Olimpiadi del 72.
1: Schiacciato. Perché sotto e sopra, e sopra.
0: E questo prima, lo fecero apposta?
1: Sì. Questo è un paradente che prima si usavano solamente sopra. Bianco così, questo è stato fatto proprio per scegliere le Olimpiadi con la nazionale. Allora la nazionale si allenava a Fiuggi, c'era il centro di raduno
0: centro federale.
1: Sì. Fiuggi, l'allenatore in Rea.
0: E quel paradente mi sa che non l'ha mai usato però.
1: Sì, sì, come,
0: ah, sì?
1: come
0: è consumato?
1: Eh sì, perché poi questo. Ripeto, per fare Olimpiadi,
0: il pre-olimpiadi.
1: Poi ho fatto tutti i match da dire da professionista.
0: Perché lo conserva in questo modo?
1: Ma io ricordo io così questo qua, no, per esempio voce ve lo faccio vedere, domani forse verrà qualche altro.
0: Certo.
1: È un piccolo un ricordo mio, insomma.
0: Ma c'è un po' di rammarico per quelle Olimpiadi non fatte?
1: Beh sì, un rammarico, poi c'è come fa, non puoi fare niente, cioè non ti puoi sfogare diversamente, non.
0: Quello lì era operaio di Little Cedar o tecnico,
1: sì,
0: che facevano
1: Little Cedar? No, a Little Cedar io poi ho fatto lo sport, non solo lo sport, ho sempre lavorato in vita mia, io ho due qualifiche addirittura, avevo un po' di volta di ero tubista e idraulico, c'erano questi mestieri prima. E allora lavoravo sui palazzi, sulle cose, facevamo i bagni, le cose, i tubi, le flettature, si lavorava insomma sempre, dopo il lavoro facevo palestra insomma.
0: Quello lì è uno sguardo molto dolce, una persona buona, ma su questo ring la dolcezza bisogna lasciarla
1: no,
0: fuori?
1: No, ma quando facevi quanto in palestra cioè non
0: ci picchiavo. Che cos'è la box quello? Cos'è la box?
1: Non picchiavo io i ragazzi nostri, cose, facendo i guanti. Anche con altri professionisti, per esempio pure Chiloiro che stava in palestra, sul ring quando combattevi diversamente cercavo,
0: grinta.
1: Però quando poi l'avversario si marattava più mazziato allora mettevano un po' di cattiveria in più.
0: Poi le ha prese anche, un po' le ha prese.
1: Sì, poco.
0: Capitato, no. È capitato. Una domanda
1: ho
0: per
1: imparato
0: finire.
1: Molto a non prendere colpi, insomma, perché era una buona cosa quella.
0: Una domanda per chiudere.
1: Infatti, scusami,
0: prego,
1: se mi permette,
0: prego,
1: dicono che i pugili diventano suonati, invece non è vero, sì, non è vero.
0: Non mi pare questo, non mi pare.
1: Forse che devi rimazzare da solo, no, ma le botte fanno male subito, non è che uno diventa suonato.
0: Non è a lungo termine,
1: no.
0: Però ha un ipotetico
1: figlio. C'è una lascestuata che ci vuoi chiare a una certa età e
0: a vecchiare. Questo è un altro concetto.
1: A vecchiare porta della
0: porta. Non basta, non serve la box là. Quello, chiudiamo così, ha un mio ipotetico figlio. Cosa potrebbe dire? Vieni qui in palestra perché?
1: Perché il pugilato, cioè, diamo un po' di sicurezza a un ragazzo noi, no? Facendo lo sport, facendo il pugilato, perché un esempio, nella scuola si succede sempre, anche nella scuola dico, succede sempre che si litigano, si fanno, quando esci fuori ti faccio vedere io.
0: Cose che allora, accadono, sì.
1: Allora uno un po' di sicurezza, io dico, vabbè, quando esci fuori.
0: Quindi sulla personalità.
1: Come quando uscivo da scuola.
0: Ma non insegnate a fare a botte, non è questa la box?
1: No, no, non diciamo il ragazzo deve fare a botte, però diciamo che questo un po' di sicurezza ce l'ha, perché se uno dice se fuori poi te ne scappa.
0: Quindi non, tutelarsi, però anche imparare le regole.
1: Cioè, certamente, sì.
0: Un indirizzo a un ragazzo,
1: non,
0: no?
1: Ripeto, non impariamo i ragazzi per fare a botte, per carità, però hanno un po' di temperamento più sicuro loro stessi, insomma. Sì.
0: Quanti ragazzi oggi frequentano questa palestra? Stanno arrivando, sentiamo i rumori, cominciano ad arrivare.
1: Molte, sì, no, c'è l'allenatore.
0: È mattino, un raduno, sì, no, sì, un turno sì. Si dice, no? Alle 10 c'è un turno. Quanti ragazzi fra un po' si alleneranno qui?
1: Noi iniziamo
0: qui?
1: Tutti insieme qua. iniziamo con una piccola corsetta dove diamo un po' di riscaldamento nella corsetta, perché se uno mette lo pugno solamente si può fare male pure, no? C'è un riscaldamento sul corpo facendo una corsetta. Dopo la corsetta iniziamo una ginnastica libera, libera nel senso senza pesi, però seguita il sempre corpo da uno dei maestri. E noi da qua teniamo tutti 10 maestri, insomma, adesso ne è arrivato il primo. E niente, dopo facciamo mettere i colpi a vuoto, impariamo a mettere i colpi sul ring, pure in mano, tutto quanto.
0: Cioè qui non si viene senza... ognuno per fatti propri, qui si viene in gruppo.
1: Certo, cioè, in orario iniziamo, in orario, poi facciamo una ginnastica a terra, una ginnastica a terra per gli addominali, in ultimo. E gli addominali, non so se hai visto le fotografie,
0: con l'ingresso,
1: come ce l'avevo io una volta.
0: Anche ora,
1: Poi pensavo solo a mangiare. il fatto è quello, pure nel mangiare, nel fare, facendo il peso.
0: Un'educazione.
1: Nel mangiare, se io, è stato l'ultimo titolo che ho fatto, se mangiavo una bastecca ogni 24 ore, non dico basta, non voglio farvi niente.
0: Certo. Eccoci qua di nuovo con Mario Biondi, parlavamo di Giampiero Vitali, uno degli allenatori
2: fratello
0: più amati di Taranto, purtroppo non c'è più Vitali, tu hai lavorato da secondo, da fino agli anni 70 sino all'inizio degli anni 90, hai lavorato con?
2: Allora, ho cominciato con Tom Rosati. Tom Rosati è in pratica, diciamo che l'anno precedente, allenatore Ceghedoni, vabbè, lasciamo stare, 38 partite tutti gli anni, quell'anno 7 partite.
0: Fu una stagione così.
2: 7
0: poi
2: partite.
0: Però
2: decido che non me ne devo andare.
0: Parliamo del fine anni
2: 78.
0: Quell'anno in cui morì Iacovone, l'ultima stagione da
2: Ok. Decido che me ne devo andare.
0: Sì.
2: No, l'anno precedente.
0: L'anno precedente.
2: Decido che me ne devo andare. E dovevo andare a Monopoli, mi pare. Avevo dei contatti con Monopoli. Mi chiama Giovanni Fico e dice: Mario, perché invece di andartene, siccome viene un allenatore nuovo, Rosati, non ti fermi e gli fai il secondo?
0: Perché tu eri l'esperto, il veterano.
2: Sì, ero quello un po' più anziano, poi con
0: capitano.
2: Giovanni Fico avevo un bel rapporto. E lì ho cominciato a fare il primo
0: assistente.
2: L'anno successivo Rosati mi vuole portare a Salerno, perché lui va a Salerno. Io vado a Salerno, parlo con la Salerno, con quelli della Salernitana, mi fanno un contratto che a Taranto me lo sognavo. Torno a Taranto, ci ripenso, chiamo Rosati, dico: non
0: quindi
2: ci vengo più.
0: Rinuncia a quel contratto più
2: rimango a Taranto.
0: Redditizio.
2: Rimango a Taranto. Poi beh, poi lo viene a sapere Giovanni Fico, non ti dico, che mi diede dell'infamone.
0: Traditore,
2: traditore era troppo, infamone proprio. Figurati che lo incontrai poi
0: presidente.
2: Lo incontrai un anno a teatro, lui
0: che
2: era,
0: ancora...
2: lui era gli ultimi periodi suoi, no? Era già messo male.
0: E nel senso
2: io,
0: che non stava
2: io stavo,
0: bene?
2: Io stavo
0: non stava
2: con,
0: bene?
2: No,
0: non stava
2: stavo
0: bene,
2: già
0: ok.
2: Più. E stavo con la mia seconda moglie.
0: E ancora si ricordava?
2: E ancora, ma ti ricordi quanto mi hai fatto quell'infamità?
0: però non tradisti,
2: no,
0: rimane.
2: No, sono rimasto lì e mi sono fatto lui, dopo Rosati venne, venne Renna, mi pare. Dopo Rosati venne Mazzetti. E ne ho passati in altri 2-3.
0: Tu eri in panchina Taranto Milan 3-0 l'Immacolata?
2: No, perché
0: 80.
2: Era l'ultimo anno, quel Taranto lì, quel Taranto, io non ero più in panchina perché Seghedoni, che è un nome ricorrente nella mia vita.
0: Non facessi il secondo a Seghedoni.
2: Mi fece fuori.
0: Ok.
2: Le
0: cose di calcio.
2: Ha preferito un altro.
0: Ok.
2: Sì, va bene. Sì. Preferì un altro e io passai al settore giovanile.
0: Ok.
2: Mi ricordo di
0: quindi non eri in panchina, ma eri del Taranto, no?
2: Sì, ero del Taranto, ma facevo gli allievi. E di quell'anno la cosa molto positiva che invece che mi ricordo è che feci venire a Taranto Gregucci, che andai a prenderlo, lo vidi giocare a San Giorgio e l'anno dopo giocava
0: che
2: negli
0: più
2: allievi,
0: là
2: negli
0: del
2: allievi,
0: Taranto. Più là diventerà Taranto, bandiera della Lazio.
2: Sì.
0: E adesso allenatore
2: sì.
0: Bravo.
2: E niente, dopodiché...

0: non ci sono più, l'anno successivo il Taranto li retrocede e io vado a Massafra. Dopo Massafra feci un bel campionato, mi chiamarono in C2 a Brindisi. Lì sono cominciato.
1: Quindi lì pensavi di cominciare ad avviarti come
0: sì.
1: allenatore.
0: E
1: Poi hai fatto anche
0: infatti,
1: Grottaglie, se non sbaglio, mi hai detto.
0: sì.
1: Però poi.
0: No, è successo che fatto Brindisi, poi ho avuto delle vicissitudini personali che mi hanno completamente sbandato e per
1: Cioè
0: fare
1: la tua vita
0: allenatore la
1: privata
0: mia vita privata
1: era in un periodo.
0: è
1: Ok.
0: interferita in una maniera incredibile. Devi fare l'allenatore, devi pensare solo alla tua squadra. 24 ore su 24, non puoi avere altri
1: Invece fu un tuo
0: problemi.
1: momento particolare.
0: Niente, è andata male, andò male. Poi avevo pensato al futuro, pensando al futuro avevo aperto anche un negozio di articoli sportivi, che non andava benissimo perché
1: Siamo alla,
0: cominciavo
1: praticamente siamo arrivati alla metà anni 80?
0: metà anni 80,
1: Sì.
0: no, metà anni 84,
1: Ok,
0: 80, 83-84,
1: sì.
0: perché poi tornai a Massafra che mi rivolgono a Massafra, non feci bene.
1: Quindi questo è stato il tuo periodo di vita
0: Nero,
1: nero,
0: nero.
1: perché è il periodo
0: Poi
1: che.
0: dopo Massafra andai a
1: Sì.
0: Grottaglie e anche lì,
1: Non andò bene
0: sì, ma lì, lì,
1: l'esperienza.
0: lì, lì non c'entravo io. Dopodiché decisi di chiudere col calcio, perché ero a Taranto da solo, con due figli di cui mi ero fatto carico,
1: Quindi
0: io
1: c'era un papà e un uomo che doveva
0: che dovevo
1: pensare alla
0: mantenere la
1: famiglia.
0: famiglia, e andai a fare come posso dirti, a vendere le macchine da Musolino. Andai a fare,
1: Come
0: mi assunse Musolino. Allora c'aveva la filiale in Viale
1: no?
0: Virgilio di
1: Ok,
0: fronte al Jolly
1: sì. E
0: e ero lì.
1: hai
0: Il mio
1: lavorato.
0: destino ormai,
1: Scrivania, penna, carta, lavoro.
0: il mio destino era quello. A un certo punto, verso
1: Di che
0: maggio
1: anno?
0: dell'85, il Taranto passa a Fasano.
1: Sì, quindi
0: Il Taranto passa a
1: dopo
0: Fasano,
1: Pignatelli, siamo in C.
0: siamo in
1: Sì.
0: C. E io ormai ci avevo messo una pietra sopra col
1: Ma
0: pallone.
1: seguivi però, andavi.
0: Sì, vabbè, avevo altri problemi
1: Certo.
0: poco più importanti,
1: Sì.
0: cioè più importanti, seri. E a un certo punto sono lì e vedo entrare una persona nella concessionaria che io conoscevo. Dico, questo era Rosati, che mi guarda e mi fa: "Ma tu che ci fai qua? Mister, io devo campare, c'ho due figli da mantenere, che devo fare?" Aspetta. Sale sopra dall'ufficio da Musolino e mi dice: "Com'è?" Dice: "Questo me lo porto,
1: Questo è uomo di
0: eh."
1: calcio,
0: "No, no, questo me lo
1: in
0: porto." Ho detto: "Come
1: campo.
0: te lo porti?" Sì, me lo porto." E da lì ho
1: E
0: ricominciato. E
1: riprende.
0: lì ricomincio. Lui, tra l'altro, questo è un episodio triste, tra l'altro non stava bene. Dobbiamo partire per il ritiro, tutto organizzato. Mi fa: "Mario, guarda,
1: Stiamo
0: io..."
1: parlando della rosa, impareremo a conoscere
0: Sì,
1: Maiellaro, quella rosa è
0: no, prima ancora, prima,
1: d'Ottavio.
0: sì, di Ottavio, Paolucci,
1: Rosati costruì una
0: Pesce,
1: squadra che
0: sì,
1: poi
0: no, di Serie C,
1: conquisterà la
0: eravamo
1: B.
0: in Serie
1: Sì.
0: C,
1: Pesce
0: e
1: d'Ottavio, sì.
0: dice:
1: Donatelli c'era
0: "Guarda,
1: già?
0: guarda,
1: Sì.
0: sì, guarda che io
1: Goletti.
0: mi devo ricoverare un attimo perché devo fare degli accertamenti, comincia tu." Parto, ritiro da solo. L'unico, non c'era, allora non si usava il secondo, il preparatore dei portieri. Facevo tutto io, preparavo i portieri, gli infortunati. Io, il dottor Guido Petrocelli c'era,
1: Come no?
0: che mi dava una mano. E, ripeto, il periodo di Fasano. E tutti i giorni io telefonavo: "Mister, quando viene?" "No, tu che stai facendo?" "Ah, io sto facendo, bravo, bravo, vai avanti
1: E
0: così."
1: lui stava
0: Vabbè.
1: affrontando operazioni, non stava bene.
0: E non stavo bene. Passavano i giorni e sono breve. Ho fatto 15 giorni di ritiro da
1: Ed è
0: solo
1: agosto.
0: ed è agosto. L'ultimo verso Ferragosto facciamo la consueta partitina di fine ritiro. Lui viene, lo vedo e rimango interdetto. Rosati era un animale, proprio una bestia, e
1: Una persona provata e
0: ma proprio
1: scarna.
0: un non so come spiegare, proprio magro,
1: Stava
0: tutto.
1: male.
0: Va bene, dirige la partita, finisce il ritiro, ognuno a casa sua, comincia la Coppa Italia e lui non si presenta.
1: Siamo all'inizio di settembre, presumo.
0: No, fino a
1: Fine
0: agosto.
1: agosto, ok.
0: una partita in Coppa Italia, due partite in Coppa Italia, tre partite in Coppa Italia, Rosati non riesce. Io tra l'altro cosa non potevo neanche andare in panchina perché non avevo

0: non avevo i titoli. E parlo alla dirigenza e dico: guardate che qua non possiamo andare avanti. Va bene, partiamo io, Uzzi.
1: Grande William Uzzi.
0: Sì, allora c'era Rizzo, direttore sportivo. Andiamo a trovarlo, saliamo in casa.
1: Era l'epoca anche del Cavalier Piccenna quella,
0: Era Cogli al
1: vero?
0: Piccenna, c'era anche Cogli al Piccenna. Andiamo su, andiamo in stanza, io lo vedo, esco di corsa e mi metto a piangere perché, cioè, avevo un lenzuolo sopra e gli si contavano le costole. Mister, allora, no, no, adesso io vengo, te la faccio breve, il giorno dopo è morto.
1: E infatti in città fu una notizia
0: Il giorno dopo è morto.
1: sconvolgente, i tifosi sono voluti, era amato Rosati, era
0: Sì,
1: amato, ben voluto,
0: ero bravo,
1: eh sì.
0: eccezionale.
1: Quindi arriva
0: Arriva
1: Renna,
0: Renna,
1: Tarantino,
0: Tarantino.
1: Tarantino, poi sarà
0: No,
1: esonerato,
0: Renna, Tarantino, Renna del
1: sì però
0: Cesere.
1: ricorda, ah no vabbè, i figli a scuola a Tarantino, il
0: Sì,
1: figlio che giocava a pallone veniva a
0: sì, sì, sì.
1: scuola al Bachelet, ecco perché mi sono
0: E anche
1: confuso,
0: con
1: è
0: lui
1: vero, Leccese.
0: un ottimo rapporto, e lì ho ricominciato
1: Infatti,
0: e ho
1: secondo Renna,
0: fatto
1: poi, perché poi Renna esonerato, se non sbaglio, dopo una sconfitta ulteriore a
0: Sì,
1: dicembre, però batteste il Parma di Sacchi 3-0,
0: e
1: il
0: venne,
1: fortissimo Parma di Sacchi.
0: dopodiché, dopo Renna,
1: Veneranda,
0: venne Randa, anche
1: che
0: con
1: raccolse la squadra con
0: ottimo,
1: pochi punti,
0: e facemmo un bel
1: e se non
0: campionato.
1: sbaglio il Taranto con l'Atalanta quell'anno, l'Atalanta di Sonetti, fortissima, vinse praticamente il
0: Ed è
1: girone di
0: lì è
1: ritorno.
0: poi l'anno che abbiamo fatto gli spareggi poi.
1: Ma il girone di ritorno fu da promozione in
0: Sì,
1: Serie A. Fu,
0: bene, bene, con Veneranda,
1: sì, Veneranda
0: splendido rapporto.
1: sembrava chiuso Burbero,
0: No, no, beh, era un po' così,
1: sembrava
0: un
1: pubblicamente,
0: carattere da
1: però
0: prendere
1: come
0: con le pinze,
1: allenatore
0: un
1: un bel
0: suo
1: tosto,
0: carattere. Io andavo d'accordo
1: però un grande allenatore.
0: perché, boh,
1: Andavi d'accordo, era una
0: andavo
1: persona per bene,
0: d'accordo,
1: Veneranda,
0: sì, no,
1: come
0: no.
1: tutti gli allenatori che ho conosciuto.
0: E rimasto Veneranda, ci salviamo. Dopo l'anno dopo viene,
1: Verrà esonerato, comincia e poi verrà
0: sì,
1: esonerato.
0: viene, e viene Clagluna,
1: Clagluna.
0: con cui anche lì bel rapporto proprio fraterno con Clagluna, tanto che quando poi lui va via da Taranto,
1: Aspettano, con Clagluna, record con i due
0: record dei
1: punti,
0: due punti,
1: 51 punti in C.
0: sì.
1: Con Roselli, Giacchetta Coppola,
0: Sì,
1: giusto? Con la
0: quella,
1: squadra là.
0: quella partita che, vedi anche lì, per esempio, giochiamo a Siracusa, se perdiamo quella partita esonerano Clagluna, l'abbiamo vinta
1: E non
0: rocambolescamente,
1: cambia nulla.
0: non solo non cambia nulla, ma ripartiamo con la squadra e vinciamo il campionato,
1: Il calcio poi non c'ha quell'epoca.
0: queste cose qua. E niente, stavo dicendo, il rapporto con Clagluna, ottimo, veramente ottimo. Tanto che lui qualche anno dopo deve andare a Cagliari e mi telefona e mi dice: Mario, vuoi venire con me a Cagliari? Poi invece prese Romazzone e non se ne fece più
1: Però
0: niente.
1: quindi hai sfiorato il pensiero della Serie A anche in
0: Sì,
1: panchina.
0: sì.
1: Sarebbe
0: Beh,
1: stata una bella esperienza.
0: lì sarei andato,
1: Eh beh, sì,
0: eh.
1: eh.
0: Ormai i ragazzi erano grandi,
1: Che poi i ragazzi sono Luca
0: Luca e
1: e
0: Glenda.
1: Glenda. Sei anche nonno?
0: Sì, di due bei nipoti, non perché sono i miei.
1: Potremmo dire,
0: O gli
1: dicono tutti così.
0: scarabone.
1: No, sono
0: Sì,
1: belli,
0: sì,
1: diciamo. Beh, sono belli anche i figli, quindi è giusto che i nipoti
0: bello.
1: lo siano.
0: E Glenda invece è tornata alle origini. È
1: Senti, qua c'ho una foto, cioè
0: tornata a Como.
1: lei a Como.
0: Si è tornata a Como, ha aperto una clinica veterinaria e vive là. Ormai ci sentiamo tutti i giorni per
1: Quindi
0: telefono.
1: lei è comasca, anche
0: Se
1: se ha
0: lei
1: studiato a
0: comasca,
1: Taranto.
0: sì. No, ma lei è nata a Taranto
1: Sono
0: però. Sì,
1: tarantini i tuoi figli.
0: Tarantini.
1: Scuola a Taranto,
0: Sì,
1: vita giovanile a
0: vita.
1: Taranto. Luca è ancora a
0: Luca,
1: Taranto.
0: sì, Luca
1: Senti, qui c'è
0: Taranto.
1: un'aula. E
0: E questo è
1: qui ti vedo
0: Coverciano.
1: io,
0: È
1: aspetta, che
0: Coverciano.
1: qui che prendi
0: Sì,
1: appunti.
0: Coverciano.
1: Ecco qua, Coverciano.
0: E ci avevamo, considera, c'era Ventura con noi, c'era Reja quell'anno, c'era
1: C'è
0: Anzolin,
1: anche questo allenatore, no?
0: Mario
1: Mario
0: Russo.
1: Russo.
0: Sì,
1: L'ho
0: Mario Russo.
1: riconosciuto. Un altro ottimo allenatore. E qui perché eri a Coverciano?
0: Allora, ero a Coverciano perché io con Giovanni Fico non mi feci mai fare il tesseramento da allenatore, mi facevo fare sempre il tesseramento da giocatore.
1: Ah.
0: Quindi arrivava a un certo punto che volevo fare l'allenatore, però non potevo perché non c'avevo i titoli. In pratica avevo sempre fatto il
1: Cioè, al referto non
0: giocatore
1: potevi risultare allenatore.
0: perché ero. E lì entrò in scena Donato Carelli, che telefonò in federazione e disse: questo qua deve fare il corso.
1: Quindi il giocatore fece il corso e poi prendesse il patentino, da, il patentino fino a livello B?
0: Fino a B.
1: Okay. Quello che è ancora?
0: Sì, sì.
1: Quelli
0: sì.
1: Non scadono mai quei titoli?
0: No, no, scadono perché poi quando ho fatto il dirigente ho dovuto rinunciare al patentino d'allenatore, all'allenatore.
1: Ecco, siamo tornati qui con Roberta Chiurlia, che ringraziamo ancora, arbitro olimpico, prima atleta, figlia di

0: European Judo Union, miglior arbitro femminile europeo del 25. 2025, ecco, l'hai ricevuto, l'hai ritirato dove?
1: Sì, venerdì in Georgia abbiamo ricevuto questo premio. Ripeto, fa parte di quelli che avevi elencato tu in
0: Sì.
1: precedenza. Questo è il terzo
0: Ah,
1: anno
0: quello che non
1: che.
0: avevo in elenco, ecco perché, è
1: Sì,
0: arrivato.
1: quello che è arrivato
0: Sì.
1: venerdì. Sì. Quindi è stato importante anche poi mantenere la concentrazione per i 2 giorni successivi perché ce l'hanno consegnato il secondo giorno di gara, quindi dopo ho fatto finta che non esistesse niente, ho continuato per altri due giorni ad arbitrare, magari ora diciamo razionalizzo un attimo.
0: Certo, beh, insomma è una continuità 17, 18, 19, 23, 25, cadenzato, racconta un pezzo di carriera, questo riconoscimento. Piccola nota personale, anche se non si dovrebbe fare, ma non fa niente. Io 30 anni che faccio questo lavoro, gli inizi, alcune delle mie prime interviste sono state a Roberta Chiurlì e a Roberta Vinci. Eravate ragazzine e avete mantenuto le aspettative perché eravate due grandi promesse dello sport locale, mi sembra che... La Vinci più da atleta,
1: Certo,
0: tu bene
1: certo.
0: da atleta, benissimo da arbitro, a quanto pare, però avete mantenuto le aspettative. Qui a Taranto, all'epoca ancora meno strutture, un movimento ancora più fluido, oggi forse ci stiamo strutturando dal punto di vista appunto logistico, grazie ai giochi, ci rimarranno in dote tanti nuovi impianti, ma il tuo movimento, ecco, come va? Come andava e come va oggi a Taranto?
1: A Taranto dobbiamo fare ancora tanto, c'è tanto da fare, sia a livello di strutture ma anche a livello organizzativo. Bisognerebbe, secondo me, lavorare in maniera un po' più capillare in sinergia con le scuole, con tutte quelle strutture che consentano di poter divulgare una disciplina, in ambiti diversi da quello del settore specifico. Quindi, secondo me, bisognerebbe davvero spingere su eventi che possano coinvolgere più discipline, che possano coinvolgere le scuole, perché oggi davvero stiamo affrontando, sotto gli occhi di tutti, che stiamo affrontando una situazione davvero difficile dal punto di vista giovanile. Quindi, secondo me, bisogna dare degli strumenti ai ragazzi per poter capire che ci sono altre scelte rispetto a quelle, ma
0: Ah, tu pure sul piano sociale la stai mettendo?
1: assolutamente
0: Sì.
1: sì, perché a livello di struttura la nostra disciplina già richiede degli spazi designati solo alla nostra disciplina, perché abbiamo bisogno del tatami per poterla svolgere, quindi già abbiamo bisogno di un'area specifica. Quest'area specifica ovviamente può essere ovunque purché ci sia il tatami per terra,
0: Eh sì,
1: quindi
0: il
1: il
0: posizionamento, quindi
1: posizionamento.
0: spazio serve.
1: Spazio, è vero anche che il tatami, sono diciamo volgarmente i tappeti sui quali noi svolgiamo l'attività, possono essere anche non fissi, quindi possono essere rimossi in base alle esigenze. Ecco perché parlavo di scuola, perché magari le palestre scolastiche possono essere sfruttate per dare più
0: Beh,
1: spazio a
0: è stata
1: questa.
0: approvata una nuova legge sull'uso delle palestre scolastiche, penso entrerà in vigore, quindi amplia il raggio di azione.
1: Amplia il raggio d'azione, però
0: Proprio uno
1: ripeto,
0: sportivo, Berruto, che ora è in Parlamento, la proposta è riuscita a portarla
1: anche
0: in
1: a livello locale, ripeto, secondo me a livello locale dovremmo fare molto, molto di più e poter dare un ventaglio di opzioni che non sia limitato ai ragazzi, perché magari i ragazzi alcune volte non conoscono neanche la disciplina e potremmo avere dei ragazzi dalle qualità fisiche e psicomotorie che siano utili al judo e non conoscono il judo. Quindi,
0: Tu nella tua vita vedi un futuro da insegnante, da
1: no,
0: coach?
1: assolutamente no.
0: No?
1: No, no, no, no, assolutamente non è proprio né la mia indole né la mia preparazione. Ora voglio pensare a finire il mio percorso, a proseguire nel mio percorso da arbitro e poi magari se proprio dovessi vedere un'opzione diversa, posso pensare solo magari a far parte di una commissione
0: Ah.
1: internazionale o comunque specializzarmi ancora di più in questo settore, ma assolutamente no
0: C'è un
1: come
0: limite per
1: insegnante.
0: essere arbitro di età?
1: A livello, diciamo, formale, a livello internazionale, per poter partecipare alle Olimpiadi, il limite massimo è di 55 anni, però a livello continentale e nazionale si potrebbe arbitrare fino ai 65 anni, ma diciamo, nel percorso che sto
0: È lontano
1: facendo,
0: questo orizzonte, dai.
1: non tanto lontano, ne ho 47,
0: Vabbè. Vabbè, li porti
1: quindi
0: bene,
1: grazie,
0: complimenti.
1: ma ne ho 47, quindi vediamo un attimino come si evolve, però il mio focus è solo quello di arbitrare.

0: entrare.
1: 47 anni, eh sì, perché 30 anni fa, tipo, giusto, eri adolescente, ci siamo, sì, più o meno ci siamo.
0: Il passaporto dice quello.
1: Senti, parlando di Taranto, prima hai detto, è bello che ci si renda conto di come possiamo impattare un evento del genere, dobbiamo rendercene conto prima di tutto noi, no?
0: Esatto.
1: Sono passati 30 anni da quando tu sei attiva e da quando hai ereditato questa passione, l'hai messa in pratica. La città è cambiata molto, Roberta è cambiata intanto, ecco, in quanto donna, in quanto cittadina. Tu, la tua vita extra, fuori dal tatami, chi è Roberta Chiurlia?
0: E c'è poco fuori dal tatami, però fuori dal tatami è... svolgo la professione di avvocato, sono un avvocato penalista, come dicono i miei colleghi, nel tempo libero fai l'avvocato, anzi approfitto davvero, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità, ringrazio il mio studio e i colleghi dello studio Orlando che mi danno la possibilità di continuare a rimanere comunque attaccata alla mia professione, per la quale sempre grazie alla mia famiglia e ai sacrifici che hanno fatto loro per me, ho avuto la possibilità comunque di fare gli studi qui a Taranto, di finire gli studi a Taranto, di iniziare questa professione che mi piacerebbe anche,
1: farlo H24.
0: Mi piacerebbe anche, però come priorità c'è prima il giudice.
1: Ecco perché ringrazio lo studio.
0: Assolutamente.
1: Per l'affetto e la pazienza. Diciamo.
0: Affetto, pazienza, ma soprattutto assoluta collaborazione da parte dei miei colleghi, perché facendo l'avvocato penalista ovviamente hai delle esigenze, dei ritmi diversi, e che se non hai una persona alla quale affidarti quando tu sei fuori diventa impossibile continuare.
1: Di Orlando?
0: Rosario Orlando.
1: Ah, Rosario Orlando,
0: sì,
1: un amico, lo salutiamo. Come no, sì.
0: Rosario Orlando è il mio,
1: anche
0: diciamo,
1: scrittore, ha scritto un bel libro.
0: Sì, ha scritto un bellissimo libro legato ad una vicenda giudiziaria,
1: sì, vicenda vera,
0: particolarmente
1: sì,
0: importante,
1: conosco.
0: Ed il mio collega Angelo De Cataldo, che oltre a fare il mio collega di supporto, è anche un supporto psicologico, perché è davvero, senza di lui non saprei come fare.
1: Roberta, Taranto, insomma, tutti questi impianti che stanno rimanendo, nel tuo sogno c'è a vedere una grande competizione internazionale. Qui sta nascendo un campo polifunzionale importante alle Ricciardi. Abbiamo il Palafium, non è pubblico, ma c'è. Avremo il Palamazzolo riqualificato. Cioè, gli spazi non mancano. Organizzare qua?
0: Magari. Magari, assolutamente, la struttura organizzativa...
1: Non abbiamo più alibi, abbiamo le strutture.
0: Esatto, no, ma dico, al di là della
1: abbiamo
0: struttura logistica, c'è proprio una struttura organizzativa sia locale che nazionale,
1: sì.
0: E la presenza di mia e di mio padre sul territorio ovviamente agevolerebbe la connessione con quelle che sono le strutture internazionali, per cui, come dici tu, alibi non ci sono.
1: Beh, i tuoi hanno organizzato tante belle cose anche in passato.
0: Competizioni da migliaia di atleti,
1: certo,
0: nazionali, presenti sul territorio. In realtà quello che hanno fatto i miei genitori negli scorsi decenni è stato l'apripista a quello che ora a livello locale è possibile sviluppare.
1: È un bel movimento il vostro.
0: Assolutamente, assolutamente. La connessione che c'è ora con la struttura nazionale, con la federazione e con gli enti locali sportivi è rodata, per cui davvero...
1: Sei ottimista da questo punto di vista?
0: Ottimista no, dico che si può fare, perché ottimista...
1: Così è rigorosa,
0: sì,
1: mi saranno tutte risposte molto definite.
0: Proprio... Purtroppo, dico
1: no,
0: purtroppo, perché a volte
1: purtroppo
0: non vorrei essere...
1: No,
0: così,
1: trasferisci molta sicurezza nei concetti, cioè si vede che sei abituato come arbitro a decidere sì, no, non c'è il grigio.
0: Onestamente io auspico tantissime cose, però
1: sì,
0: bisogna far conto con la realtà, i conti con la realtà, quindi capisco che ci sono delle difficoltà, capisco che c'è tanto lavoro da fare, ovviamente per ora tra strutture logistiche e strutture organizzative bisogna solo rimboccarsi le maniche e decidere di farlo, tutto qui.
1: Senti, qui cosa hai deciso? Perché vedo, come si dice, atterramento, non so, purtroppo non ho competenza.
0: Proiezione, non... Già il fatto
1: cosa
0: che stiamo parlando, e questo è come equivarrebbe al KO nella box, no? Ed è un atleta francese, come puoi vedere.
1: Fermo immagine,
0: sì.
1: Ti guardano,
0: sì,
1: attendono nella tua valutazione.
0: Sì,
1: ma
0: quello è,
1: cioè?
0: Attendono che sia tutto finito per poter poi proseguire l'incontro, ma comunque questo era come hai detto tu, un atterraggio completo, quindi era
1: atterraggio.
0: No, si chiama proiezione, diciamo, per renderlo più
1: proiezione.
0: Sì, una proiezione che ha ottenuto il massimo della valutazione, che si chiama IPPON, che corrisponde all'IPPON, che è il KO, ripeto, della box, e quello che diciamo era da notare in questa immagine è lo sfondo. Lì ci sono 18 100.000 paganti a vedere quella gara.
1: Dove siamo qui?
0: Parigi, quello è il Grand Slam di Parigi. Siamo al Paris-Bercy,
1: 18.000 paganti.
0: 18.000 paganti e 21.000 presenze. Quindi per far capire che all'estero il judo è davvero una disciplina importante, non solo a livello sportivo, ma a livello proprio culturale, e la maggior parte della prima squadra francese fa parte del club del Paris Saint-Germain, che è lo stesso proprietario del
1: È
0: Paris
1: una
0: Saint-Germain
1: polisportiva, quindi.
0: del calcio. Quindi, per far capire quali sono anche
1: Investimenti.
0: gli investimenti, le retribuzioni di determinati atleti, che non dico che sono come calciatori, ma quasi, e quella che è l'attenzione di una nazione a quella disciplina.
1: Tu sei tifosa di altri sport?
0: No.
1: Vedi come
0: No,
1: sei categorica? No.
0: assolutamente
1: Nei tuoi
0: no.
1: occhi è proprio la convinzione, la passione,
0: Sì, no,
1: è la
0: no.
1: tua vita proprio.
0: Tifosa no, però per esempio se ci sono dei grandi eventi come eventi legati al tennis, ho
1: Ah,
0: seguito le...
1: tifi per la bandiera, per l'Italia.
0: Sì, per la
1: Per il
0: bandiera e
1: Taranto lo
0: per gli
1: segui?
0: atleti.
1: Taranto
0: No,
1: Calcio no,
0: no,
1: non sei tifosi. Senti,
0: no.
1: però qui un video, ma non so chi l'abbia fatto, spiegacelo. Qui
0: Sì.
1: parte da Collina, dal
0: Sì,
1: calcio.
0: questo è un video che ha fatto la Federazione Internazionale.
1: Collina e Beckham e poi
0: Sì,
1: arrivi tu. Che sta
0: sì.
1: succedendo qui?
0: Sta succedendo qualcosa
1: Che non vuoi che
0: che
1: accada?
0: non sarebbe dovuto succedere.
1: Cioè?
0: No, nel senso che quando l'arbitro dà lo stop, che
1: Sì,
0: nella
1: lo stiamo
0: parola
1: vedendo.
0: del Mate, interrompe l'azione e prima di riniziare, l'atleta deve avere la divisa e il judogi messo a posto, e lui non aveva il judogi fissato all'interno
1: Ah, tu per
0: della
1: quello lo
0: cintura.
1: guardi così male?
0: E non solo per quello, perché mancavano 4 secondi, lui stava perdendo e quindi voleva risolvere in 4 secondi quello che avrebbe dovuto risolvere in 4 minuti, e l'altro atleta attendeva nella posizione in cui bisogna attendere l'avversario, e lui aveva deciso di partire non avendo la divisa a posto. Io non avevo dato il segnale di rinizio
1: Tutto questo in uno
0: dell'incontro,
1: sguardo.
0: e quindi siccome lo avevo bloccato e mi avevo impattato con la mano, non avevo gradito questa.
1: Ma lui poi fa un passo
0: E fa
1: indietro.
0: un passo indietro, bene ha fatto, perché diciamo deve rispettare quelle che sono le regole e deve rispettare soprattutto l'avversario, che in quel momento stava vincendo. Era la finale del
1: Se non
0: campionato del
1: l'avesse
0: mondo.
1: fatto, che sanzione ci sarebbe stata?
0: È una sanzione minima che si chiama Shido, e comunque non avrebbe comportato la sua sconfitta dal punto di vista tecnico, ma avrebbe comportato l'interruzione ulteriore dell'incontro. E poi, però, per fortuna poi è tutto finito nella maniera. Infatti,
1: Sì,
0: dopo
1: finisce con una strecca.
0: si vede
1: Sì. Quindi
0: l'abbraccio, sono due grandissimi atleti.
1: io ho spiegato il tuo sguardo,
0: Due
1: perché in quello sguardo
0: grandissimi
1: c'è tutto
0: atleti.
1: quello che ci hai
0: Sì,
1: raccontato.
0: due grandissimi atleti, e
1: Sì. Dove
0: quindi diciamo.
1: eravamo lì?
0: Lì eravamo all'ultimo campionato del mondo, sì, in
1: Ho capito.
0: Ungheria.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Allora, siamo qui con Giampaolo Spagnuolo, eravamo fermi alla Serie A a Genova, sì. Quindi con Manfredi Giochi, quindi una stagione, quell'anno fate gli spareggi?
4: No, quell'anno ci salvamo sul campo.
3: E Genova, io ricordo un Genova-Padova fantastico.
4: Sì, due anni dopo.
3: Dopo.
4: Ritorno dopo una parentesi, breve parentesi a Pescara, io ritorno in pratica, il primo anno che vado a Genova sono di proprietà del Pisa. Dopo un anno spettacolare, straordinario al Genoa, il Genoa voleva farmi un bel contratto, un biennale, anzi, dopo quell'anno ero anche in bilico a passare al Milan, infatti con Pasqualin avevamo già
3: pensato… Quindi di che anno parliamo?
4: Del 91-92.
3: Quindi avresti fatto…
4: 92-93.
3: Era Capello, credo.
4: Capello, sì.
3: Quindi chi era il portiere là? Era Rossi. Altro bel carattere, altro
4: e cercavo un altro portiere da affiancare a Rossi ed ero in ballottaggio con Jelpo.
3: Ci saresti andato?
4: Assolutamente sì.
3: Di corsa?
4: Ma sì, ma sicuramente, non era neanche una questione economica.
3: Poi quel Milan era fantastico.
4: No, ma quel Milan poi vinse tutto per tanti anni, quindi probabilmente aveva giocato poco perché Rossi in quegli anni era probabilmente
3: però la Coppa dei Campioni era di casa, diciamo,
4: certo, lì la partita in Champions magari
3: la lista settimanale la Coppa Campioni
4: esatto, e poi la loro scelta ricadde su Jelpo, va bene,
3: che era un buon
4: portiere, cose che capitano, assolutamente, certo. Non mi sono mai illuso nel calcio, quindi le cose,
3: quindi sì, questa stagione ottima,
4: sì torno al Pisa perché il parametro era molto alto. Spinelli voleva uno sconto, Anconetari voleva sfruttare il fatto che io avessi fatto un campionato e mi diceva, guarda, se non è il Genoa, sicuramente altra squadra di Serie A, la diamo, così insomma, in pratica quell'anno rimasi fermo. Dopo un anno spettacolare al Genoa, rimasi fermo…
3: Per questioni tecnico-burocratiche.
4: Per questioni economiche.
3: Certo, diciamocelo.
4: Perché Anconetari voleva 3 miliardi all'epoca… lì c'era il parametro, ma adesso non ricordo.
3: Erano dei criteri diversi.
4: Esatto, sì, in base a
3: tutto saltato con la Bosman, poi con quella famosa.
4: Sì.

0: Assolutamente sì. E in pratica poi ripartì dal Pescara l'anno successivo, però feci due mesi perché poi il Genoa gratis mi riacquista, mi riprende e rivado a Genoa, ho un'altra esperienza col
1: E che hai
0: Genoa.
1: fatto
0: Quindi, e
1: quell'anno fermo? Ti sei allenato?
0: niente, mi allenavo aspettando che qualche squadra mi chiamasse, ma
1: Un anno
0: convinto,
1: perso agonisticamente.
0: esatto, un anno perso, forse meno meritato a questo
1: Cioè
0: punto,
1: tu
0: dopo un capitolo già.
1: da carezzare il Milan al
0: Esatto, sono stato
1: pazzesca,
0: fermo,
1: è un episodio
0: assolutamente sì.
1: pazzesco questo.
0: Però questo non mi ha
1: Torni a
0: assolutamente.
1: Genova.
0: Torno a Genova e faccio di nuovo, torno al campionato già iniziato. C'era Micillo all'epoca, quindi ci alterniamo poi a Micillo, poi al fine del campionato gioco sempre io, e compreso anche questo spareggio spettacolare che feci una delle partite più belle della mia vita.
1: Io la vidi in diretta sulla Rai.
0: Sì,
1: Fu uno
0: feci una
1: spareggio perché tu
0: partita
1: parasti
0: di
1: tutto.
0: tutto,
1: Sì, sì, sì.
0: tutto, parai 7-8 il cronista, Carlo Onesti,
1: Ricordo
0: che
1: ancora i
0: l'ho visto,
1: commenti
0: poi
1: del cronista,
0: non poteva credere. E ancora contro il Padova,
1: sì. Sì,
0: ancora il
1: forse
0: Padova,
1: Carlo Onesti.
0: quando i tifosi del Padova
1: Se
0: vedo
1: lo
0: che rischio,
1: ricordano.
0: sì,
1: Eh
0: infatti,
1: certo.
0: perché
1: E poi
0: effettivamente,
1: YouTube è piena di queste immagini, no? Di queste lì.
0: certo, e come detto precedentemente, di queste partite in vita mia ne ho fatte 4-5, sia le partite perfette,
1: Certo.
0: dove sei
1: La
0: sotto
1: partita dove
0: pressione, ma
1: proprio hai sbagliato o si è perso per un errore tuo, c'è? Perché è errore del
0: allora,
1: portiere.
0: devo dire che io grossissimi
1: La grande papera non ce l'ha in
0: non l'ho
1: carriera.
0: mai fatta se non una volta, diciamo, un errore che reputo un errore è stato quando col Genoa giocai a Roma, un cross dai per colpire la palla di pugno e anziché prenderla piena la svirgolai
1: In
0: un
1: uscita.
0: po'. La palla si, no, presi il gol, quella, però anziché allontanarsi rimase in aria
1: Ah.
0: e ci fu Carnevale che calciò e fece gol.
1: Un altro attaccante di quelli.
0: Però gol ed errori macroscopici, come se ne vedono tanti adesso nelle partite, non ne ho mai fatte perché io avevo questo pregio, mettevo più attenzione nelle cose spicce. Cioè, perché avevo proprio la.
1: Però va detto che ai portieri della tua generazione non veniva chiesto di scambiare con i piedi, è il famoso
0: Sicuramente,
1: karakiri del gioco dal basso.
0: assolutamente no. Oggi probabilmente
1: Portiere ha
0: il
1: più
0: portiere.
1: pressioni ora.
0: Sì, credo che ci sia stato, credo, un'involuzione nel ruolo del portiere. Molti dicono che c'è stata un'evoluzione. Per me è un'involuzione. Per quello che compete il ruolo del portiere, perché il portiere non è nato per gestire tanto il pallone con i piedi. Pertanto, quando viene pressato, fa fatica a gestire la pressione e il controllo del
1: Anche perché Giampaolo,
0: pallone.
1: diciamocelo, il portiere, solitamente la biografia di un portiere, eri piccolo, scarso e ti mettevano in porta. Magari una leggenda, ma spesso era così. Quindi educato e autoeducato a non usare mai i piedi, poi ti
0: Certo.
1: ritrovi con un calcio dove ti chiedono addirittura di impostare,
0: Sì.
1: di scambiare sulla linea di porta, che viene l'ansia solo a guardare. Vabbè, comunque,
0: Ma
1: questo è un
0: anche
1: altro
0: oggi, ma anche
1: mondo
0: il
1: ormai.
0: portiere odierno, no? Chiamato in causa anche per gestire il
1: Ma posso
0: retropassaggio
1: capire a
0: tante
1: calcetto, ma a
0: volte,
1: calcio?
0: però per quanto bravo possa essere, non gestisce, non tocca il pallone tante volte quanto un compagno di squadra dove gestisce il pallone, ma da sempre ha gestito
1: Ma
0: il
1: poi il
0: pallone
1: portiere
0: con i
1: se perde
0: piedi.
1: palla, c'ha la porta dietro, non c'ha
0: Anche
1: Pirlo dietro,
0: ha
1: voglio
0: una
1: dire.
0: doppia
1: Mamma
0: pressione,
1: mia.
0: quindi naturalmente credo che
1: È un
0: ormai
1: altro
0: si
1: sport,
0: stia
1: eh?
0: esasperando un pochettino questo tipo di
1: Addirittura
0: calcio.
1: parliamo di papera del portiere se sbaglia il passaggio col piede.
0: Esatto.
1: Una volta avremmo detto, vabbè, ha tirato col
0: Cioè,
1: piede.
0: vabbè, coi piedi,
1: Alcuni, a
0: infatti.
1: volte i portieri facevano battere la rimessa al libero.
0: Anch'io, io ho iniziato, io sono arrivato a Genova che ancora non riuscivo a calciare.
1: Non avevi muscolarmente la capacità
0: Non
1: di
0: è
1: 70
0: fare,
1: metri. La
0: credo che sia poi è la tecnica,
1: tecnica.
0: non è una questione di forza, perché poi a Genova Maifredi voleva il calcio lungo del portiere. Quando finivo l'allenamento, io stavo lì e calciavo. A un certo punto calciavo benissimo. Nel retropassaggio,
1: Anche
0: io non
1: lì
0: vedevo, ho
1: allenamenti.
0: imparato tanto tanto a calciare. Facevo delle rimesse molto lunghe, basse anche, cioè non palle per scurare.

0: che spizzava.
1: Tu facevamo hai giocato con Scuravi Aguilera?
0: Aguilera no, con Scuravi.
1: Altro attaccante, diciamo, di livello mostruoso.
0: Vabbè, nazionale.
1: Allora, e poi Perugia, poi l'esperienza in Brasile, a Vittoria, dove sei stato a Bahia 4 mesi in attesa di giocare, poi però
0: esatto,
1: questioni di transfer
0: non ti hanno... No,
1: poi però siamo nella fase ormai, no ormai, la fase finale della tua carriera, torno in Puglia, a Casarano, sì, e sì, finalmente rinnovo il Taranto.
0: Certo, poi alla fine volevo finire dove, diciamo, ho iniziato, sì, a un certo livello, ho iniziato naturalmente, come ripeto, non voglio escludere, no, certo, quelle che sono state le mie squadre, quindi ho iniziato nel Francavilla Fontana in promozione e poi sono stato 5 anni a Brindisi in Serie C, vincendo un campionato un anno nella C1, poi dalla C1 sono passato a Taranto.
1: E poi a Taranto, di nuovo la risalita, e tu lasci il calcio, questa è una foto sempre dalla tua pagina Facebook, una foto in cui c'hai una bambina. Qui c'è
0: Greta,
1: Monza anche.
0: Greta.
1: Monza si è tinto per scommessa, presumo, le scommesse, mi tingo i capelli,
0: esatto,
1: cominciamo.
0: Esatto,
1: qui
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: Silva allenatore,
0: esatto,
1: se ricordo bene, qua ero giornalista io, anche se non mi occupavo di calcio al Corriere, mi pare Taranto-Catanzaro 0-0, l'ultima.
0: Quella è stata anche l'ultima mia partita.
1: Qui c'è Riganò anche.
0: Esatto, sì. E ho deciso così che di lasciare il calcio giocato, tra virgolette, da vincitore.
1: Tu non eri il portiere l'anno dopo a Taranto Catania, ma non ne parliamo, rimaniamo all'anno prima, altrimenti ora mi rovino la mattina. La giornata.
0: Ma non solo che penso alla maggior parte.
1: Lasciamo stare, sì, sì, sì, sì. I tifosi del Taranto si dividono, io dico sempre, in tre tronconi: quelli che mollarono dopo la morte di Iacovone,
0: sì,
1: quelli che mollarono dopo il fallimento del 93-94 e quelli che hanno mollato i sogni dopo Taranto Catania. Poi però è chiaro che 5-6 vittorie consecutive lì non c'è categoria.
0: Sì.
1: A proposito, Giampaolo, intanto ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per la tua vita,
0: grazie,
1: in generale.
0: Grazie.
1: Vorrei chiudere con te con, non so, cosa auspichiamo per questo Taranto di oggi, cosa possiamo augurare, diciamolo, al nostro Taranto, alla nostra maglia.
0: E cosa possiamo auspicare se non qualcosa di bello, di positivo soprattutto.
1: Ora sta nascendo un grande stadio bellissimo, no?
0: Così. Allora, adesso c'è lo stadio. Probabilmente un po' di sfortuna in questo periodo ha fatto in modo che le cose non stiano andando come dovrebbero per il blasone, per gli investimenti e per i tifosi. Tante cose messe insieme, non dico che sia stata una delusione, perché la delusione è vedere il Taranto in questa categoria.
1: A prescindere.
0: Ecco, vincere non è mai facile, per nessuno.
1: È come tu al Pisa, no? Grande squadra,
0: esatto,
1: ma non vincere il campionato.
0: Esatto.
1: Questo può succedere.
0: Però, ora cosa... Il campionato non è ancora finito, quindi si cerca... Io spero che in qualche maniera riescano così,
1: speriamo,
0: l'anno prossimo a disputare un campionato superiore di Serie D, e se non sarà così ripartire partendo proprio dagli errori che sono stati fatti, perché quando una squadra come il Taranto, dopo aver speso tanti soldi, non è riuscito a vincere, se non riuscirà a vincere il campionato, significa che
1: è oggettivo,
0: degli errori, quindi ripartire da questi, non mollare, perché naturalmente non bisogna mollare.
1: Beh, ma visto
0: se uno
1: fa
0: un progetto, lungimirante, far così forza da questi errori, ricominciare da capo e chiaramente ripartire, e quindi auspichiamo che dagli anni a venire sicuramente vedremo altre categorie che competono a questa.
1: E Spagnolo che farà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Tu sei allenatore dei portieri ufficialmente, no?
0: Sì, sono ufficialmente, però sto cercando pian pianino di fare altro.
1: Di fare altro.
0: Il calcio è rimasto chiaramente la mia passione, faccio degli stage, ma non sono più intenzionato, lo dico così, proprio
1: certo,
0: a livello umano, a fare ulteriori sacrifici. Perché nella vita si fanno anche questi tipi di sacrifici. Un uomo della mia età, mettersi in pompa, fare trasferte, ritiri, comincia a essere pesante.
1: Ho già dato.
0: Bene, ho dato al calcio.
1: Altre esperienze.
0: Sicuramente quello che voglio fare è girare il mondo e conoscere quante più cose
1: possibili.
0: Allora,
1: buon viaggio, Spagnolo.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie mille.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi vi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegnere Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però
1: la bellissima pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua
1: che in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua. Insomma, diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete, agli ultimi dettagli di realizzazione, e siamo pronti ormai.
0: Noi ci siamo visti qualche mese fa
1: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
1: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
1: erano praticamente già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili, e sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
0: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
1: si sta bene,
0: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
1: Sì, ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordano.
0: Con grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì, questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, i semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. Uh-huh. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato 8 campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi. Ah. Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo semmai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono, il che non è un dettaglio.
1: Ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti, manca un piccolo dettaglio. Vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no? Okay. Disegnati a terra, e poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo, chiaro, nella prossima settimana.
0: Infatti io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no.
1: No, purtroppo no, dal fondo campo no.
0: Abbiamo però, per chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione. Non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Lì loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. E hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante, certo, sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono, un luogo simbolo dell'abbandono, che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città. Completamente rinnovato, è importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo, sì, ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini. Poi io non dico mai per bambini e famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia, e l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là, da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi interessa un po' di più.
1: Di lì,
0: no?
1: Di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordano.
0: L'ingegnere,
1: sì.
0: Vediamo.

0: in compagnia dell'ingegner Zerdani avevano annunciato la sua presenza, adesso il piacere di conoscerla, insomma, una struttura che abbiamo ritrovato sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello che resta in dote a questa città.
1: Allora, io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città. Siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani, è stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie estremamente ampio, di questo tipo è una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo, credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
0: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata perché sì, c'è tutto il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana.

0: di Taranto che fa da confine che circonda questa struttura recuperata. Si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma, certo. Qui si gode della visione, della visuale migliore.
1: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata. Di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo. Abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi. E qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
0: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area ospitale della Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, certo, molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà, certo, gustarsi il centrale.
1: Certo.
0: Mi porta lei?
1: Assolutamente.
0: Andiamo.

0: Ingegnere, all'interno di quella che è, ma di quella che sarà, una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza e completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e se vogliamo anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione diciamo tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente che rappresenta il cuore veramente di questo
0: No,
1: intervento.
0: poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo e da questo ambiente che è il Salotto Buono, effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul
1: Certo.
0: presente che è abbastanza particolare, ha tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è diciamo un affaccio che seppur secondario ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è
1: Certo,
0: l'area bimbi, l'area
1: c'è l'area
0: famiglie,
1: bimbi, l'area famiglia,
0: ecco.
1: certo, è un'area famiglia, pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini. E l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie ingegnere.
1: Grazie a voi, ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri. Siamo quasi addirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per 2 settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più perché, come avete visto oggi, dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale.

0: 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Collocamento spettacolo.
3: Buongiorno.
4: No, per ora niente.
0: Collocamento spettacolo.
4: No, attenda
0: l'idea, grazie.
4: Per ora niente. Provi più in là.
0: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, ogni volta che lampeggia una di quelle lucette, qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là, significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per

0: Anni.
1: Cosa? Ah, signorina Blodgett, Danny Maguire è un nuovo inquilino.
2: Molto lieta.
3: Il signor Maguire è un grande regista.
2: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor Maguire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
4: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
5: Oh, guardi che cosa ha fatto.
4: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con intenzione di ferire i suoi sentimenti.
2: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
4: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
2: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
4: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
2: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
4: Lei è una vera amica.
2: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
4: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
2: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
4: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, piccolo?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa.

0: Quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Oh, grazie.
0: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
2: Ehi, hey, ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, hey, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
4: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
4: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
4: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
4: Grazie, signor Silenzio!
5: Fermo!
2: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
0: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
6: Silenzio.
2: Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
0: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
0: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: mi sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini?

0: Tieni? Si dice che siano i migliori della città.
1: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
2: Ciao, Oliver.
3: Oh, ciao, Casey.
2: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
3: Cosa c'è che non va?
2: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film. Tu eri il mio produttore preferito.
3: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
4: Mi scusi, signor Niles.
5: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario lavora al telefono, dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
3: Grazie. No, probabilmente sarà una stupidaggine.
2: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
3: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
2: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
3: Senti, Libby, finirà sui giornali?
2: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso. Mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
3: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
2: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
0: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
2: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
0: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
2: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
0: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
2: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
6: Oh, ciao, Norman.
2: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
3: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
2: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
3: Non conosci la parola basta, eh?
2: Non mi piace questo discorso, Oliver.
3: Avrei preferito non vederlo.
2: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
3: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
2: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
3: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
2: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
3: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
2: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
3: Non urlare!
2: Conosco tanta gente che lo farebbe.
3: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
2: Che vuoi dire con questo?
3: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
2: Va bene,
3: da tanto
2: Oliver,
3: tempo.
2: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
3: Buono solo per il divertimento.
2: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
1: Bene.
2: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
0: Caviale, signore?
2: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
0: Non lo so.
2: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
0: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norma?

No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch? No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no, sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono...

0: Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no. Te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
5: Rest your feet.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett? Gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ロント、ごめん。おお、おお、シーシー、ci sarà。おお、grazie。Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
2: No, io a meglio quel fondale.
3: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
4: No, non ancora.
3: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
3: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
2: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Bach? Pronto, signor Bach?
6: Pronto, signor Bach?
2: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Burke?
7: Siamo pronti, signor Burke.
2: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
5: Silenzio!
8: Silenzio!
6: Silenzio!
2: Pronto, Norman?
9: Sì.
2: Pronta, signorina... come si chiama?
9: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
9: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
2: Pronti a girare, silenzio.
5: Chuck.
2: Azione.
10: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Oh, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
10: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
10: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna,

0: ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
1: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester...
0: Ah, oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
1: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
1: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
1: Vicky Lester.
2: Ancora.
1: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
5: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
6: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
6: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui. Questo qua
7: è... Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
7: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
7: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
6: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
6: Ecco.
8: Società Autotrasporti Acme.
1: No,
8: il signor Smith per il momento non c'è.
9: Glielo porto subito, signore.
10: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
11: Si vede che lavori qui da poco tempo.
12: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
11: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
8: Acme? No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
12: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non...
12: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
12: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
12: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
12: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
12: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
12: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
12: capisco. Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della distribuzione.
1: Mi eserciterò giorno e notte,
12: e signora. Io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
12: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
7: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano onorato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
8: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
10: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
10: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
10: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
10: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
9: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
9: Guarda.

0: Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
0: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
0: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
0: Boom! A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
0: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
0: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
0: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
0: Se smettessi di bere?
1: Sì!
0: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
0: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
0: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa? Promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Ah, sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma...

0: L'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Bardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
2: Davvero? Ecco qua, grazie di nuovo.
3: Ecco, la sua ricevuta.
2: Grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
1: Come?
2: Volevo dire addio.
4: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
5: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Enkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
5: Aspetta un momento!
2: Leggilo, Danny.
5: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
4: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
5: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
5: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
5: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Oh!

0: Norman, sta arrivando un'auto.
1: Ti sta arrivando? Un'auto?
0: Qui, presto!
2: Presto cosa?
0: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
1: Ma così prenderò freddo.
0: Poi tornerai a scaldarti.
1: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
0: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
3: Salve, amico.
1: Salve, amico.
4: In panne?
1: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
1: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
4: Ah, ma la campagna?
1: No, siamo a corto di cibo.
4: C'è selvaggina in questi boschi?
1: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
4: Beh, siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
1: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
4: Come?
1: Norman Maine?
4: E io sono Doug Baker, è stato un piacere. Arrivederci, eh?
1: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
0: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
5: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
6: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
7: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
6: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
0: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
1: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
1: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parte.

0: Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
0: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi.

0: Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
8: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice.

0: Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cineprese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: Ah, e naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo? Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti
2: Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
2: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
2: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
2: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
9: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
9: Cosa c'è?
1: Niente, niente.
9: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
9: fuori.
1: Vengo
9: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
9: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
10: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
9: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
10: Pronti, vostro onore.
11: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
10: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
11: William Gregory.
12: Eccomi qua, sono io.
13: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
11: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
12: Non mi sento molto bene.
11: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
12: Colpevole, credo.
11: Quando sei uscito l'ultima volta?
12: 2 giorni prima di Natale.
11: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
13: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
11: Quanti anni hai, Rails?
14: 17, signore.
11: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
14: Sì, signore.
11: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
14: No, signore.
11: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
14: Giudice, io...
11: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
13: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
11: Come si dichiara?
0: Colpevole.
11: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
9: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
11: Sì, la riconosco, signorina Lester.
9: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
11: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta...

0: una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
1: Certo.
0: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
1: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
0: José Rodriguez.
3: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
0: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
0: 60
4: giudice.
0: giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Oh!

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero.
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a...

0: a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Margo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria.

0: Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
1: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
0: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
1: Non voglio più sentirne parlare.
0: Dimmi, da che cosa stai scappando?
1: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
0: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
1: Sì, lo ricordo.
0: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
1: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
0: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
1: Oh, ma nonna, io...
0: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
1: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
0: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
1: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie.
3: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.

Consiglio, signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori Presidenti delle Commissioni Difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia.

0: Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario

per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie.